0: Tante volte uno farebbe bene a guardarsi intorno invece di cercare le cose chissà dove solo perché ti sembra sempre che il top stia a 100.000 miliardi di anni luce dal grigio posto dove stai tu. Di questo si accorsero a suo tempo i nostri compaesani Celtic Frost, al momento di imbastire la copertina del loro secondo disco, To Megatherion. I nostri sanno che a 15 minuti di macchina da casa loro abita l'artista super, anche premio Oscar, super, Giger! Sì, quello di Alien!
1: Allora, che facciamo? Mandiamo una cassettina con le nostre canzoni e gli chiediamo se ci lascia usare un suo disegno? Ma sì, dai, proviamo, poi vabbè, se... probabilmente non ci risponderà mai, ma tanto, che ci costa?
0: Come nelle più belle fiabe, anche per i figli di Satana come i Celtic Frost, il giorno della festa della mamma arriva una telefonata. Dall'altro capo del telefono c'è Giger in persona. Non solo accetta entusiasta la proposta dei Celtic Frost, ma aggiunge di voler collaborare direttamente all'opera, compresa la presentazione in gran formato della grafica. Da quel giorno il metal tutto fa il salto ed entra di diritto nel tempio dell'arte. Solo che non tutti lo capirono. Quelli che poi sarebbero diventati i Napalm Death, ad esempio, quando ebbero nelle mani la copertina del disco dei Celtic Frost, si ammazzarono di risate pernacchie guardando come si erano conciati tre musicisti, ovviamente nel retrocopertina del disco. Le risate cessarono però subito nello stesso momento in cui i futuri Napalm Death misero il disco sul piatto. In quel momento si apriva una nuova porta sul futuro del metal.

the drama no more? 'Cause I'm stronger now.

0: to the battlefield. Let's go. Atomic batteries to power. Turbines to speed.
1: Roger. Ready to move out.
2: Cities. Da Gotham a LA con Federico Buffa.
3: Guardate che li avete visti anche in giro per Lugano, per Bellinzona, per Airolo. Non potete non averli visti, perché sono particolari. Dunque, camicia bianca, cravatta nera, vestito nero o grigio. Una, diciamo così, identificazione con scritto LDS, che vuol dire Latter-day Saints, Santi dell'ultimo giorno, Church, naturalmente, Chiesa dei. Pettinati. Sono vestiti come i Blues Brothers, ma pettinati, molto pettinati, capelli corti. Sono i missionari mormoni. Girano il mondo, vengono addestrati con un sistema che ha attratto l'attenzione anche della CIA, perché nessuno riesce a capacitarti di come questi ragazzi mormoni imparino tutte le lingue del mondo in maniera perfetta, sì, anche lo svizzero tedesco, nello spazio di mesi 4. Un sistema ineccepibile, inspiegabile. Vengono addestrati e devono andare in giro per il mondo. La missione mormone dura anni 2. I ragazzi bussano alle porte e ti fanno domande tipo: buonasera, le sa che Gesù Cristo è rinato negli Stati Uniti del Novecento? La risposta di solito è no e slam. C'è qualcuno che però apre. Se entrano sono dei proselitisti mostruosi. Hanno delle limitazioni tremende nelle loro missioni. Per esempio, Sean Bradley, ex famoso giocatore dell'NBA, per la verità ci gioca ancora, ma sembra veramente un ex, era in missione in Australia. La domanda su Gesù Cristo la faceva tutti i giorni e lo slam era abbastanza normale. Bene, un professionista in divenire, il capo della congrega gli diceva: non puoi neanche giocare una partita 5 contro 5, al limite ti facciamo giocare 2 contro 2. Ma questo non l'ha smontato. Nessuno alla fede dei mormoni, nessuno al loro desiderio di proselitismo. Li vedrete per la strada. E posso dirvi una cosa, un giorno fateli entrare, perché vi racconteranno delle storie a cui difficilmente potrete credere.

0: un po', che tanto a certe domande puoi solo rispondere io che ne so. Palermo sembra Los Angeles, con qualche cupola in più. Il tempo ruba i secondi e la notte non dura mai quanto vuoi tu.
1: 33

0: ABC Session.
1: I vecchi del rock dicono che se lo fai per soldi non vai da nessuna parte. Non è mica vero, almeno non sempre. I Blink 182 non sono partiti dalla California per portare al mondo una nuova corrente artistica o di pensiero. Sono ragazzi che da adolescenti sognavano di fare le rockstar e ci sono riusciti, investendo tutte le energie nei concerti, cercando il ritornello che rimane in mente, scegliendo il filone festaiolo del punk, accettando contratti pubblicitari. La registrazione live che stiamo per ascoltare è del settembre 99. I Blink hanno appena pubblicato Enema of the State e all'entrata degli studi BBC il bassista Mark si presenta così: siamo qui per conquistare i ragazzi europei, d'altra parte molti di questi paesi fanno parte della NATO, siamo come una famiglia. Com'è andata lo sapete. Blink 182, All the Small Things.

Per me, quando la rabbia mi fa vedere buio, potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno.

nessuno capirà il vero me. Quando la rabbia mi fa vedere buio, potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno.

0: Ma è una storiaccia quella cantata da Trinidad Cardona di Nero? Racconta di una lei che gli ha portato via tutto, gli ha spezzato il cuore, gli ha svuotato il portafoglio. Una ladra, insomma, ma noi non siamo qui per rubare niente, anzi, contrario, noi siamo qui per regalare. Regalare entusiasmo, regalare premi, regalare leggerezza, che ci vuole, non ce n'è mai abbastanza.
1: Radio Televisione Svizzera.
0: Ed è per questo motivo che già dalla mattina presto entriamo nelle vostre case.
1: Rete 3.
0: Entriamo nelle vostre auto, entriamo sul posto di lavoro, entriamo là dove ci permettete di entrare. Buongiorno, sono le 6. E poi vi diamo anche tutta una serie di informazioni importanti per prepararvi alla giornata che vi aspetta. Oggi sarà nuvoloso con solo brevi schiarite. In serata lungo le Alpi sarà possibile qualche goccia di pioggia portata da nord. A basse quote oggi temperatura massima sui 22 gradi.
2: Il traffico con Vetreria Beffa. Artigiani del vetro nell'architettura e nel design. vetreria-beffa.com.
0: Sulla A2 il traffico si sta intensificando. Tra Mendrisio e la Galleria di San Nicolao ci sono i primi rallentamenti per chi sta viaggiando in direzione nord. Dovesse arrivarci dell'altro da parte di Via Swiss, chiaramente siamo qui per condividere, ma fatelo anche voi. Se siete in viaggio e notate situazioni di disagio alla circolazione, di pericolo, ditecelo allo 079 873 8073. Buon viaggio.
1: 3 News.
0: Il primo dibattito sui nuovi accordi bilaterali tra Svizzera e Unione Europea si è concluso con l'approvazione del cosiddetto pacchetto di stabilizzazione. Per quanto riguarda i contenuti, finora è emerso un sostegno in grandi linee alle proposte del Consiglio federale. Sull'aggiornamento delle attuali intese, il Consiglio degli Stati ha chiesto il voto con la doppia maggioranza di popolo e cantoni. Un obiettivo raggiungibile per il responsabile della politica estera Ignazio Cassis, che attende l'esito delle discussioni al nazionale. Fly Dubai ha sospeso i collegamenti con Israele in attesa di chiarire i fatti avvenuti sul volo diretto a Tel Aviv, costretto ieri a un atterraggio di emergenza. Uno dei piloti avrebbe accoltellato l'altro e tentato di far precipitare l'aereo con 174 passeggeri. Il premier israeliano Netanyahu ha dichiarato a Fox News che è prematuro stabilire eventuali responsabilità da parte dell'Iran. Lo Stato

0: ebraico, che segue da vicino le indagini negli Emirati Arabi Uniti, non esclude di parteciparvi in modo diretto. Infine, al Pentagono sarà soppresso circa il 20% delle posizioni riservate a generali e ammiragli. L'ha annunciato il segretario alla difesa Pete Hegseth. Nel suo discorso annuale ha poi accusato la stampa di tradimento per la copertura della guerra in Iran.
1: Buongiorno.
0: Buongiorno, freschezze.
2: Sveglia alzato, doccia lavato, vestito schierato, caffè preparato, sintonizzato.
0: Siamo qui.
2: Parzialmente scremato.
3: Con Barista, la miscela professionale per uso domestico di caffè Chicco d'Oro. Chiccodoro.ch.
0: Io sono Tiki, insieme fino alle 8:30, poi alle 7 ci raggiungerà anche il buongiorno.

Calvin Harris con John Newman in Blame. Parliamo di tamarraggine vera. Vi mancano le discoteche di una volta, quelle con la nebbia finta, quasi vapore, che quando sparavano fuori la nebbia saliva il tasso d'umidità a livelli da tropici. Poi andava sul soffitto, condensava e rigocciolava nel bicchiere. Il drink non finivano mai. C'era anche un odore particolare quando mettevano il vapore, la nebbia, non so cosa che fosse. E poi soprattutto io ricordo anche le camicie aperte, un po' più aperte sul petto, i capelli rigorosamente ingellati o a crestino o comunque su a punta. Che bello, si ballava con tutto il corpo, non c'erano i telefoni in mano, non c'era nessun tipo di documentazione delle serate, e la condivisione si limitava al giro di amici e agli amici degli amici, perché poi fare gossip è sempre interessante. Qual è la cosa più tamarra che avete fatto o indossato per andare a ballare? Ora mi chiedo se negli anni 90 nelle disco passassero anche gli 883, magari la discoteca pomeridiana, può essere. Non ne ho idea, ditemi voi.

Saluto Stefano, scrive: ma come, non c'erano i social, non c'erano le foto, c'era Usgang, forse Tillet, che si aggiravano per le discoteche e i party a fare foto e a pubblicarle, che tempi. È vero, però io ricordo che quando arriva, a parte che frequentavo posti in cui normalmente non venivano, ma detto questo, è vero che le volte che mi è capitato di beccarli comunque ti chiedevano di metterti in posa, dunque avevi una sorta di controllo poi sul risultato della foto che sapevi sarebbe stata successivamente pubblicata sui loro siti, e dunque aspettavi con ansia di vedere il risultato, appunto. Però ecco, c'era un po' più di controllo, non è che finivi nelle storie live in diretta. Potevi anche rifiutare di far la foto, ma chi rifiutava di farsi fotografare da quelli di Usgang? Comunque abbiamo ascoltato gli 883 con Hanno ucciso l'uomo ragno. Noi lasciamo gli aracnidi per parlare di mammiferi, perché sono stati scoperti degli effetti straordinari nella scienza. C'è una notizia incredibile che arriva dai laboratori di Stanford. Dei geni hanno scoperto che mettendo sulla pelle un semplice colorante alimentare giallo, nel dettaglio è la tartrazina, la pelle dei topi diventa temporaneamente trasparente. E quindi si vedono gli organi, si vedono i vasi sanguigni, non c'è bisogno di dar loro pillole, aprirli, chiuderli, insomma, quella roba lì. Quindi il superpotere dell'invisibilità è sempre più vicino. È vero che tu immagina di cospargerti di tartrazina e ti si vedono tutti i vasi sanguigni, tutto l'apparato cardiocircolatorio. Non sei invisibile, fai paura se uno non vede niente, se non

U2, Silenzio. Ma c'è una situazione di vita quotidiana che mi leva qualsiasi parola, mi ammutolisce, e sono sicura che la condividiamo in molti. È vero che alle 6:14 abbiamo ancora i neuroni parzialmente addormentati, ma vogliamo comunque sfidarvi in matematica di prima mattina. Quindi alzi la mano chi, anzi, sicuramente vi è capitato, ma quante volte vi è capitato di trovarvi alla cassa con un conto da 4 franchi e 30? Voi tirate fuori una moneta da 5, la date al cassiere, alla cassiera, e lui o lei vi fissa intensamente negli occhi, pronunciando la fatidica domanda: scusa, hai mica 30 centesimi? Cosa stai facendo? Tutto e più chiedimi se ne ho 70, così arrivo alla cifra tonda e capisco che tipo di ragionamento vuoi fare. Perché me ne chiedi 30? Allora, in quel momento, secondo me, ma smentitemi, a gran parte di noi si azzera il cervello. Panico, sudore freddo. Dietro questa domanda c'è una logica scientifica che è bellissima, che è molto chiara, ma quando succede, nel momento in cui ti viene chiesto, ne hai mica 30, per dire, è la matematica dei resti, e io a 38 anni e mezzo ancora faccio veramente fatica. Cioè, per me diventa una sorta di gioco d'azzardo, c'è un gioco di ottimizzazione delle risorse, bisogna fare economia. E allora parliamo della matematica dei resti.

La matematica del resto è un concetto tanto semplice, però non è per tutti, non è sicuramente per me. Io provo grande disagio quando penso di aver fatto la cosa giusta e poi mi chiedono di tirar fuori altre monetine, perché loro si sono fatti tutto un calcolo, i cassieri, nella loro testa, per darmi il resto più conveniente, diciamo, nella forma e nella quantità più conveniente per loro, per le loro casse. Allora, già leggo i vostri messaggi. Andiamoci sopra direttamente. La Mau scrive: Tiki, io sono brava in matematica, però con il resto faccio veramente fatica. Non so, fai una spesa di 7,60, io ti do 10 e tu in cassa mi chiedi non hai 2,60 così ti do il 5. Aspetta, mi vuoi fregare, chiaro che a me sul momento destabilizza sempre, perché mi immagino che questi nella loro testa siano un computer e vedi tutte le formule, hai presente, no, come nei film, no, vedi tutte le formule scritte a gessetto bianco, e io rimango lì in silenzio, muta. Allora, la logica è chiara, non so, noi abbiamo fatto l'esempio di prima, dobbiamo pagare 4,30, paghiamo, tiriamo fuori il 5, il cassiere deve semplicemente ridarci 70 centesimi di resto, che significa che si deve privare di minimo due monete, un pezzo da 50, un pezzo da 20, altrimenti andiamo, sale il numero di monetine di resto, ecco. Quindi loro ci danno magari un sacco di monetine da 10 e 20, il nostro portafoglio diventa pesante come un mattone, la cassa perde spiccioli preziosi, e quindi la logica è sempre quella. Se invece noi ci chiedono, ci dai, hai altri 30 centesimi, quindi noi diamo 5,30, loro devono solo tirar fuori un franco di resto, perché 4,30, oh mamma mia, sto già facendo fatica. Comunque, a quel punto il cassiere ci restituisce una singola, bellissima, leggerissima moneta da un franco. Quindi noi abbiamo svuotato le tasche dal ferro vecchio, il cassiere ha rimpinguato la cassa di monete piccole e l'universo ritrova il suo equilibrio.

Saluto Andrea, no, non preoccuparti, il fumo che stava uscendo dalla tua radio non è nulla di grave, nulla che possa metterti in pericolo. L'avevo premesso, d'altronde. Ho detto, è vero, sono le 6 e poco più. Però vi sfido con la matematica del resto. Abbiamo così, è stato una sorta di sfoghino collettivo per predisporci al meglio alla giornata che ci aspetta. C'è qualcuno che scrive: buondì, a me capita il contrario, sono io che propongo per esempio di dare i 30 centesimi in più per avere indietro un franco intero e la persona che ho davanti non capisce. Cioè, già è difficile fare un lavoro in cui hai a che fare con le persone faccia a faccia. Se in più sei quel tipo di cliente lì, capisci che puoi rovinare una giornata intera a chi ti sta di fronte. E poi sì, ecco, insomma, per chiudere il discorso, la matematica del resto è per alcuni, non è per tutti, ma come la matematica in generale. A chi si ostina a dirmi guarda che si può imparare, guarda che sì, d'accordo, puoi imparare le formule, le teorie, i concetti di base, ma alla fine la matematica, secondo me, proprio lì la devi vedere con gli occhi, la devi vedere, non basta il ragionamento nella testa. Chi è bravo in matematica vede nella realtà fuori, vede con gli occhi la matematica e quindi ce la fa. Cosa so?

0: Fabri Fibra con i Pinguini Tattici Nucleari in Goia. È tornato quel momento lì.
1: Radio Pirata!
0: Ieri siamo stati piuttosto tamarri, abbastanza techno. Oggi invece propongo altro genere, perché sapete che mi piace accontentare un po' tutti quanti. È il momento sfoghino, diciamo, anche per chi non è necessariamente un techno freak. Ora vi dico, allacciate le cinture, se normalmente tenete il volume della radio molto alto e avete dei vicini, forse è il caso questa volta di abbassare un filo, perché alziamo proprio i BPM, l'aggressività delle chitarre, perché ci affidiamo ai re assoluti del reggae metal, e sono gli Skindred. Non so se siete pronti, non lo so nemmeno io per me stessa, vediamo che succede.
1: Just

0: sfogando in macchina.
1: Saluto Kate, scrive: ma chi sono? Ma sono ancora vivi? Ma fanno ancora concerti? Sì, erano gli Skindred. Posso dirti anche che stanno vivendo uno dei periodi migliori della loro carriera. Proprio quest'anno hanno pubblicato il 9° album in studio, che è diventato anche il loro primo album in assoluto a raggiungere la posizione numero 1 nelle classifiche del Regno Unito, che non è poca roba. Quindi tour colossale, hanno completato una serie di date in Australia, questo mese di settembre sono tra Regno Unito e Irlanda, quindi ci sono, sono attivissimi, felici di aver fatto felici anche coloro che tra di voi apprezzano il metallo un po' più duro, quindi bene. E per gli altri, per i tamarri, domani, che è venerdì, domani vi sfonderò le orecchie.

0: Cioè, dici, qua siamo passati da essere quasi al pit assieme ad avere 14 anni alle scuole medie con Rihanna.
1: Questa è una delle magie della radio, ti prende, ti scaraventa. Da un genere all'altro. Non fai in tempo a riprenderti. No, adesso ci diamo una regolata ascoltando del sanissimo pop italiano, anche perché c'è un compleanno che non vogliamo ignorare, quello di Samuele Bersani, che oggi compie 56 anni, e lo vogliamo ascoltare con un brano che ci descrive un po' tutti quanti. È un brano che è uscito nel 94. Sì, perché il disco omonimo era dello stesso anno, ed è un concentrato di aneddoti assurdi. Sembra che lui ha dichiarato che ha scritto il brano che stiamo per ascoltare pensando a una sua ex fidanzata, che era una ragazza decisamente particolare, che lui accompagnava ai mercatini mentre vendeva chicchi di riso con i nomi scritti sopra. Era una fricchettona. E ciascuno di noi a modo suo è un po' fric. Quindi, buon compleanno, Samuele.

Ancora buon 56esimo compleanno a Samuele Bersani. Lasciamo l'Italia per tornare a casa, per tornare nella Svizzera italiana e ascoltare l'ottima musica in circolazione nell'ultimo periodo. Heartbreak è il nuovo singolo dei Peter Kernel. Ci sta piacendo tanto, ma soprattutto vi sta piacendo tanto.

Ci informano che il traffico pendolare si sta intensificando, ci sono i primi importanti rallentamenti sulla A2 tra Mendrisio e la Galleria del San Salvatore in direzione nord, e poi qualcuno segnala uno scooter a terra alla rotonda di Manno. A questo proposito i colleghi di Via Swiss non ci danno informazioni o aggiornamenti, però chiaramente se anche qualcun altro sta passando da quelle parti può eventualmente confermarci il messaggio che ci è arrivato, ben volentieri poi diffondiamo e cerchiamo più info. Poi altri rallentamenti tra Ponte Tresa e Agno in direzione di Bioggio, dalla Dogana di Brusata di Novazzano a Genestrerio, e poi questo è... Ah no, ecco, anche qua per i Grigioni c'è un mezzo pesante in avaria sulla A13 tra Pian San Giacomo e San Bernardino, lì si circola corsie alternate e quindi sono da prevedere dei ritardi su questo tratto. Lo ripeto, sulla A13 tra Pian San Giacomo e San Bernardino si sta circolando a corsie alternate, quindi sono da prevedere ritardi.

0: Quali sono i consigli astrologici per la giornata? Ve lo diciamo noi.
1: L'oroscopo.
0: Non vi lasciamo scoperti sotto nessun fronte, quindi Ariete, oggi giovedì 1 ottobre vi dicono: il nuovo mese inizia con una ventata di freschezza e novità, accogliete i cambiamenti in arrivo con curiosità e senza alcun timore del futuro. Toro, sarete particolarmente attenti alla gestione della vostra quotidianità, ottimo momento per fare programmi a lungo termine o per stabilire nuove sane abitudini. Gemelli, la vostra parlantina vi salverà da una situazione imbarazzante o da un piccolo malinteso. Usate l'ironia per alleggerire l'atmosfera intorno a voi. Cancro, sentite il bisogno di sicurezza e di stabilità affettiva. Passare del tempo di qualità in un ambiente familiare vi farà sentire protetti e coccolati. Leone, sarete al centro dell'attenzione per le vostre indubbie capacità pratiche. Accettate i complimenti con orgoglio, senza falsa modestia. Vergine, una notizia positiva riguardo a un progetto che vi sta a cuore vi darà la giusta carica per affrontare la giornata con un grande sorriso. Bilancia, la vostra naturale diplomazia vi permetterà di risolvere una piccola tensione tra colleghi o amici. Il vostro intervento sarà fondamentale. Scorpione, sentite il desiderio di mettervi alla prova in qualcosa di completamente nuovo. Non ponetevi limiti e lasciate spazio alla vostra curiosità. Sagittario, un incontro fortuito potrebbe regalarvi spunti di riflessione molto interessanti per il vostro percorso personale, quindi rimanete aperti al dialogo. Capricorno, la vostra determinazione vi permetterà di superare un piccolo ostacolo burocratico oggi. La vostra precisione farà la differenza anche oggi. Acquario, una proposta inaspettata risveglierà il vostro entusiasmo, quindi valutatela con attenzione, ma non lasciatevela sfuggire per paura di cambiare rotta. Infine Pesci, la vostra sensibilità vi renderà particolarmente ricettivi alla bellezza. Dedicate la serata a un'attività che possa nutrire la vostra mente e la vostra anima. Buona fortuna a tutti e 12!

Major Lazer con Justin Bieber con Mo in Cold Water. Pezzo di 10 anni fa. Tra poco, fra 5 minuti scarsi, ci raggiungerà invece Joas Balmelli per continuare la mattina in parzialmente scremato insieme. E poi alle 7 anche il blocco informativo. Quindi meteo, traffico, le ultime notizie con Rosy Nervi, lo sport e vabbè quanta roba c'è. E avanti così fino alle 8.30.

0: Radio Televisione Svizzera.
1: 30 secondi alle 7, buongiorno.
2: Rete 3. Buongiorno, ciao Tiki, scusa, sono appena acceso il computer adesso, è arrivato un po' tirato.
1: Con calma, non ti preoccupare.
2: Ma ci sono.
1: Ci sei?
2: Sì.
1: Sai dirci che tempo farà oggi?
2: Ok.
1: No?
2: No, sì, assolutamente. Attenzione, oggi tra l'altro prima giornata d'ottobre della storia del 2026, sto temporeggiando, si vede?
1: Sì, tra l'altro posso anticipare qualcosina, il tempo ormai questa settimana è un po' quello che abbiamo visto ieri, sarà così oggi, sarà così domani.
3: È un indizio. Io lo so, sorella.
2: Sentiamo,
3: abbastanza sfoggiato con un po' di nubi al mattino.
1: L'esatto contrario, Nervi, non ha studiato. Sarà soprattutto nuvoloso.
2: Brava,
1: con solo
2: sud,
1: poche schiarite.
2: Al sud, spesso nuvoloso.
1: Dica,
2: nuvoloso.
1: Nervi,
3: però
1: dica.
3: Fino a 22 gradi le massime.
1: Bravissima.
2: Come fai a saperlo, è vero?
1: La sufficienza l'abbiamo anche oggi.
2: Signora
1: Nervi. Vediamo il traffico anche.
4: Il traffico con Vetreria Beffa, artigiani del vetro nell'architettura e nel design. Vetreria-beffa.com.
1: Forti rallentamenti, code sulla A2 tra Mendrisio e Lugano per chi sta viaggiando in direzione nord, dalla dogana di Brusata di Novazzano a Genestrerio e sulla strada principale tra Ponte Tresa e Agno in direzione di Bioggio. Nei Grigioni invece, a causa di un mezzo pesante in avaria sulla A13 tra Pian San Giacomo e San Bernardino, si circola corsie alternate, di conseguenza sono da prevedere dei ritardi su questo tratto. E ancora una volta condivido il messaggio di Conny, segnalava un incidente alla rotonda di Manno che vede coinvolto uno scooter. Stiamo ancora aspettando eventuali dettagli da Via Swiss, però sarà da aggiungere ai disagi che già normalmente troviamo da quelle parti. Ovviamente qualora dovesse arrivarci altro saremo qui per dirvelo. Nel frattempo buon viaggio e con Rosy Nervi ci aggiorniamo sulle ultime notizie.
0: Tre News.
3: Buongiorno anche da parte mia, alle 7:01 i bilaterali 3 devono essere approvati da popolo e cantoni, così la pensa il Consiglio degli Stati. Non è quello che auspicava il governo, ma l'obiettivo resta raggiungibile. Secondo Ignazio Cassis, ora si attende la discussione dell'altra Camera. Disavanzo di 100 milioni previsto per il 2027, deficit che crescerà negli anni seguenti. In Ticino il preventivo, definito pre-elettorale con scelte poco coraggiose, divide la politica tra chi difende i tagli, chi vorrebbe invece nuove imposte. Il 2026 è uno degli anni peggiori per il ritiro dei ghiacciai svizzeri, hanno perso il 5% del loro

0: volume, uno spessore dai 2 ai 4 metri ed è in aumento la velocità di scioglimento.
1: Rete 3 Sport.
2: Con Progel, software per la gestione contabile e amministrativa. Progel.ch.
3: Buongiorno da Omar Meschal, subito al calcio perché Cristiano Ronaldo, 41 anni, ha lasciato anzitempo il ritiro del Portogallo. Su Instagram ha promesso di spiegare in futuro le ragioni del suo gesto e ha fatto gli auguri alla squadra, senza però specificare se si tratti di un ritiro definitivo dalle competizioni internazionali dopo 234 presenze e 146 gol. Decisione maturata dopo che il tecnico portoghese Jorge Jesus ha confermato la sua esclusione dall'11 titolare per la gara di Nations League stasera alle 20:45 contro la Danimarca, dopo averlo già tenuto in panchina per tutti i 90 minuti contro la Norvegia. Serata di Nations League che nello stesso gruppo propone Galles-Norvegia, mentre nel girone 2 e sempre alle 20:45 di fronte Germania-Serbia e Grecia-Olanda. Hockey su ghiaccio, sotto 5-2 a meno di 5 minuti dal termine, il Losanna ieri ha ribaltato 6-5 ai rigori il Ginevra nell'unico confronto disputato nel campionato svizzero, che oggi vedrà un'altra unica partita in agenda, quella che vede l'Ambri Piotta impegnato per la seconda volta in due giorni alla Gottardo Arena alle 20, ospite il Lagnau. Basket, seconda giornata del massimo campionato elvetico, vittoria di Massagno 90-84 contro il Puy Losanna, mentre il Lugano si è reso 69-61 a Neuchâtel contro l'Union.
4: Con Barista, la miscela professionale per uso domestico di caffè Chicco d'Oro. chiccodoro.ch.
5: Che bello sempre ritrovarti qui davanti, Joss.
6: Ma è una meraviglia vederti anche stamattina, Tiki, ritrovare tutte le nostre ascoltatrici, i nostri ascoltatori e condividere con tutti voi, anche con te, Tiki, una riflessione che ho fatto stamattina.
5: Prego.
6: Perché stamattina mi sono reso conto che il primo ottobre mi sono detto wow come passa il tempo, le solite robe, no?
5: Sì.
6: Però ho pensato che a me il 2000 sembra ancora abbastanza vicino, il 2000.
5: Penso cioè, che questa sia rinnegazione.
6: Sì, probabilmente sì, perché non è vicino, sono passati 26 anni. Però poi ho detto, mi sono detto, ma sai che siamo, sai Joas, che parlavo con me stesso,
5: sì,
6: siamo più vicini al 2050 che al 2000.
5: Sì, stavo per dirti anche
6: non
5: questo.
6: Non ci ho mai pensato, è un anno e mezzo che non penso
5: vedi,
6: a sta cosa.
5: Il 2000 è vicino, siamo nel 2026 che sta ormai volgendo al termine. Quindi siamo più vicini, parlando, pensando al 2000, è più vicino a 30 anni fa che a 20 anni fa.
6: Incredibile. Tiki, a me sta
5: aiuto,
6: roba ça m'a foutu le boule, come si dice in francese.
5: Ripeti
6: ça m'a foutu le boule, ça m'a foutu le boule.
5: Bello, ci piace.
6: Mi ha fatto venire le traverse, non so come si traduca, però vabbè. Arrivateci in aiuto, ça m'a foutu le boule. Senti, dai, ascoltiamo Bruce.
5: Lo facciamo con Dancing in the Dark, tornando all'84 che ormai era 100 anni fa.
6: Dai!

0: Salutiamo Manu che scrive: Joas è anche più vicino ai 50 che ai 30, e anche questa è un'altra verità.
1: Non è che devi leggere proprio tutti i messaggi che mandano le nostre ascoltatrici affezionatissime. Grazie Manu, un abbraccio anche a te. Voglio parlare brevemente, prima di avvicinarci a ABC edizione primo ottobre, di una notizia che mi ha segnalato mia moglie ieri su Ticino Online, l'ha letta su Ticino, sì, Online, di un tizio, un signore svizzero di 48 anni che è stato beccato da un radar in Francia. Uh-huh. E fino a lì dici: beh, niente di nuovo.
0: Capita.
1: Solo che l'hanno beccato a 312 km orari, cioè praticamente un aeroplano.
0: Come
1: 312 km orari. L'hanno beccato qua un Porsche.
0: Ecco, infatti mi stavo.
1: Sportiva molto performante.
0: Ma arrivano comunque, cioè quelle che vendono fuori al pubblico arrivano così.
1: Guarda, non ne ho idea perché non frequento una Polo.
0: Mi sembra assurdo.
1: Frequento una Polo. Quindi, non ne ho idea, però. Sì, anche a me sembra assurdo, ma è così. Si vede che ci sono anche auto in commercio che raggiungono queste velocità.
0: Ma che criminale!
1: E diciamo che 312, cioè uno dice:
0: sei un criminale, non giustificarlo.
1: Andavo 84 sui 79, sugli 80, va bene. Però ecco, 312 è un po' tanto. Immagino in autostrada, spero in autostrada.
0: Dove altro potrebbe andare
1: su 30 all'ora. Vabbè, e
0: no,
1: fatto sta.
0: Follia, dai.
1: Ma la vera follia è che questo tipo potrebbe essere salvo.
0: Perché?
1: Perché, prima di tutto, rischia una condanna fino a 3 mesi di carcere.
0: Perché rischia?
1: Perché non è ancora stato giudicato,
0: okay, va
1: tutto
0: bene,
1: lì,
0: sì.
1: Tutto lì. Chiaramente subito è stato multato eccetera, però ci deve essere una decisione che seguirà. Il fatto è che potrebbe essere salvato da che cosa? Dal fatto che il radar non è omologato fino a quelle. Il radar deve essere omologato fino a 300 e passa chilometri orari, invece questo radar a quanto pare era omologato per velocità fino a 250.
0: Ok, quindi significa che in ogni caso superava i 250. 50.
1: E quindi può puntare sul fatto della non omologazione del radar. Poi
0: ma dai,
1: da vedere,
0: ma
1: se
0: che
1: davvero.
0: Ma questa?
1: Zia, è così.
0: Ci sono questi, cioè, francesi?
1: Sì, in Francia. Mi immagino dappertutto sia così, perché c'è un'omologazione ufficiale. Immagino che devono, insomma, rispettare anche i nostri amici radar.
0: Quindi andava rischia più di 250.
1: Scampare. Andava più di 250, ecco, ma quindi il fatto che tu puoi dire: non è omologato per queste velocità qua. Quindi.
0: Benissimo, ti multo sul 250. Ti è andata bene che la multa non è sul 312, ma almeno sul 251.
1: Tiki, mi piace il tuo fervore. Io prenderei contatto con.
0: Ho sbagliato tutto
1: giudicare
0: nella vita, vero?
1: No, 312 è tanto, devo dire che.
0: Ma sei un criminale, ma dai, ma per favore. Come si sarà. Lui cosa avrà pensato?
1: Ma secondo me era
0: auto lì, faceva versi.
1: Era sovrappensiero, gli ha sfuggito un attimo lo sguardo dal tachimetro quei 2 secondi e troncati.

0: vedi questi svizzeri che vanno all'estero e pensano di poter fare come meglio credono, non rispettare le leggi.
1: No, ma io fino a lì ci sto, voglio fare quel che voglio all'estero da Svizzera. No, scherzo. Però 312 è un po' tanto. Intanto Dave scrive: sì, ma ha fatto il record.
0: Ah, beh, questo lo dirà ai suoi parenti, probabilmente.
1: Una roba pericolosissima. Poi c'è qualcuno che vuole Tiki al Ministero Pubblico.
0: Ci penso.
1: Secondo
0: me
1: rischia di
0: funzionare.
1: Delle belle gavole la Tiki, se mi va al Ministero Pubblico. Poi c'è qualcuno che dice: comunque, la multa che è prevista per lui in Francia, qua da noi te la danno se non metti la freccia.
0: Non è vero.
1: A parte che io a chi non mette la freccia in uscita di rotonda
0: faresti
1: gli
0: faresti di
1: peggio, ecco.
0: Ma mi hanno detto che consuma.
1: Cosa, la
0: mettere
1: freccia?
0: La freccia consuma.
1: Mamma mia, ragazzi.
0: Batteria. Poi un altro messaggio di Stefano dice: ci stavamo chiedendo, ma mentre questo andava a 312 in autostrada,
1: facendo?
0: Cosa avrà pensato?
1: Cosa stavo facendo?
0: Magari faceva solo dei versi, tutto gasato, con la baguette sotto l'ascella, non
1: ma
0: lo sappiamo, no? E dice: non
1: l'ascella.
0: So come sia successo, stavo pulendo il pedale dell'acceleratore e deve essere partito un colpo, agente, mi dispiace.
1: Okay,
0: ma il flash non lo vedi neanche. Anche se vai a 312,
1: no, è impossibile,
0: no?
1: Cioè, ma vedi la strada grande un millimetro se immagino, io non ci ho mai viaggiato con la velocità se non su un Boeing o un Airbus
0: o col simulatore
1: anche

0: 8 4 8 0 8 4 8 0 3 0 5 0 3
1: è il numero da comporre per giocare in questo momento con noi ad ABC. Il gioco ormai è sempre quello, lo conosciamo bene, ma mettiamo caso che in ascolto ci sia qualcuno che non l'ha mai sentito.
0: Ok, spieghiamo le regole di ABC.
1: Si gioca con una lettera protagonista, che oggi è la lettera C. Vi chiediamo delle definizioni.
0: Sì. Cioè sottoponiamo delle definizioni, ecco, stile crociverba, la cui risposta inizia
1: con la lettera C.
0: La parola di risposta inizia con la lettera C.
1: E dovete darci almeno 12 risposte corrette. Tutte consistono in una parola sola che inizia con la lettera C. Se non vi viene in mente subito, ci dite passo e andiamo avanti.
0: Brava Tiki, hai spiegato benissimo. Avete 45 secondi di tempo per fare tutto questo, per arrivare a 12 risposte esatte.
1: Abbiamo qualcuno? Abbiamo in linea, pronto?
2: Pronto?
1: Ciao, chi sei?
2: Mi chiamo Laura.
1: Ciao Laura, ma sei giovanissimi, sei una B? Non riesco a capire, sei giovanissimissimissima o
2: magari, sì. Una giovane quasi cinquantenne.
0: Complimenti Laura, li porti benissimo.
1: Con la
2: voce giovane.
1: Sì, mamma mia, pensavo, sai, non so, 13-14 anni.
0: Allora, sì, no,
2: una
0: vero.
2: Volta.
0: Voce meravigliosa. Laura, di dove o dove ti trovi? Ci vuoi dire qualcosa di te?
2: Sì, sono di Pura, sto andando a Bioggio.
0: Ok, quindi parliamo di Malcantone, sei compatriota.
2: Malcantone, sono chiaramente incolonnata.
0: Sei chiaramente, beh certo.
1: Però vedi, è rassegnazione ma è anche resilienza nella sua voce.
0: Assolutamente.
1: Ormai,
0: sì.
1: Ormai
0: lo dà per scontato, la nostra Laura saggia, tutta la saggezza di Laura esce in questo momento. Laura, compatriota, dicevamo, del nostro Nicola Saldagna.
1: Sentiamo la sigla, lo sponsor.
3: Parzialmente scremato presenta ABC, ABC, ABC, ABC. Con Desa Autoglass, lo specialista svizzero dei vetri per veicoli. desa-autoglass.ch.
0: E da vincere oggi c'è un kit di pulizia ecologica per auto e bici offerto da Desa Autoglass del valore di 100 franchi.
1: Pare che sia un mega kit, adesso non immaginatevi uno spruzzino con uno straccetto,
0: no,
1: eh.
0: È roba in ordine, no, è vero, abbiamo ricevuto feedback davvero positivi, ecco. Allora, quindi noi intuiamo che tu hai l'auto, cara Laura, e quindi ti può sicuramente servire.
2: Sì. Cioè. E anche avrebbe bisogno del kit.
0: Avrebbe bisogno del kit, cioè di qualcuno che soprattutto di qualcuno che lo utilizzi, o sbaglio Laura?
2: Che lo usa,
0: bene.
2: Sì, sì.
0: Ecco, no, perché non so di cosa parli, perché anch'io non è che...
1: E allora Laura, quando sei pronta...
2: Aspetta, con che lettera giochiamo? Non
0: giusto.
2: Ho sentito.
1: Con la lettera C di...
0: Cavolacci.
2: Okay.
0: Cavolacci.
1: Di Cavolacci, benissimo. E allora Laura, con la lettera C, gatto in inglese.
2: Cat.
1: Abbaia.
2: Cane.
1: Simile all'alligatore.
2: Coccodrillo.
1: Pinza del granchio.
2: Chela.
1: Bevanda del mattino.
2: Caffè.
1: Sport di Turkilmaz.
2: Calcio.
1: Dolce col buco.
2: Ciambella.
1: Posata da minestra.
2: Cucchiaio.
1: Posata affilata.
2: Coltello.
1: Calzatura aperta.
2: Ciabatta.
1: Copricapo.
2: Cappello.
1: Casa su ruote.
2: Camper.
0: Ce l'abbiamo.
1: Laura si sta annoiando, andiamo avanti. Vende tabacchi e giornali.
2: Chiosco.
0: Idola.
1: Quanto si è annoiata Laura oggi.
0: Incredibile, era proprio controvoglia, ha giocato con noi.
1: Brava Laura.
0: Ti sei divertita un mondo. No, Laura, siamo felicissimi che tu abbia vinto e hai trionfato azzeccandole tutte al primo colpo.
1: Mamma
0: complimenti
1: mia.
0: Davvero.
2: Bene.
1: Brava Laura, allora rimani in linea con noi, prendiamo i tuoi dati.
0: Sì, certo, io voglio chiedere un'ultima cosa a Laura,
1: fatti
0: se posso.
1: Fatti un'altra siccome tazza il... di fatti suoi, sì. Vai.
0: No, ma perché io, siccome il Malcantone è una zona che non frequento spessissimo, se non magari per lavoro a volte.
2: Male.
0: Lo so, io voglio chiederti un consiglio. Qual è il posto dove andare con due bibite e un pacchetto di patatine a guardare il panorama nel Malcantone? Qual è il tuo posto del cuore? Spoiler un po'.
2: Dipende se vuoi camminare tanto o poco.
1: No, Joss non vuole camminare.
2: già semplicemente andare sul monte di Caslano in cima dove c'è la croce è bellissimo.
0: Che è in mezzo al lago,
2: hai
0: no?
2: Hai la vista sul golfo di... Sì, hai la vista sul golfo di Agno, che è molto bello, se ci vai di notte soprattutto è molto suggestivo.
0: Monte di
2: Caslano. C'è sempre il mitico Monte Lema.
0: E poi c'è la funivia che arriva su, no? Cioè...
2: Sì.
0: Cioè, fantastico. Ok. Allora, Monte Caslano e Monte Lema. Ti ringrazio di cuore, Laura.
2: Grazie a voi.
1: Ciao, Laura, una buona giornata.
2: Ciao, anche a voi, buona giornata.
3: Con Desa Autoglass, lo specialista svizzero dei vetri per veicoli. Desa-autoglass.ch.
1: Adesso Joss, ti manca solo da scegliere una serata, una notte di luna piena, andare su sul Monte di Caslano e ululare.

0: Vota Tiki, vota e fai votare Tiki. Prometteremo un mondo migliore e senza ingiustizie. Vota Tiki.
1: Eccezionale, seguiremo sicuramente il tuo consiglio. Si avvicinano tra l'altro le cantonali per tra quanto l'altro. Riguarda il Canton Ticino, quindi Tiki, faccia un pensierino, sì. Che non si sa mai. Allora, domani torniamo a giocare ad ABC, sì. Tra l'altro sempre a partire dalle 7:20 all'impunto circa. Ti è piaciuta?
2: Sempre.
1: Ecco, niente, per tornare al discorso, grazie, mi hanno ricevuto tanti pareri. C'è chi dice, Francesc dice che sono troppo restrittive le leggi e servono solo per fare soldi. Vabbè, c'è un limite a tutto, no?
2: Per me, se vai a 312 in autostrada, anche se non hai preso altre auto o cervi e via dicendo, cervi. Comunque sei un criminale, fine.
1: Cosa c'entra?
2: Perché non è che si
1: cervi.
2: Può dire solo perché non è successo niente e allora vabbè, dov'è il problema?
1: Continuiamo a discuterne.
2: Va bene.
1: Aspetta che chiamo Bolzano.
0: Bolzano. Vota Tiki. Basta. Vota e fai votare Tiki.
1: Perché
0: prometteremo un mondo migliore e senza ingiustizie. Vota Tiki.

0: con Don't Stop. E invece si è dovuto fermare quel pazzo a 312 sull'autostrada svizzero al 312
1: all'ora sulle autostrade così. Francesi.
0: Grazie,
1: si è dovuto
0: Joss.
1: Fermare per dopo un po' l'hanno braccato e l'hanno fermato.
0: E qualcuno scrive: sai Tiki e Joss, sapete, da un lato avete ragione, andare a 300 è da criminali, ma comprare un'auto, una moto che raggiunge questa velocità
1: e non provarla
0: è peggio.
1: È peggio, saggissimo ascoltatore. Poi qualcun altro parla invece di traffico, visto che siamo in tema, e dice, Andrea per la precisione, dice Lustra finalmente ha unito il sopra e il sottoceneri. Dopo una certa non ci si gira più da nessuna parte, cioè ha portato a unire, dice il Canton Ticino. Fai tu, ti assumi la responsabilità. Io prendo le distanze, Lustra che stai ascoltando, prendo le distanze da questo messaggio provocatorio di Andrea. Comunque immagino si riferisca alla zona, alla direttissima, come mi piace chiamarla, un po' meno diretta, quartino Sant'Antonino.
0: E per quanto riguarda chiudere il discorso, chissà cosa avrà pensato il nostro compaesano mentre si divertiva a 312 in autostrada fuori dal suo paese. Qualcuno ipotizza:
2: magari stava andando a pranzo o a cena da qualche parte, l'avevano appena chiamato, gli hanno detto guarda che abbiamo buttato la pasta, e io ho detto beh arrivo, non che poi me la mangio scopo.
1: Sì, sicuro, immagino.
0: Va bene. La chiudiamo qui?
1: Io direi. Ne abbiamo fatto abbastanza, lasciamo spazio ai Cranberries.
0: No, leggiamo ancora un messaggio. Abbiamo 700 ore di intro. Questa dice 300 all'ora su strade pubbliche. La persona che si sente tanto superiore alle regole del convivere civile va da Monza a sfogare tutto il suo talento automobilistico, paga la quota per il circuito e via. C'ha ragione.
1: Vabbè, ma c'è l'autostrada.

0: quanta birra? O sbaglio?
1: Penso parecchia, perché ecco, parliamo dei tifosi inglesi della Aston Villa, che possono annoverare tra le loro fila da quest'anno il nostro eroe nazionale Manzambi, il più forte calciatore in previsione, in vista del futuro della nostra nazionale, probabilmente, si dice, e hanno creato questa canzone. Lui si chiama Manzambi di cognome, e hanno creato questo coro, che appunto fa In Your Head Manzambi, Manzambi, Manzambi, B, B. A me piace molto, è stata un'idea brillante, e gli inglesi sono i migliori in questo, no? Secondo me. Tu non segui il calcio inglese?
0: Non me ne frega assolutamente
1: Dai!
0: Niente, ma è giusto che tu ti prenda Dai! Lo spazio che
1: ma
0: ti
1: sono
0: meriti.
1: Geniali.
0: Chissà quanti là fuori effettivamente sono d'accordo con te in questo
1: ma
0: momento.
1: Sono geniali.
0: Io
1: raga,
0: saluto tutti gli altri che sono lì con lo sguardo vacuo.
1: E non ti fanno Manzambi.
2: Ci stiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: Qualcuno in realtà sostiene Joas che cantassero Forza Ambrì.
1: No, qualcuno parla invece di Salamè. Salamè. Parliamo ancora sempre dei tifosi della Aston Villa. Vabbè, si può interpretare. Sono, è una di quelle canzoni, è uno di quei cori che insomma possono essere interpretati.
0: Volendo, possiamo veramente stravolgerle tutte. L'esempio per eccellenza era Le Galline con le Spine.
1: Cos'era ovviamente. Già? Gli CDC. Sì.
2: Le Galline con le Spine.
0: Ma c'è una collezione di video online che poi una volta che le senti non riesci a non sentirle più quelle cose.
1: Hai ragione. Ecco, e quindi ogni volta che senti quella canzone lì senti quelle parole, tra le canzoni travisate.
0: Sì, sono le canzoni, bravissimo,
1: la rubrica,
0: bravissimo.
1: Se non sbaglio, del Trio Medusa su Radio DJ. Se non sbaglio, la lanciarono loro, ma potrei anche sbagliarmi, perché non è la prima volta che sbaglio nella mia vita, appunto.
0: Incredibile.
1: Dovresti sostenermi
0: sempre. Senti, sostegno sempre. Dici,
1: quindi, quando ufficializzerai la candidatura al Consiglio di Stato, Tiki?
0: Ma sarete i primi a saperlo.
1: No, non dire così, come se vedi, sei già una politica.
0: Le faremo sapere.

0: cosa?
1: Vale.
2: L'anguria, che ne so,
0: watermelon sugar.
2: Non so, no, aspetta,
0: cioè, ma te la stai inventando adesso o l'ha scritto qualcuno?
2: No, allora, non so se ascoltare.
0: Sì, ascoltiamo assolutamente.
2: Io
0: sì.
2: non so se sia il caso di preascoltarlo noi.
0: Senti, tu tieni la mano sul cursore se c'è una roba.
2: Ok.
3: Guardami lo sugar. Guardami lo sugar. Guardami lo sugar. Guardami lo sugar.
0: Ma secondo me era l'originale questa. Poi
2: dai, cerchiamone una qua per Stella Lefty con Boston. Dai.
0: Auguri.

0: A me viene in mente solo che con To Me mi viene in mente il Tomino. Niente
1: difficile.
0: Di no, ma no, era difficile. Basta.
1: Era difficile.
0: Senti, allora torniamo al discorso serio di questa mattina, ovvero la discesa in campo di Tiki nel panorama politico ticinese, non grigionese, perché semplicemente tu risiedi in Ticino, sì? Quindi puoi candidarti solo qua. Allora, Tiki candidata al Consiglio di Stato, dobbiamo trovare un nome per il tuo partito che promette di levigare sui costi del cantone. Sai che dobbiamo risparmiare.
1: Ma che levigare? Piallare.
0: No, austerity totale.
1: Piallare.
0: Perché ieri.
1: No mezzi termini.
0: Ieri abbiamo capito che siamo in disavanzo, si prevede un disavanzo di 100 milioni e quindi il tuo compito sarà quello di piallare. Per candidarti hai bisogno di un nome per il tuo partito. Intanto il MAO consiglia già Ticino Chiama. Ticino Chiama il nome del tuo partito. Partito, dice il MAO, che si impone di applicare una giustizia sommaria e combattere l'aumento della cassa malati. Ticino Chiama, a parte che dai, il 3-7%, dai.
1: Ma cosa vuoi che
0: dai.
1: Adesso su, non
0: quindi,
1: lamentiamoci.
0: Ticino Chiama, i ticinesi rispondono. Questo è il primo slogan per il tuo partito. Se avete altre idee per il partito di Tiki, fatecele sapere.
1: Ma soprattutto candidatevi anche voi, venite. Uniamoci, sì, di modo che possiate voi e con la vostra voce portare le grandi cause.
0: Anche i vostri contributi, certamente. Vogliamo una lista forte di 5 nomi forti che possono essere candidati al Consiglio di Stato con Tiki.

0: di te, di te.
1: Allora, abbiamo già anche una bozza di programma, sì, di programma, insomma, di quello che Tiki farà, di quello che Tiki metterà in atto una volta eletta. Sono tutte promesse che manterrà la
2: così,
1: Tiki.
2: Così funziona. Ah, che manterrà, vediamo. Io per vabbè, intanto sentiamo. Faccio promesse perché così ho capito che si deve fare.
1: Tra l'altro avrai altri candidati con te, ma ricordo che a scanso di equivoci che non ci sarà nessun congresso del partito perché la Tiki deciderà unilateralmente quale sarà la linea da seguire.
2: Sarebbe un mondo molto più bello e semplice se tutti pensassero come me.
1: Te, come
2: non
1: te,
2: è
1: ovvio.
2: Possibile, purtroppo, dico. Però c'è qualcuno.
1: Siamo vicini alla dittatura.
2: Sì.
1: Ma ci sta.
2: Qualcuno dice: salviamo il Tichino.
1: Salviamo il Tichino. Sì, può essere il nome del partito, ma anche un piccolo slogan.
2: Io ho lo slogan: la voce che disturba il Ticino.
1: Ah, tu intendi disturba i potenti?
2: Certo!
1: La voce che disturba il TC.
2: Sai, di solito usano sempre parole confortanti,
1: sì,
2: e invece no, qua andiamo.
1: Tu
2: andiamo,
1: sei proprio, vai lì a scavicchiare
2: io
1: dal
2: vado.
1: Fastidio dove.
2: Guarda, una delle
1: apprezza.
2: Prime cose che farei sarebbe sì. abolire la moneta.
1: E?
2: Si torna al baratto.
1: Al baratto, okay.
2: Sì, questo per combattere l'aumento della cassa malati e i costi della
1: cosa
2: salute.
1: Cosa c'entra il baratto con la
2: per
1: cassa
2: esempio,
1: malati?
2: Per esempio, se tu, non so, devi andare a partorire in ospedale, vabbè che è coperto, ma si paga, cioè è coperto perché tutti paghiamo,
1: perché tutti
2: questo
1: paghiamo
2: è il nostro
1: il premio,
2: sistema,
1: certo.
2: Ecco. Però invece di, non so, due bottiglie di vino e siamo a posto così.
1: Ah, ok, tu porti su al ginecologo, la ginecologa porti
2: sì.
1: su due bottiglie di vino e metti a
2: una roba del genere.
1: Ok, tre formaggini dalla Val d'Amuc e
2: sì,
1: siamo a posto.
2: Esatto,
1: è
2: quella merce di
1: baratto,
2: scambio
1: sì.
2: nostrana. Per esempio, devi fare una risonanza magnetica, quella che
1: sì.
2: va a franchigia, se l'hai a 2005 è un disastro, la
1: quindi
2: paghi tutta.
1: Porti
2: quindi,
1: due pecore vive.
2: Da domani, ecco, sì. da domani mi porti 3 kg di formaggio dal peggio, un salamino e la sistemiamo così. E io
1: allora,
2: ti aiuto come posso io, scambiando per esempio la mia conoscenza, no?
1: Ma ad esempio, Tiki, mi comincia a piacermi il tuo programma. Parliamo
2: io
1: di baratto.
2: Non so fare niente, ma so vendere bene.
1: Ma assolutamente,
2: ecco, quindi
1: sono d'accordo. Vota Tiki.

0: Ma cosa serve il Consiglio di Stato quando abbiamo già una regina nella Svizzera?
1: Hai ragione.
0: Italiana?
1: Via così, hai ragione. Oh, Rosy Nervi ancora con noi, ci porta le ultime notizie. Prima però aggiorniamoci con le previsioni del tempo. L'abbiamo detto, oggi sarà per lo più una giornata
0: gnecca come ieri.
1: Perché sarà nuvoloso, eventualmente qualche schiarita, questo è. Temperatura massima sui 22 gradi e in serata o nella notte lungo le Alpi qualche goccia di pioggia portata da nord.
0: Grazie,
1: forse anche no. Direte domani mattina.
0: Diamo uno sguardo anche al traffico, perché viene segnalato un traffico particolarmente intenso sulla A2 tra la galleria di San Nicolao e quella del San Salvatore in direzione nord, sul piano di Magadino tra Quartino e Cadenazzo verso Bellinzona, dalla dogana di Brusata di Novazzano a Genestrerio, nel Malcantone tra Ponte Trese e Bioggio in direzione di Manno e nella direzione opposta da Gravesano ad Agno. Nei Grigioni invece, a causa di un mezzo pesante in avaria sulla A13 tra Pian San Giacomo e San Bernardino, si circola a corsie alternate, di conseguenza sono da prevedere ritardi su questo tratto. Ringraziamo Daniele De Mattè da Via Suisse, adesso il microfono a Rosy Nervi per le ultime notizie.
2: 3 News.
3: Le 8 e un minuto, di nuovo buongiorno. I bilaterali 3 devono essere approvati da popolo e cantoni, così la pensa il Consiglio degli Stati. Non è quello che auspicava il governo, ma l'obiettivo resta raggiungibile, secondo Ignazio Cassis. Ora si attende la discussione dall'altra Camera. Il 2026 è uno degli anni peggiori per il ritiro dei ghiacciai svizzeri. Hanno perso il 5% del loro volume, uno spessore dai 2 ai 4 metri, ed è in aumento la velocità di scioglimento. Negli Stati Uniti il segretario alla difesa annuncia il taglio di un quinto dei posti ai vertici militari. Nel suo discorso annuale esalta la potenza dell'esercito e accusa di tradimento i media per le critiche sulla guerra in Iran.
1: Brava Rosy! Allora, ho anche una soluzione per il traffico,
0: Attenzione, arriva la Tiki, tutti introti?
1: No, si viaggia a giorni alterni, solo in una direzione.
0: Solo in una direzione?
1: Per dire,
0: poi,
1: il lunedì e il mercoledì e il venerdì solo verso nord. Il martedì e il giovedì solo verso sud. Eventualmente il mercoledì possiamo anche fare una grigliata bordo strada o ponte diga.
0: No, ma sei geniale, Tiki.
1: Per la coesione!

0: Michael Jackson con The Way You Make Me Feel. Voi mi state facendo sentire sempre più convinta e sicura, mi state facendo salire l'autostima a livelli incredibili, ci sto quasi quasi pensando più seriamente.
1: È ufficiale,
0: di darmi alla politica.
1: È la discesa in campo della Tiki. Ieri De Rosa, alla domanda puntuale di una collega, non ricordo, ha risposto: scioglierò le riserve più in là. Tiki le sta sciogliendo in questo momento le
0: io
1: riserve.
0: A proposito di show, guarda, mi fai un assist perché ho un'altra idea. Vai. Per il Ticino, sì. L'abbiamo detto, posso candidarmi solo per il Ticino
1: perché risiedi qui con gli amici grigionesi, purtroppo non
0: ce l'abbiamo
1: avere
0: con
1: la
0: me quindi devo fare gli interessi del mio di cantone,
1: sì, giusto.
0: E allora costruiremo un muro di stufe giganti sul confine con i grigioni
1: perché?
0: Sciogliere la loro neve prima del tempo e fare in modo che i turisti vengano da noi a mangiare nei nostri grotti.
1: Ma cosa c'entra con la neve?
0: Perché almeno d'inverno là non c'hanno più la neve, vengono tutti qua non potendo andare a sciare di là, scendendo verso sud, dici, vengono da noi, tanto.
1: Mamma mia, Tiki, mi sto bollendo il cervello.
0: Adesso sto lavorando
1: però
0: a un fuso orario tra sottoceneri e sopraceneri.
1: Belli, mi sembra
0: per
1: buona
0: agevolare
1: idea.
0: Le vite di entrambi negli spostamenti.
1: Perché, dove sei agevolato? Se c'è un orario diverso rispetto a 0 chilometri di
0: allora,
1: distanza.
0: Allora, per esempio, se tu sei dei sopraceneri e lavori nel sottoceneri.
1: Sì.
0: Ok.
1: Per esempio tu. Cosa succede?
0: Se io metto il fuso orario indietro di un'ora da te, tu puoi partire un'ora più tardi.
1: No, al contrario.
0: Ed essere qui nella stessa ora.
1: No, perché se un'ora indietro vuol dire
0: io
1: che qui a Lugano
0: io voglio darti un'ora in più. A chi deve fare lo spostamento fra sopracenere e sottocenere, di modo che i sottocenerini
1: Sì.
0: Adesso ci lavoro.
1: Mandiamo un brano, ci pensiamo un attimo, intanto

0: dito nella piaga con Miss Italia. Io invece mi sto prodigando per il mio cantone, per il mio partito politico, del quale ancora stiamo cercando un nome. Però piano piano, prima quello che importa, visto che noi non facciamo false promesse, non ci importa il nome accattivante, noi pensiamo prima ai contenuti.
1: Brava,
0: e dopo
1: brava,
0: troveremo
1: brava.
0: Un cappello da mettere.
1: Donna di sostanza, Tiki, politica di sostanza.
0: E allora io mi sono stufata di tutto il grigio che c'è nelle nostre città, anche il grigio di chi arriva dall'autostrada, essere accolti da tutto quel grigio non mi piace.
1: Cioè l'asfalto, dici.
0: Palazzi.
1: E cosa fai, strade sterrate?
0: No, io per esempio voglio i cartelli stradali in armocromia con la stagione dell'anno. Io, a me a casa, io sono una patita dell'ordine e mi piace molto decorare casa in base alla stagione, quindi secondo me è bello che anche sul nostro territorio ci sia un richiamo soprattutto delle mezze stagioni che non ci sono più.
1: Ma l'autunno
0: e
1: già
0: allora,
1: presenta gli alberi spogli, le foglie rosse.
0: Dove sono gli alberi? Dove li vedi gli alberi? Piantiamo più alberi.
1: Vedo,
0: anche
1: com'è?
0: Questa è un'ottima cosa per creare più ombra, per pulire l'aria.
1: Scusa, il Ticino sarà 80% foresta.
0: Stiamo parlando delle città, delle nostre città.
1: E dove vive la gente? Sugli alberi, scusa.
0: Ma magari vivessimo
1: tutti sugli
0: alberi.
1: Del diavolo, perché la penso come te.
0: Comunque, tutto abbinato anche fuori in base alla stagione cromatica, proprio i colori. I colori devono richiamare.
1: Ma colori dove? Sui palazzi vuoi colorare i palazzi?
0: Cartelli, palazzi.
1: Ma i cartelli?
0: Barche, panchine.
1: Non lo so. Senti,
0: prati.
1: Ascoltiamo Luigi.
0: Sì, cosa
1: perché,
0: dice?
1: Scusa, il mio idolo Luigi. Vai. Fammelo sentire. Vai Luigi.
2: Buongiorno, io faccio pulizia e giardinaggio.
0: Ecco.
2: Quindi se, per un'operazione di qualunque tipo magari potrei pulire le finestre oppure fare il prato del
0: giusto
2: giardino.
1: Ecco.
2: Che ne pensate? Una buona giornata e grazie della vostra compagnia.
0: Io per
1: ma
0: questo che abolirei i soldi. Sono per il baratto
1: sempre.
0: Sempre
1: il baratto.
0: Ma
1: e
0: certo.
1: Luigi ha già piazzato il posto di lavoro. Se vieni eletta fammi fare questo. Simona... Simona scrive: sicuramente conoscendo le tue passioni, Tiki, sarà un Ticino più pulito.
0: E colorato e ordinato.
1: Aiuto.

0: poi ho tutta un'altra serie di turbe mentali, quindi un'altra cosa che sarebbe fondamentale se il cantone fosse sotto la mia guida è che tutti i sassi dei fiumi dovranno essere catalogati, divisi per sfumatura di colore, infilati dal più grande al più piccolo entro la fine dell'anno.
1: Mamma
0: questo
1: mia ragazzi,
0: per un Ticino più ordinato, più pulito, più profumato. Che bello.
1: E così tra 50 anni si dirà quando c'era lei. Quando c'era lei. Vabbè,
0: un'altra cosa per abbattere i costi, Joss.
1: Tu avevi, scusa, voglio tornare un attimo a un argomento che hai usato prima, un argomento politico, il ritorno al baratto.
0: Sì.
1: Perché c'è gente che continua a reiterare questa cosa che apprezza l'idea. Lisa, ad esempio, ha scritto: sì, viva il baratto, io ti voto subito. E soprattutto Tommy dice: tu dici barattare anche i costi sanitari. Cioè, vai a partorire all'ospedale, porti due bottiglie di vino e siamo a posto così. Oppure. Sì. Dice Tommy, invece di partorire baratti direttamente il bambino, parto gratis. Vabbè.
0: Ah, io ti faccio partorire, ma tu mi dai il bambino. Non so. Però un modo sicuramente per abbattere i costi della salute sarebbe quello di mettere gli ascensori agibili solo dal quarto piano.
1: Dal quarto piano in
0: quindi,
1: su?
0: Sì, i primi quattro piani te li devi fare a piedi. Chiaramente se hai qualche impedimento fisico, perché
1: lì
0: hai qualche problema
1: l'eccezione.
0: Lì hai l'eccezione, certo. Hai una chiave e un montante poter salire e scendere.
1: Altrimenti solo dal quarto piano in su gli ascensori per due motivi, per due ragioni.
0: Beh, cioè, se vi manteniamo in salute.
1: Ti mantieni in salute.
0: Vi ammalate probabilmente meno
1: e consumi meno
0: e consumate meno e vi rinforzate il sistema immunitario.
1: Credi,
0: secondo me
1: chi non fa una grinza. Winston Churchill, spostati proprio. Beh, più vicino alla Thatcher però tu.

0: mi piace un sacco, tra l'altro non l'ho ascoltata con attenzione, mi piace un sacco questa Daylight di John Legend. John Legend.
1: Dici.
0: No, Michelle o Michael, però penso Michelle, scrive la Tiki, sì, che è entrata in pieno nella filosofia politica ticinese.
1: Perché?
0: Mi porti il salame, una forma di formaggio dell'Alpe, per se ma posti in sci. Cioè, praticamente.
1: Fate i bravi, fate che poi bravi. Finiamo nei casini.
0: No, ma no, lo dice Michelle, si assume la responsabilità.
1: Sì. Io mi assumo la responsabilità di un'altra cosa che sotto il mio governo funzionerebbe molto bene.
0: Cosa?
1: Ed è il passo di marcia su marciapiedi e strisce pedonali.
0: Attenzione.
1: Sì, perché basta.
0: Camminare sulle fughe, basta camminare sulle fughe.
1: No, è la velocità di marcia, sia di chi attraversa il passaggio pedonale. Io mi sono stufata di quelli che si trascinano.
0: Ma
1: secondo me dovrebbe esserci il semaforo passo svelto, si chiama. C'è un passo di marcia obbligatorio, chi attraversa la strada lo deve fare seguendo dei BPM ben precisi, ci sarà un altro parlante velocemente.
0: Sono
1: d'accordo, diamo la precedenza ai pedoni, perché noi guidando l'auto comunque possiamo avere un'arma a nostra disposizione, quindi i pedoni devono avere la precedenza sempre comunque sulle strisce pedonali, però ascolta,
0: Dicciola,
1: Dicciola,
0: Dicciola.

0: Amici, il tempo è scaduto, la cera sul pavimento asciutta.
1: No, dai.
0: Il Ticino ha
1: finalmente
0: trovato, forse, se mi voterete, la sua guida. Niente più aloni, niente più panze, niente più code.
1: Come niente più panze?
0: No,
1: quello non ne avevamo discusso.
0: Guarda che è il principio base per abbattere i costi della salute. Lo so,
1: no,
0: figlio mio,
1: devi dimagrire. No, posso chiudere leggendo un messaggio che mi ha fatto molto sorridere.
0: Sì,
1: c'è scritto la Mary, che stamattina ci ha scritto diversi messaggi. Ha scritto: sei forte, Tiki, lanciate il motto muoviti che ti passa. E poi chiude dicendo: ora vado a nuotare, non vi sento più.
0: Allora, con partito
1: sott'acqua non sentirete
0: altoparlanti sott'acqua nelle piscine pubbliche, per permettere anche solo a una singola persona fra voi di continuare ad ascoltare le frequenze della radio del cuore.
1: Più Pilates per tutti.
2: Tiki, vota e fai votare Tiki. Prometteremo un mondo migliore e senza ingiustizie. Vota Tiki.
0: Io sono brava a far promesse.
1: Tra poco Rosy Nervi in vostra compagnia, Tiki.
0: E Joas, no, buona, tu non torni. Cioè,
1: no, però,
0: domani mi lasci sola.
1: Ti lascio sola, però ci sentiamo per telefono per BC, magari provo a chiamare per partecipare.
0: Va bene. E allora ci ritroveremo domani solo io e voi.
1: Aiuto.
0: Che
1: ho paura per cosa mi tirerà, cioè la dittatrice cosa mi tirerà in piedi.
0: Guarda,
1: domani, aiuto.
0: Sorprendere.
1: Buona giornata.
0: Ciao.
3: Con Barista, la miscela professionale per uso domestico di caffè Chicco d'Oro. chiccodoro.ch.
0: Qualcuno ha scritto più Pilates per tutti?
1: Sì,
0: io ho un altro slogan.
1: Attenzione.
0: Più Pedates.
1: No!
0: Per tutti.
1: No, aiuto!
0: No, dai. No, perché già succede così. Oddio, me l'hanno già. Cioè, il concetto l'hanno già rubato.
1: La Lady di Ferro.

0: 2015 sembra un carillon per andare a nanna, invece bisogna essere belli svegli, power, carichi, perché adesso inizia a serotonina.
1: Serotonina, l'oasi sonora di Rete 3.
0: Buongiorno, abbiamo salutato un Willy, troviamo un Will Smith in

molto energia nel prossimo brano, non che non ne abbia, ma è fatto di un'altra sfumatura, diciamo. Si intitola Spirituale, cantato con Saif, che collabora al disco di Biagio Antonacci, almeno in questo featuring, e Biagio, che considerato gli anni che passano, ha voglia di dire al mondo: sì, magari ok, sono imprigionato, il corpo non è più quello di una volta, il mio corpo sta invecchiando, ho delle limitazioni dovute a questo, tuttavia mi sento un cavallo selvaggio, un Mustang, e così è intitolato il suo album. Ho voglia ancora di andare libero senza avere i confini definiti da nessuno.

magari non lo cambiano il mondo, ma riescono a renderlo più leggero, più spensierato. Andiamo su Drake con Whiskey e Kyla, One Dance.

Kings and Queens è un mondo di cui si è rivelato di tutto e di più, un mondo che affascina, un mondo che viene magari anche odiato, un mondo che incuriosisce. Ci sono vite di reali molto interessanti per la stampa, altre molto meno, altre meno esposte. C'era addirittura una riflessione su Vanity Fair questa mattina di una giornalista opinionista che diceva: quanto va raccontato della propria vita privata? Ormai i social permettono questo, di raccontare i tuoi affari. Anzi, in realtà i social ti volevano far vedere la parte più bella della vita degli altri, di modo che tu vivi di questa, non dico gelosia, invidia, ma insomma coltivi questo sentimento negativo. Dici: ma è possibile che io ho una vita totalmente comune, normale, e tutti gli altri che vedo sui social hanno queste vite splendide, tutti felici, ricchi, in vacanza, maledetti, no? Poi in realtà la vita non è proprio questo, e forse magari adesso che l'abbiamo capito potremmo tornare un po' indietro da questa esposizione mediatica così importante e magari riuscire a raccontarci per ciò che siamo. Ma non è già bello essere ciò che siamo?

Settembre, le bambole di Pezza, ma dovevano aggiornarsi perché oggi è il primo ottobre. Aiuto! È già il primo ottobre. Hot stuff! Craig David, riportaci con la tua melodia, con la tua musica. All'estate così hot che abbiamo vissuto, basta, siete stufi? Siete contenti? Beh, è freddo la mattina adesso.

0: Buongiorno Rosy, è quello che ti dicevo io ieri quando ci dovevamo vedere in una frase.
1: Sì.
0: Quello che siamo.
1: Quello che siamo, esatto, non c'è bisogno di essere niente di più e niente di meno di ciò che siamo. È vero che c'è la paura del giudizio degli altri, questo ti frega, e chiaramente se metti una foto e quando scrolli gli altri profili, gli altri sono lì tutti splendidi, splendenti, filtrati, che non vedi neanche più che hanno il naso, e tu sei lì il fossile con tutte le rughe, le luci e le borse del caso, e non intendiamo la Louis Vuitton, ecco che allora il problema si pone, no? Allora non pubblichi più niente, beh, potresti uscire dai social e non se ne parla più, visto che la nuova attitudine è proprio quella, no? Soprattutto limitarne l'uso ai ragazzi, anche perché poi è così accattivante, così catching, come si dice in inglese, così rapente, non rapente, che alla fine non riesci più a farne a meno. Anche quando vai a dormire ti dicono addirittura di non guardare troppo né telefonini né computer, perché rimani eccitato. A questo proposito di eccitazione, nel senso proprio che non si riesce a dormire, non un'altra sfumatura più interessante, ne parliamo dopo le 9, perché ho trovato un articolo sulle abitudini del mattino. Oggi giochiamo al sereno non è, se oggi sereno non è, sarà sereno domani in modo positivo, e quindi vogliamo trasformare le cose. Beh, dicevo, partiremo dalla caffeina per capire un paio di aspetti. Prima di arrivare alle 9 ringrazio Dome che mi aggiunge se ho visto questa mattina le foto che hai mandato, giusto Dome?
0: Rosy, riesce a vedere le due foto che ho mandato stamattina?
1: Pazzesco.
0: Di quella specie di arcobaleno strano.
1: È una specie di arcobaleno strano. Vuoi vedere che alieno? Ma che una meraviglia di arcobaleno che tu hai visto viaggiando nella Svizzera tedesca. Che cosa vi volevi trasmettere? Che cosa significa? È un segnale alieno, quinta dimensione. Dimmi tutto. Tu che come i piloti vedi cose che noi umani non vediamo, perché viaggi in momenti che noi umani dormiamo.

bello questo pezzo dei Nicklas, questa saxofonata che rende tutto più passionale, più estivo. Beh, un bel pezzo che abbiamo ascoltato, mi sembra dal fine di maggio di questo 2026, Strangers. Abbiamo ancora tempo per un disco e così approfitto per ricordarvi il nostro numero WhatsApp se volete mandare i vostri messaggi preziosi a partire dalle 9, così chiacchieriamo insieme. 079 873 80 73.

0: after this. Let's go.
1: Quindi fa tutto lui, Nicles. Un figo, dice Dario. Cantante, batterista, come Phil Collins. Caspita, caspita. Veramente, molto bella Strangers. Album pubblicato il 22 maggio. Cars and Things That Go. Nel frattempo abbiamo ascoltato il nuovo singolo di Miley Cyrus, Best Persuades, è uscito con il tutto l'album il 18 settembre, quindi un paio di settimane fa. Già, buongiorno a Rosina, dice oggi è l'anniversario di matrimonio di mia figlia Romina e Pierre, è possibile fare gli auguri? Sono 10 anni, hanno 2 figlie, Lello o Lelio? Lelio? Italia, Lelio Italia, lavorano e vorrei registrare, ma non so se è possibile l'ora. Grazie per la vostra gentilezza, buona giornata. Beh, senti, adesso noi l'abbiamo detto, se vuoi mandare tu un audio messaggio ci mandi il tuo WhatsApp e poi adesso ti prepari e glielo mandiamo di nuovo. Puoi farlo, usaci Rosina. Beh, tantissimi auguri e che bello che tu abbia voglia di celebrare il matrimonio di tua figlia con Pier, vuol dire che vai d'accordo proprio con tutti e non è neanche questo mai scontato, quindi bene. Fatemi mandare un bacio a chi invece sta litigando con i propri macchinari, ciuffi, un abbraccio, respira che adesso ci siamo noi, ha detto, voi siete l'unico tiramisù che non ingrassa.
2: Radio Televisione Svizzera.
1: Bene, meno male. Ma neanche se noi mangiamo cose ingrassose ci ascoltate, per osmosi non la prendete, no. Ci mancherebbe. Nel frattempo è tornata Tiki, prima di darle la parola diamo uno sguardo a questa giornata su cui stamattina non ho saputo rispondere bene, ma ecco, adesso sono sul pezzo. Spesso nuvoloso, brevi schiarite soltanto, in Engadina qualche schiarita e poi di nuovo nuvolosità in progressivo aumento. Le temperature massime raggiungeranno i 22 gradi al sud delle Alpi, 16 le massime in Alta Engadina. Domani, venerdì, sarà ancora in parte soleggiate con schiarite più ampie verso sud. Guardando al weekend sarà abbastanza soleggiato e asciutto sia sabato che domenica. Per quanto riguarda il traffico, gli ultimi aggiornamenti a una lista che neanche quando la mamma ti manda a fare la spesa. Dunque, A2 tra Lugano Sud e Lugano Nord in direzione nord, traffico. Traffico dalla dogana di Brusata di Novazzano a Genestrerio. Traffico nel Malcantone tra Ponte Tresa e Bioggio verso Manno e nella direzione opposta da Gravesano ad Agno. A causa di un veicolo in avaria ci sono dei rallentamenti anche dalla rotonda di Lugano Nord alla galleria Vedeggio Cassarate in direzione della città. Se avete bisogno di altro potete comunicarcelo via WhatsApp o c'ho anche a rispettare i limiti, perché anche se è il 1° di ottobre i giapponesi amano fare tante foto nella Svizzera italiana. Beh, stamattina me ne sono guadagnata una. 9 quasi 2 minuti, lascio la parola a Tiki.
2: 3 news.
3: Salgono i prezzi in Svizzera. In settembre, rispetto a un anno fa, sono aumentati dell'1%, confermando una tendenza al rialzo dovuto soprattutto a olio da riscaldamento e carburanti. I bilaterali 3 devono essere approvati da popolo e cantoni, così la pensa il Consiglio degli Stati. Non è quello che auspicava il governo, ma l'obiettivo resta raggiungibile, ha dichiarato Ignazio Cassis. Infine, il presunto dirottamento dell'aereo della Fly Dubai. I resoconti dei passeggeri e del premier israeliano Netanyahu non permettono di ricostruire esattamente quanto accaduto.

0: Serotonina presenta.
1: Se oggi Seren non è, domani Seren sarà. Se non sarà Seren, si rasserenerà. Parola della signora Ines.
2: Signora Ines, quanto mi era mancata. Poi, come dice lei, così bene questo modo di dire, non c'è nessuno che lo sa fare meglio. E sono sicura che nei suoi fonemi c'è anche tanta energia positiva, che adesso solo a pronunciarlo è già arrivata a tutta la Svizzera italiana. Quindi noi abbiamo almeno un compito oggi, quello di trasformare le arrabbiature, gli sconforti, voglio dire tutto senza dire cose brutte, ma ecco, diciamo, i momenti di demoralizzazione che uno vive durante una giornata, noi dobbiamo trasformarli in qualcosa di positivo, iniziando da come si beve il caffè la mattina, perché dobbiamo analizzare un paio di aspetti, perché il caffè potrebbe svegliarti ma crearti un po' di disagi, agitazione, ansia, e questo non è naturalmente costruttivo, a dipendenza di che biotipo sei. Ne torniamo a parlare tra un attimo e poi vogliamo entrare nel mondo della calma. Quando sparisce, come si fa a ritrovarla? Beh, bisogna magari imboscarsi in un bagno 5 minuti, fare un piccolo momento di esercizio, no? Una respirazione, recitare un mantra mentre magari quelli del bagno da parte ti ascoltano, dico: no, ma questa è la voce della Rosinevi, è impazzita. Cioè, sì, sono impazzita, ma ho bisogno di calmarmi. Meglio qua da sola in bagno a parlare con me stessa piuttosto che invendo contro qualcun altro. Quindi benvenuti in Se oggi Seren non è, se volete partecipare, come ritroviamo la calma, e poi andiamo a analizzare gli acronimi usati sul lavoro.

0: Ecco, guarda che bello, si chiama Amica, Annalisa Madame, tra l'altro bellissimo questo testo, più si ascolta, più a me, a Laura piace. E, è rimasta Ticchi perché abbiamo riflettuto su che cosa ti porta l'energia negativa sul lavoro, siccome sono i posti dove noi passiamo più tempo, purtroppo finché non diciamo all'Euromillion. È una micro società il tuo contesto professionale, no?
1: Che però... è un continente,
0: sì.
1: È un paese intero con le sue dinamiche, le sue regole, i suoi giochi, anche i suoi giochettini, quelli un po' più bruttini. Però vedi qual è il problema? Secondo me, parliamo del potere, perché alla fine sono i tuoi capi, no? Che possono determinare le tue emozioni, l'andamento della tua giornata prima di uscire e dedicarti ad altro, no?
0: Vero.
1: Allora, ci sono le persone nel mondo, ma per fortuna che ci sono anche queste persone, ci sono persone che sanno essere molto equilibrate, persone risolte, che hanno imparato a gestire le proprie emozioni e a capire quando è il caso di lasciarsi travolgere, trabordare e farla fuori dall'asse, e quando invece è il momento di rimettersi un attimo in bolla, ricentrarsi e via.
0: Mi piacciono questi modi di
1: quindi
0: rimettersi in bolla è perfetto.
1: Sì,
0: è chiaro. Riallinati.
1: Perché è umano, no? Sì. Fai destra, pendi di qua, pendi di là, però a un certo punto devi trovare una tara, un equilibrio.
0: Vero.
1: Ecco, quando chi decide per gli altri non è in grado di ricentrarsi, abbiamo un problema. Nella società fuori, sui posti di lavoro, in famiglia, fra amici, fra parenti, ma dappertutto è così. Coi propri animali domestici. È sempre così. No.
0: Ah, guarda, ma mi trovi d'un allineato?
1: Ecco, stavo già immaginando il fumo uscire dalle radio.
0: No. Secondo me ci sono tanti che stanno facendo così con la testa. Guarda,
1: però
0: tutti
1: sì.
0: Si vedono sul lavoro ed è quello. Perché è chiaro che un capo ha dei compiti anche un po' infausti,
1: certo.
0: Deve svolgere delle mansioni, anche magari venire a riprenderti perché deve far rispettare, che ne so, nel nostro caso, dei parametri editoriali, per cui se tu sfori, fai delle cose,
1: giusto.
0: Deve dirtele.
1: Sì.
0: Ok, non è un lavoro facile. Però ecco, cioè, limitati a dirmi quello che mi devi dire e non sbroccarmi, per esempio, no? Anche perché, e poi quando e come me le dici le cose?
1: Ma sai cos'è? Qual è anche il problema? Proprio tra umani? È che spesso poi si dà la responsabilità di capire la situazione e cercare di farsela passare a chi subisce. Cioè ti dicono, ma sì, dai, prendila così, ci avrà avuto la luna storta. E ho capito, ma solo io devo fare lo sforzo di liberarmi della tua luna storta e darle il peso che si deve prendere, e non devi essere tu a fare lo sforzo per non buttarmi la tua luna storta addosso.
0: Esatto, perché devo farti da farmaco, solo
1: brava.
0: Perché sono sotto di te nella scala gerarchica della mia, del mio contesto professionale. Bene, abbiamo lanciato una bomba praticamente.
1: Io mi levo prima che prenda fuoco tutto, è stato bello.
0: Grazie.
1: Forse ci sentiamo domani.
0: Forse ci vediamo, forse. Se torno.
1: Vediamo. Vado a cercare il contratto, rileggo un attimo due robe.
0: Siamo in due, Amica, non ti mollo. Anzi, sono stata io a chiedere.
1: È tutta colpa di Rosy.

0: Certo che se sei il capo di te stesso la cosa è evidentemente diversa, lì puoi arrabbiarti soltanto con te, quindi ci litighi, fai pace, tutta un'altra dinamica. È vero che spesse volte l'attitudine di un capo o di una capa può influire sull'andamento della tua giornata a livello emotivo e di conseguenza poi può ripercuotersi sulla qualità del lavoro che riesci a offrire proprio perché sei rimasto ferito. Lo state scrivendo in tanti. Sì, signora Ines.
1: Se non sarà
0: certo,
1: si rasserenerà.
0: Quello di sicuro.
1: Parola della signora Ines.
0: Bisogna guardare in positivo, ma in quel momento lì proprio è diventato buio il tuo cielo e quindi cosa puoi fare? Devi ricaricarti da sola, quindi appunto fai un po' di terapia in bagno, fai delle cose, ti arrangi, vai un attimo a ululare dove puoi, scarichi il nervoso e poi dici dai vado avanti, poi l'affronto dopo. Beh, la cosa migliore sarebbe mentre tu stai lavorando, magari non ti meriti nessuna sgridata, magari dopo se ne può parlare, quello sarebbe più costruttivo. Torniamo alla musica e soprattutto aspetto i vostri messaggi 079 873 8073.

Allora, se vogliamo avere una buona giornata bisogna partire dal mattino, quindi dal fare una colazione anche minima. Insomma, uno non può passare dalla posizione orizzontale a quella verticale senza, non so, almeno aver fatto uno step, almeno aver lavato i denti, d'accordo, per riprendere contatto con la realtà e permettere agli altri di non spegnersi quando gli dici ciao che muore, cioè, dalla litosi. No dai, vabbè, va bene. No, dicevo questo per dire che c'è gente che fa colazione alla mattina anche in modo pantagruelico, mangiando, abbuffandosi. Vabbè, la mattina di solito speculi sull'orario in cui ti alzi, altri invece prendono il loro tempo. Già queste sono attitudini molto diverse. Se prendi il tuo tempo avrai tempo di fare colazione, se arrivi all'ultimo temporeggi finché la sveglia praticamente non ne può più di urlare perché l'ha già suonato 20.000 volte, a quel punto è già bello che hai sui pantaloni una maglietta a caso, probabilmente quella sporca di ieri perché non trovavi più niente, sei in ritardo, prendi sulla borsa, prendi sulle chiavi, salti in auto e via, e parti un po' così. Fatto sta che se volete bere un caffè alla mattina, secondo questa dottoressa endocrinologa esperta di umani sì, ha stilato un modello che definisce 4 biotipi, si chiama Serena Missori. I biotipi secondo lei sono appunto quello cerebrale, associato soprattutto al sistema nervoso, a persone che hanno un sistema nervoso, ecco, sollecitato, attività mentale, stress, ritmi intensi, insomma questi sono i cerebrali. Vedete dove vi riconoscete voi in questi biotipi, siete cerebrali oppure biliosi, cioè persone caratterizzate nel modello da una prevalenza delle funzioni epatiche e digestive, da una risposta più reattive, cioè quelle che proprio si attivano velocemente. Poi ci sono i sanguigni sono associati a maggiore energia, attività cardiovascolare e propensione alla socialità. Ci sono il biotipo linfatico, quindi le persone linfatiche, cioè associate a metabolismo più lento, ritenzione idrica e tendenza alla stasi. Quindi queste categorie tra il costituzionale e il metabolico vengono usate nell'approccio nutrizionale, soprattutto dalla dottoressa Missori, non categorie mediche universalmente riconosciute chiaramente come diagnosi clinica. La cosa importante è non confonderle con altri sistemi di classificazione della persona, però ci possiamo giocare un po' dentro. Io vorrei sapere se vi identificate, perché lei ha detto se tu parti e la mattina non puoi iniziarla senza un caffè, ecco, devi sapere che a dipendenza del tuo biotipo puoi avere una reazione diversa al caffè che ti bevi la mattina, cioè non è che fa bene o male nel senso di cui preoccuparsi, però rischia di avere delle risposte un po' complicate rispetto al tuo comportamento della giornata. Ci troviamo tra un attimo. Come si fa?

Sfumiamo paparazzi di Cesare Cremonini. Allora, in generale la quantità di caffè che puoi assumere in una giornata dovrebbe non superare le 3 tazze di caffè al giorno. La quantità tollerabile varia in relazione al biotipo di cui vi stavo parlando, quindi delle caratteristiche del nostro organismo, d'accordo? E considerare quindi la presenza del nostro biotipo significa saper gestire anche le reazioni che il nostro corpo avrà alla caffeina che assumiamo attraverso il caffè. Allora, lei ha individuato 4 biotipi: cerebrale, bilioso, sanguigno e linfatico. Come cambiano queste reazioni rispetto alla tazza di caffè che beviamo? Allora, nel modello dei biotipi descritte dall'autrice che vi ho detto prima, il cerebrale è quello che dovrebbe prestare maggiore attenzione. L'indicazione è 0 tazze al giorno, massimo una, così non devi berla a stomaco vuoto, ma questo per tutti più o meno, no? E neanche dalle 16 in poi per i cerebrali. Il profilo che può manifestare ti crea un po' nervosismo, tachicardia, ansia, con quantità relativamente contenute. Il bilioso, l'indicazione è di bere al massimo 2 tazze di caffè al giorno, evitando di berli a stomaco vuoto, preferibilmente non la sera, questo vale per tutti i biotipi. Il sanguigno può arrivare a 1-3 tazze di caffè senza assumerle a stomaco vuoto, preferibilmente dopo pasti abbondanti, limitandoli alle ore serali. Limitandoli nelle ore serali, quindi no nelle ore serali, evidentemente nervi. Il linfatico può arrivare da 1 a più di 3 tazze al giorno, in assenza di gastrite o reflusso può assumerlo anche a stomaco vuoto. Il linfatico però è quello che ha problemi di ritenzione e quant'altro. Ecco, quindi una persona può capire di aver esagerato semplicemente osservando come sta dopo un caffè? Sì, pare, secondo queste riflessioni e ascoltando i segnali dell'organismo. Allora, la mia curiosità è: voi quanto bevete, quanto caffè? Chi chiaramente soffre di insonnia dovrebbe evitare il caffè almeno, pare, 8-9 ore prima di andare a dormire.

Working on a dream. Certo, se non dormi non cammini in nessun sogno, sei in giro che deambuli più che camminare come Lady Macbeth disperato alla ricerca, non lo so, di un frigorifero, dei biscotti. A quel punto non berrai il caffè, berrai del latte, ma ecco, cercherai della tregua rispetto a un Morfeo che ti ha abbandonato irreversibilmente. Aspetta, Cecco dice: non dovrebbe superare le 3 tazze al giorno, quelle mi servono per svegliarmi soltanto, più le altre per andare avanti. Cecco, ok, penso che parli a una comunità di persone fatte come te, o comunque troverai tante similitudini con tante persone. Anch'io senza caffè non sopravvivo. Ale, buongiorno, dice: io ne bevo mezza tazza la mattina e poi ti saluto, non ne tocco più tutto il giorno. Che bravo, come sei disciplinato. Dante scrive allo 079 873 8073 e dice: allora, aspetta, cosa dici? Misurate in tazzine da moka 12, talvolta 15, più un cappuccino. Molto bene, direi, molto bene. Siamo tutti allineati. Poi abbiamo altri amici che stanno mandando messaggi.

Ciao, sono Luca Mora. E se anche tu sei uno di quelli che dice che la sera non c'è mai niente di nuovo da fare, beh, una proposta per te ce l'ho io. Vieni a far parte del pubblico di Blackout, lo show del sabato sera della RSI, dove l'importante è aver voglia di passare una serata diversa e in compagnia, magari mettendosi anche un po' alla prova. L'unica cosa che devi fare è andare sul sito rsi.ch/eventi ed iscriverti. Ti aspettiamo. Can't touch this. Can't touch this. Can't touch this.

0: dice: buongiorno Rosy, ma di che tipo di tazza di caffè si parla? Perché è noto che tra caffè espresso e caffè lungo ci sia più caffeina nel caffè lungo? No, io pensavo nell'espresso. O dici che ha dipendenza, perché non è diluito? Ah, qua mi apri un fronte, adesso sì che abbiamo un'altra gatta da pelare, non lo so, verifico, vado a smanettare un attimo. Saluto Jade che dice: a me non piace il caffè, quindi non lo consumo in nessuna forma, neanche il tiramisù classico. Perfetto, e beh, compenso con il tè nero verde, vedi come sei salutista. Dice: però a volte mi chiedo come faccio a stare sveglia, nel senso che non fai beh, anche la teina dovrebbe avere gli stessi effetti eccitanti, un po' minori magari, della caffeina, e qui non ti abbiocchi. E beh, quando uno ha bisogno di dormire deve dormire, e chi se ne, no? E poi dici, come dicevamo ieri nei proverbi, nei modi di dire, quello che non ho fatto oggi lo farò poi domani, no? Il procrastinatore, ogni tanto bisognerebbe essere un po' così, abbiamo questo senso del dovere che ci segue, ci insegue, ci tormenta, a volte ci senti, vabbè, quello che non ho fatto oggi lo farò poi domani, o no? Chi se ne. Allora, buongiorno anche Oreste, che lui di caffè ne beve, vero Oreste?
1: Ciao Rosy, sono Oreste.
0: Ciao.
1: Ma mica bevo 10 caffè al giorno, perché lavoro
0: 10?
1: De notte. E in più metto dentro un gossetin de sambuca o de grappa. Che categoria sono? Ciao Rosy, un basin.
0: Sei della categoria di quelli di Pao, che il Paul mi ha fatto ridere, che mi ha scritto: guarda, io avrei aggiunto il modo di dire bellissimo di mio nonno per ieri: a tavola non si invecchia. Quindi a tavola non si invecchia, quando si finisce frutta, dolce, caffè, liquori e champagne, dici: ci sono tre cose belle nella vita, Oreste, tra cui bere il caffè anche con una correzione di grappa, che si chiamava mica noisette, no, quello è acqua, liquore, caffè e latte. Speriamo

0: Grazie, buongiorno a te. Dice: il caffè lungo contiene più caffeina perché è idrosolubile, si scioglie quindi in acqua. Più acqua passa attraverso il caffè, più caffeina si scioglie all'interno. Wow, che non sapevo tutta questa spiegazione, mi sono effettivamente documentata, hai ragione. Dice: comunque io ho iniziato ad andare su alternative come caffè d'orzo, cicoria. È buono. Caffè d'orzo. Ma la cicoria l'ho già sentito, vero? Dice: solubile, e ho notato che il mio corpo ha di nuovo reimparato a svegliarsi da solo. Se non gli si dà il tempo al mattino di svegliarsi e si beve subito caffeina, si fa il lavoro al posto suo e a lungo andare ci si sente più stanchi. Poi, per carità, un bel caffè vero ogni tanto me lo faccio ancora e ci sta tutto. Valeria, a questo punto mi incuriosisci, perché si coglie tanta competenza, vorrei sapere se lavori nel settore. Già nel settore paesi raccolgo chi di caffè. No, sto scherzando, Valeria. Che lavoro fai? Mi interessa davvero, seria. Grazie per il tuo messaggio, gentilissima. Johnny aggiunge: Rosy, caffeina e teina sono la stessa cosa, semplicemente si chiama teina perché è nel tè. E effettivamente, Johnny, grazie mille anche al tuo messaggio, perché hai ragione, sono la stessa molecola chimicamente, è la caffeina. La differenza sta soprattutto nella bevanda, quindi tè o caffè, e nel modo in cui viene assorbita. Quindi la caffeina nel caffè, la teina nel tè, semplicemente un vecchio nome per la stessa caffeina, teina. Anche il cacao pare contiene una parte di caffeina oltre alla teobromina. L'effetto del tè può sembrare più graduale rispetto al caffè, e lo dico a Jade, perché nel tè ci sono anche le L-teanine, altri composti che possono modulare la sensazione della stimolazione. Quindi teina non è la cugina della caffeina, ma proprio la stessa molecola, cambia il modo in cui arriva nella nostra tazza e nel nostro pancino, questo per dirla. E a proposito di pancini, ci arriva il messaggio di Luca, aspetta che l'ho riperso, perché qua arrivano i messaggi, poi tu lo segni e poi se ne va. Utilissimo sistema di messaggeria che abbiamo noi in radio. Ecco, ce l'ho, sentiamo Luca.
1: Per me hanno fatto una categoria speciale.
0: Ecco.
1: Io mi una mocca da 6 la mattina . E poi altri 5-6 caffè, poi mi alzo di notte latte, caffè freddo con i biscotti,
0: come?
1: E torno a dormire.
0: E torno a dormire, tita semia normale.

Suspicious. Siamo all'interno di questo programma dove vogliamo trasformare le cose. Uno dice, se parti col piede giusto, poi magari anche l'energia che porti sul lavoro. A volte ci sono tutte delle cose strane, però, che non si controllano, no? Tu parti nel migliore dei modi, stai in anticipo, va tutto bene. Io, per esempio, metto la mia sveglia alle 5, entro le 5 e mezza devo uscire di casa, poi di solito incrocio Loli che mi saluta e magari c'è ancora tutto silenzio in strada, paesino di valle, quindi dici ciao Oli, e già uno che ti saluta sei già felice, no? Perché dici che bello anche lui, povero Bao, anche si alza come me, tutto buio, tutto silenzio, però Loli va lui, e ti senti già un po' mal comune, mezzo gaudio, sei già un po' contento. Poi se riesco, io appunto la mattina mi piace, bevo il tè, una vasca da bagno, io faccio fatica a bere in generale, per cui mi dico dai, almeno questi 3 decilitri sono giù. Anche quello un tema, ecco. Poi ti prendi il tuo, la vitamina C, il tuo omega 3, no? Sperando che il cervello non ti abbandoni. E niente, stamattina ho fatto il mio rituale solito con qualche impegno in più della giornata, per cui io faccio tipo transumanza quando parto, così devo caricare il cambio scena per stasera, perché mi servono degli altri vestiti, perché ho un impegno in serata. Un cambio scena rispetto a quello che ho quando arrivo in radio. A me piace arrivare in tuta, comoda, ingropparmi le gambe, tipo sai quando ti siedi tipo indiano Sioux sulla sedia qua di Rete 3, così sto comoda, chiacchiero con voi, faccio i miei lavori, e quindi il pantalone è un po' più elegante, se no si strufigna e mi serve per una cosa alle 11:30. Allora niente, stamattina sembrava uno sherpa, avevo qua i vestiti dentro del portavestiti, ho dovuto stirare stamattina, ho detto no, perché ieri sera non ce la facevo più, ieri sera ho dovuto fare i cambi per provare se andava bene quello, poi sai quando non ti piace in nessun modo, quindi prova quel vestito lì, no, va mia, beh, no, guarda, qui si vede il difetto, qui c'ho fuori un brufolo, non va bene, e qui mi sono graffiata perché il gatto, e allora non va bene, niente, non c'hai mai un vestito, buttato roba dappertutto, un macello. Pensate se avevo voglia di stirare alle 5 di mattina, si vede un tubo, ecco, vabbè. Poi avevo il gatto che si è messo sulla seta a stiro, che ieri furbescamente ho lasciato aperto, per cui prima tira via i peli del gatto, perché se stiri il pantalone nero ti si appiccicano i peli del gatto. Tutta questa suipa per dirvi che sono partita con 840 cose, tra cui un cuscino in macchina per sicurezza per farmi la turbosiesta. Ho anche delle prove del pomeriggio di teatro. Naturalmente esco, detto, ma aspetta, non mi aveva ancora visto Loli, esco nel giardino e dico ma sento un po' fresco, infatti mi ero dimenticata i jeans, ho detto no, forse in mutande magari non è il caso, nervi, torna indietro, tutto questo stress, prendi su vestiti e cambi, non mi ero messa i pantaloni, va bene. Ripeto, nessuno mi ha visto, quindi nessun problema. Poi carica in macchina, no, ho dimenticato le scarpe di ricambio, perché quelli non vanno bene, perché l'orlo di quel pantalone lì è un incubo, cioè un incubo. Tu sali in auto, sei già stressato. Volevo bermi un caffè, ma non mi serviva neanche, perché ero già praticamente che avevo l'adrenalina su alle stelle. È una vita di stenti a volte. È vero.

Sì, che poi non era mica finita lì la mia mattinata. Ringrazio il messaggio, dice Rosy, ma sei bella anche con il sacco della spazzatura. Vabbè, ma poi sai che ogni tanto l'abito fa il monaco, non è che puoi andare come vuoi, dove vuoi, questo è il tema. Sicuramente non in mutande, sicuramente no, ma la cosa che fa ridere, cioè partita, più o meno avevo tutto, poi mi accorgo mentre sono in auto che ho dimenticato i miei anelli portafortuna. Io ho un anello del teschio, no, adesso non posso sopravvivere, solo che non potevo più tornare perché sennò sarei stata in ritardo, poi c'è il traffico che subentra, anch'io mi faccio tutto il locarnese per arrivare nel luganese. Dice no, non ho l'anello, cosa faccio, cosa non

0: Mi dite anche, ciao Agostino, dice Rosy, io bevo pochi caffè, però anche se ne bevo, lo bevo dopo cena, mi metto sul divano 5 minuti e in 3 secondi mi addormento e mia moglie dice, ma come? Dormi già? Questo è un altro fenomeno, cosa che ti succede tra l'altro quando sei sotto esami, cioè adesso mi tiro giù 1,5 litri di caffè, non dormirò mai, ma tuo effetto di autodifesa, non so, dici pur di non studiare, ti viene l'abbiocco lo stesso. Giornata uggiosa parzialmente nella Svizzera italiana, quindi solo parzialmente soleggiato, nubi che così si fanno spazio nel corso della giornata, però la cosa bella è che oggi si lavora e durante il weekend dovrebbe mantenersi asciutto e abbastanza soleggiato fino a domenica. E adesso sono le 10, è arrivata Ellis, spazio per le ultime notizie.
1: 3 News. Prezzi ancora in aumento in Svizzera nel mese di settembre, l'inflazione su base annua è progredita il mese scorso dell'1%, spinta dal rincaro del prezzo dei carburanti. Lo indica l'Ufficio Federale di Statistica, che aveva già calcolato un rincaro dello 0,8% in agosto. A Berna, ultime ore di dibattiti alle Camere federali, prima della conclusione domani della sessione autunnale. Per il momento il Consiglio nazionale ha accolto un credito da oltre 5,2 milioni di franchi per sostenere le manifestazioni sportive internazionali che si svolgeranno nel nostro paese dall'anno prossimo al 2029. In esame c'è anche l'eventuale contributo federale alle Olimpiadi invernali del 2038 che si potrebbero svolgere proprio in Svizzera. E là, il Consiglio degli Stati è terminato poco fa l'ampio dibattito sul terzo pacchetto di accordi bilaterali tra Confederazione e Unione Europea, ha approvato anche il credito di 192 milioni per la partecipazione elvetica al programma universitario Erasmus+ dal 2027. Ieri, lo ricordiamo, la stessa Camera aveva chiesto di sottoporre i nuovi accordi bilaterali al referendum obbligatorio, che prevede sia la maggioranza del voto popolare sia quella dei cantoni, questo contro il parere del Consiglio federale. Sul tema si deve ancora esprimere il nazionale.

0: Dov'è la mia collega preferita?
1: Sono
0: Dov'è?
1: Qui, Rosy.
0: Eccola qua, che è vero, perché noi abbiamo un po' le voci simili.
1: Sì,
0: però
1: è vero,
0: no?
1: Ci hanno già scambiato, mi è successo un paio, soprattutto all'inizio della mia carriera radiofonica, se possiamo chiamarla così, mi scrivono: ciao Rosy! E io tipo... Oh, sono onorata, ma non sono Rosy. E beh, sono anche cresciuta ascoltandoti in radio, quindi
0: sei
1: per me
0: onorata. Ecco, beh,
1: un'orata,
0: questo per dirmi quanto
1: sempre.
0: Sono più vecchia di te, va bene.
1: No, perché no?
0: Senti un po', noi due abbiamo magari la voce simile, ma abbiamo dei gusti di, diciamo, di vestiario totalmente, come direbbe la signora Marisa, alle antilopi.
1: Sì, sì, vero,
0: alle,
1: vero.
0: Antitetici, no?
1: Antitetici.
0: Ecco, antitetanici.
1: Antitetanici. Secondo me dovremmo farla una volta una sfida dove tu vesti me e io vesto
0: ti
1: te.
0: E vediamo un cosa dissing con il look.
1: Esatto.
0: Ti prego. Allora io ho sofferto tutto l'inverno, per chi non lo sa, perché la Alice ogni tanto arriva, io l'ho definita... Cottagecore,
1: una roba così. Sì, sì, che io apprezzo.
0: Sì, sì, certo. Questi look, diciamo, alla regina Elisabetta.
1: Un po'.
0: Prima.
1: Un po', sì, sì, sì.
0: Tipo questi berretti uncinettosi.
1: Esatto, i balaclava. Sì, ecco, sì, sì, sì, sì, sì, sì.
0: Capite? Cioè, per me è dura. Cioè, io insieme ai miei pensieri, la notte non dormo pensando a come si vestirà la Elisabetta. Ti incontro la mattina il giorno dopo. Adesso mi è andata in Giappone, oggi racconterai tutti i dettagli, quindi non spoileriamo. Però la sua soddisfazione stamattina mi dice: è tre giorni che me lo anticipo e sono tre giorni che sto preparandomi.
1: Sì, sì, sì. Per quello che eri distratta stamattina, dici: oddio, ecco, sta per arrivare questa cosa.
0: Allora di cosa hai comprato, cosa hai osato comprare?
1: Ho preso le scarpe da lavoro tradizionali giapponesi divise in due, che ti dividono il pollicione, l'alluce del piede dal resto dei però sono chiuse, con fatte di stoffa, con tanti bottoncini di metallo, e sì, e oggi sono qui al lavoro con queste scarpe. Adesso sentite la reazione di Rosy quando le vede?
0: Sono andata in paresi, non riesco più a parlare. Cioè, se volete farmi far silenzio, fatemi vedere le scarpe di Alice. No, sembrano degli zoccoli, avete preso?
1: È vero,
0: è vero. Di stoffa.
1: Sembrano gli zoccoli di una capra, tipo di un
0: asinello.
1: Cerbiatto.
0: Di un ungulato.
1: Esatto, esattamente, sì. Sembrano quella roba lì, ma comodissime.
0: Oh, no,
1: no, adesso vado a prendere i fazzoletti. Dai,
0: sei così bella,
1: vieni qui che ti abbraccio.

Radio Baccano 1993, due condensati di energia, altro che caffeina. Parliamo di Gianna Nannini e Jovanotti insieme in questa collaborazione che era un po' urlata, ma insomma si sentiva quello che serve, no? L'energia, la grinta per affrontare la giornata. Ne stiamo parlando questa mattina. Tra l'altro lei ha concesso nuove interviste perché sta facendo un nuovo step professionale adesso di grande qualità. Molto bello anche il singolo che abbiamo ascoltato, l'ultimo che ha rilasciato Gianna, e la seguiremo perché partono i concerti con la stagione un po' più fredda, diciamo, quindi sarà un piacere andare a sentirla live perché è sempre un'esperienza, così come era un'esperienza il tour estivo del meraviglioso Jovanotti, il Jova Tour, che la mia amica Laura si è smazzata per intero chiudendo al Circo Massimo. Io l'adoro, una fantastica. Lei non ha bisogno di caffeina, lei alle 5 già sveglia insieme a Lolli. Saluto chi scrive. Macio dice: guarda che non è vero che non ti ha visto nessuno, so che al bar stamattina il tuo vicino Oli l'ha raccontata al caffè. Perfetto, grazie. Non ci credo. Adesso gli ho scritto a Loli ma non mi risponde. Bene. Lucia dice: buongiorno Rosy, un buon caffè del benessere è delizioso. E un caffè con spiegami meglio, perché non Ganoderma? Che cos'è sta roba? Spiega un po' bene, Lucia, che non ti seguo. Poi c'è invece la nostra Aurelie che vuole sapere: ma allora la Alice con le scarpe che si è messa con le dita separate, anche le calze dovrà averle speciali? Sì, sono dei calzini speciali per forza, perché sennò come fai a infilarle nella scarpa? Brava, ottima riflessione, bravissima. Invece, tornando a noi, io volevo anche parlare, perché il tema del caffè era uscito per iniziare la giornata di lavoro al meglio, per essere performanti. Però poi ci era venuto in mente che sul lavoro succedono mille cose, no? E la mia amica Laura, ormai io la mia amica Laura, noi la mattina ci confrontiamo sempre, dice: ma hai già visto che i capi, a volte io ho dei capi, lei lavora nel bancario e nell'ambito bancario spesso si interagisce a livello internazionale con queste call da continente in continente, fa, e l'ultimo personaggio con cui mi sono interfacciata parlava ad acronimi, ad acropoli, no, ad acronimi, ok, tipo POV, no, tipo ASAP, no, queste sigle o H che non è l'acaro per gli amici. Su questo posso andare a casa, basta, va bene. No, dico, sono delle sigle sul lavoro. Adesso l'ultima che andava di moda sui social quando fai la storia è POV, che sta per point of view, oppure ASAP, as soon as possible, quindi rispondetemi ASAP, quella più o meno l'abbiamo colta. Stamattina mi ha mandato un messaggio, lo lascio ascoltare tra un disco, mi dice: ma tu sai che cosa vuol dire quella roba lì? Adesso ve la faccio sentire. Prima Patient Zero con

0: Buongiorno e buon bau a tutti. A 58 anni suonati sto scoprendo tutti gli acronimi. Vediamo se qualcuno sa cosa vuol dire bau.
1: Che cos'è il bau in un contesto professionale? Se un capo vi chiede com'è il vostro bau? Che cos'è? Che cos'è? Rispondetemi 079-873-8073 perché io non l'ho capito. Il BAU, il vostro BAU professionale. Intanto che ci pensate, vi servo, su consiglio di Lucia, un caffè super benefico al Ganoderma lucidum, Reishi anche detto, perché ti fa venire da... No, vabbè, è un prodotto in cui al caffè, chiedo scusa, viene aggiunto un estratto di fungo. La cosa importante soprattutto è non presentarlo però come un caffè più salutare, perché la caffeina resta caffeina, pare Lucia, all'interno del Ganoderma, che non la elimina, ma lui, il Ganoderma, questo fungo, contiene dei polisaccaridi e triterpeni studiati per possibili effetti biologici, leggo perché figuratevi cosa ne so io. Le prove cliniche sull'efficacia degli integratori sono limitate, se però il prodotto contiene caffè normale, può quindi avere un effetto stimolante analogo a quello del caffè. Ecco, attenzione, il Ganoderma può però avere interazioni con alcuni farmaci, in particolare quelli che influenzano coagulazione e pressione. Quindi, naturale non significa automaticamente caffè innocuo. E poi c'è chi nel caffè, quindi ci può mettere tutto, anche i funghi, anche il Ganoderma. E così mi sono sentita un po' Christian Bernasconi. Grazie, Lucia.

0: Dunque, Laura ci ha chiesto se il vostro capo vi dice qual è il tuo BAU. BAU, BAU, che cosa intendeva? Allora, abbiamo delle risposte, forse soltanto una per il momento, arrivata in redazione. Aspetta, quindi direi che possiamo recuperare la tua risposta, che mi sembra la più attendibile. In ogni caso, poi do una versione ufficiale, prego.
1: Rosy, ma per me il BAU resta sempre che è dentro il vermiciattolo di pom.
0: Perfetto.
1: E le pomine buonissime dal vigneto della nona. Ecco. Altro che bau bau micio micio.
0: Esatto, più o meno hai ragione. E niente, mentre che Luca nell'indifferenza più totale mi manda una foto come per dire: guarda, non mi importa che cos'è un bau, io mi sorseggio un caffè col kefir, e mi manda lo suo scatto. Ma adesso arriva anche una sua risposta.
2: Vendemmia fatta, l'ultima. Così posso fare la marmellata, un buon caffè con un speculaas.
0: Eccolo lì, ma non mi rispondi. Che cos'è sto BAU? Cos'è il, se il capo ti chiede qual è il tuo BAU, quasi sicuramente è un acronimo, BAU. BAU quasi sicuramente dovrebbe significare business as usual, cioè nel linguaggio aziendale significa cos'è che fai normalmente, cos'è la tua attività ordinaria, quella che fai regolarmente secondo il consueto, non lo straordinario. E quindi a seconda del contesto potrebbe voler sapere quali sono le tue attività ricorrenti, di cosa ti occupi, contrapposto chiaramente ai progetti speciali. Qual è il tuo BAU, il nuovo trend? Grazie Laura, che posto di tendenza che frequenti tu, eh?

c'è il tempo quando ci si diverte. Ecco, sento i corvi anche. Allora, capito che cos'è il tuo bau? Capito che non sono i bau delle mele, grazie, non era quello. E per il resto siamo, direi, a posto, le abbiamo risolte tutte le pendenze. Un saluto a Olli e agli amici che vanno a bere il caffè alla mattina a Maggia. E per quanto riguarda la giornata sulle frequenze di Rete 3, tra pochissimo sarai te in ottime mani e i piedi un po' meno ben coperti, ma soprattutto il corvo. Ottavio Panzeri e Elis Cavallini che vi faranno compagnia nella puntata di oggi del Cactus. E domani noi con Spam, novità di questa stagione.

0: Anche tu. E questa era la parte migliore della trasmissione, pensa il resto. Ma sei anche liberatorio ogni tanto, no?
1: Sì, un po' di...
0: Non sempre parole da, da ascoltare, da capire.
1: No, no, no. Non ci resta che
2: Cactus. Un programma pungente.
1: Ciao Ottavio!
0: Ciao! Un appello a tutti quelli che stanno ascoltando il Cactus sul lavoro.
1: Sì.
0: In questo momento devono fare...
1: Se vi chiede
0: perché la di la radio, l'ha detto
1: l'hanno detto quelli della radio e quindi è da fare. 079-873-8073 come sempre per farci sentire i vostri...
0: Le pastiglie, no? Finite, mi chiedono, le pastiglie, no?
1: Finite.
0: Finite, come
1: anche
0: avete...
1: perché con i costi della salute che aumentano, esatto. Il cavolo che compro nuove pastiglie,
0: non
1: io.
0: Non influiamo ulteriormente sui, sui rincari.
3: Per caso.
0: I neri per caso. No, beh, loro almeno cantavano.
1: Loro almeno la cantavano. Questi davano un certo ritmo.
0: Vedi, è già contagioso, Tutta la Svizzera! È già ottobre, hai visto?
1: È già ottobre, oggi è il primo, come si dice, must be the season of the week.
0: Sembra ieri che era settembre.
1: Ieri sembrava settembre, effettivamente oggi è già ottobre, ma io apprezzo, sono molto autunnale come persona.
0: A cosa associ il mese di ottobre?
1: Associo, Halloween!
0: I riscaldamenti accesi.
1: In particolare ai fantastici party di Halloween che si facevano a Lugano al Living, quando c'era il Living, e era bellissimo perché c'era anche il concorso della maschera migliore e quindi, insomma, bei ricordi, tante belle maschere.
0: Quella festa demoniaca. Queste demoniache?
1: Sì, mi dispiace. 2026,
0: sai che la sua anima andrà all'inferno?
1: Guardi, no, non lo sapevo, ma credo che potremmo lavorarci.
0: Allora, ecco. Il casting di oggi, la prima voce del casting l'abbiamo già detta, praticamente qualcuno che ci faccia un che è sempre utile.
1: Sempre apprezzato, sì.
0: Poi noi li teniamo via tutti questi.
1: Esatto, dopo non sapete come verranno riutilizzati, magari ai vostri matrimoni, chi lo sa.
0: Cerchiamo qualcuno che volontariamente per un certo periodo si sia isolato. Hai presente chi diceva basta, vado una settimana,
1: me ne vado
0: nella cascina, non voglio sapere più, non voglio più vedere nessuno,
1: passaporto islandese e via,
0: una settimana
1: dai,
0: isolato dal mondo,
1: qualcuno che l'ha fatto proprio volontariamente. Poi io cerco qualcuno che beva molti caffè.
0: Sì,
1: molti caffè.
0: Beh,
1: io che sono una persona a cui il caffè non piace,
0: non
1: mi piace il caffè,
0: e qualcuno che ha delle scarpe strane ci dimostri, cioè con le prove
1: relativa
0: foto
1: anche,
0: delle,
1: per piacere,
0: delle scarpe strane. Pensa il mix di uno con delle scarpe molto strane,
1: sì,
0: che va in giro facendo
1: mentre sorseggia un caffè.
0: È il nostro ascoltatore ideale.
1: Il nostro ascoltatore ideale, esatto.

0: Come li abbiamo alla, ridotti?
1: Alla fine dicono Beppe, Beppe, Beppe comunque.
0: Aspetta, dalla Svizzera interna, sentiamo. Questo qua è più un...
1: C'è un accento un po' tedesco.
0: È un po' un trattore,
1: che...
0: un folle.
1: La mia auto che non va. Allora, Ottavio, tu hai, avete iniziato questa nuova stagione di Non ci resta che il cactus.
0: Senza
1: tu e Fabio,
0: te.
1: Lunedì. No, sì. Senza di me. Vabbè, io stavo facendo parzialmente scremato con Joss, quindi per forza non potevo esserci. L'avete iniziata insieme lunedì e avete parlato del recente viaggio di Fabio in Giappone.
0: E del suo mal di Giappone, vorrebbe tornarci subito se potesse.
1: Assolutamente comprensibile. E in tutte le cose che avete di cui avete parlato del Giappone, avete parlato anche della sua fauna, dei suoi insetti in particolare.
0: Sì, ieri soprattutto.
1: Delle cicale. Io, sai che ogni anno
0: cicale.
1: E ogni anno la Svizzera, la Confederazione, decide, i 7 consiglieri federali decidono qual è la cosa più carina del 2026, dell'anno corrente.
0: Ma
1: no?
0: Non lo sapevo.
1: Visto che ci stiamo avvicinando verso la fine dell'anno, vogliamo utilizzare anche un termine giapponese, diciamo la cosa più kawaii, che significa carino. Ho ricevuto ieri la notifica io, non so perché mi mandano sempre
0: a me
1: le email
0: in anteprima.
1: E hanno deciso che il premio per la cosa più carina, più kawaii del 2026 quest'anno, i 7 consiglieri federali,
0: addirittura
1: è la tua imitazione delle cicale giapponesi. Che
0: dici?
1: Ora, senti.
0: Ma ero io?
1: Eri tu, sei proprio
0: non
1: tu.
0: Non ne sono reso conto.
1: Sei proprio loro, ti hanno sentito e sappiamo bene che a Palazzo Federale conto. Ascoltano sempre le tre. Questa è stata la tua imitazione.
0: Bene.
1: E quindi ti conferisco questo primo premio, perché in realtà oggi ne riceverai due.
0: Grazie,
1: posso già anticiparti.
0: Sono lusingato.
1: Più tardi riceverai un altro premio.
0: Tra l'altro, in questo momento i consiglieri federali stanno facendo tutti e 7.
1: Giustamente. Io ieri sera poi ero a casa e stavo riascoltando appunto le vostre prime due puntate di Non ci resta che il cactus, cercando di capire cosa avremmo potuto fare oggi. E ho deciso di comunicare insieme al mio assistente digitale e provare a parlare con lui in cicalese.
0: Com'è che funziona?
1: Ho provato a parlargli con lui in cicalese giapponese, giustamente, interpretando anch'io una cicala giapponese, per vedere cosa mi avrebbe risposto. Senti com'è andata.
2: Ehi, Google. Ciao.
1: Bene, questo è, abbiamo
0: bellissimo.
1: Capito che significa ciao,
0: ciao.
1: E dunque
0: bellissimo.
1: Questa è stata la mia serata di ieri. Però ancora tante congratulazioni per il tuo premio, per aver fatto
0: l'imitazione della cicala giapponese,
1: la cosa più carina del 2026.
0: Grazie.

0: dimenticare.
1: Non si dimentica neanche questo, Diana, te lo ricordi? Mitico Bud Spencer nel coro dei pompieri di Altrimenti ci arrabbiamo. Fra l'altro ieri il bellissimo canto della cicala giapponese.
0: Sì.
1: Mentre lo dicevo mi chiedevo, si chiama canto anche se lo produce con l'addome?
0: Ah, forse no.
1: Il suono?
0: Forse no.
1: Il richiamo, diciamo il richiamo, era stato richiesto come suoneria, pensa.
0: Esatto, bellissimo.
1: Agostino.
0: Da Agostino che insomma ora avrà una bellissima suoneria nuova. Canto, dicevo canto, prima che questa mattina è una mattina in cui ti vengono conferiti dei premi.
1: Ancora?
0: Allora, sì, no. Te l'ho detto, ci sarebbe stato un
2: non
0: secondo premio.
2: Non mi piace essere al centro dell'attenzione.
0: Allora devi fare un altro lavoro.
1: Anche quello è vero.
0: Allora conferiamo premi a Ottavio perché è giusto comunque farlo, perché negli ultimi in un giorno solo in realtà hai ricevuto queste due. Il primo era la cosa più carina del 2026,
1: la mia imitazione della cicala,
0: sì. Giapponese. Il secondo invece è un Guinness World Record.
1: Ah, yeah.
0: Che anche lì mi hanno contattato quelli ufficiali, sai, il tipo con gli occhiali che arriva per verificare che effettivamente il record sia stato stabilito. È stato stabilito senza che tu neanche forse te ne accorgessi.
1: Infatti io non ho visto nessuno.
0: Non hai visto nessuno perché hanno chiamato me, mi hanno detto guarda che è successo anche questo. Ho detto wow, nella stessa giornata due premi, Ottavio, grande grande fortunello. E quindi il tuo secondo premio per il Guinness World Record, che uno dirà in radio che premi Guinness puoi fare, no?
1: Premi pulsanti e basta in radio.
0: Premi pulsanti, poi pensi, non so, Michael Casanova, no? Che
1: le
0: hanno fatto,
1: ore in diretta,
0: hanno
1: sì,
0: fatto
1: sì.
0: La diretta più lunga del mondo, eccetera, eccetera. Anche tu hai fatto una cosa in diretta.
1: No.
0: Hai vinto il Guinness World Record per aver detto più volte la parola Giappone o derivati durante solo 30 minuti di diretta.
1: Ma parlavamo di Giappone.
0: Adesso abbiamo la controprova di questa di questo premio appena vinto.
1: No,
0: sì. Signore e signori, congratulazioni a Ottavio.
1: Che so che sei stato in Giappone. Io farei tutta la puntata sul Giappone. Non qualcuno che è stato in Giappone. Quanti ascoltatori sono stati in Giappone? Tantissimi sono stati in Giappone. Qualcuno che è stato in Giappone. Restiamo sul Giappone. Suo viaggio in Giappone. Folgorato dal Giappone. Ristoranti giapponesi. Solo giapponese. Attenzione, si parla solo giapponese.
3: Sì, sì,
1: parliamo solo giapponese. Giappone è famoso, freschissimo Giappone. Di Giappone. C'è chi va in Giappone è innamorato del Giappone.
3: Cioè,
1: sappiamo che in Giappone viaggio in Giappone. C'è anche in Giappone. Chiudiamo la parentesi giapponese. Dai, parliamo ancora un attimo di Giappone. Vabbè. Vabbè, si parlava di Giappone, del Giappone. Grazie, grazie.
0: 29 secondi di te che dici Giappone,
1: Giappone
0: mezzo
1: per 20
0: minuto
1: volte.
0: Intero, bello.
1: Ma oggi non lo diciamo più.
0: E guarda no, che no.
1: Sai che lo diremo
0: forse
1: ancora.
0: Forse lo diremo,
1: sai che lo diremo ancora.
0: Ancora. Vediamo,
1: lo diremo ancora.
0: Vediamo se verrà ancora.
1: È nell'aria.
0: Forse supererà il tuo record.
1: È sopra di noi.
0: È sopra di noi.

State ascoltando Non ci resta che il cactus.

0: Chiede Dave, quando fa freddo a Tokyo si mettono il giappone? Attenzione, io non posso più dire Giappone oggi,
1: No,
0: dirò
1: esatto.
0: Il paese del sollevante.
1: Devi dirlo, così superi il tuo record.
0: No, dico il paese del sollevante.
1: Tra l'altro, ma appunto una zanzara.
0: Appunto una zanzara. Ricapitoliamo un attimo il casting. Cerchiamo qualcuno che si è isolato per un periodo. Forse una l'abbiamo trovata.
1: Persona che forse si è isolata, sì.
0: Si è isolata per molti periodi di una settimana e non vede l'ora di potersi isolare per sempre. Pensa.
1: Okay.
0: Cosa le hanno fatto?
1: No,
0: ama la solitudine.
1: Ama la solitudine.
0: Poi,
1: molto bello.
0: Qualcuno con le scarpe strane che ci fornisca le prove, quindi relativa foto.
1: Scarpe strane con foto?
0: E ce l'abbiamo in studio! Qualcuno con le scarpe molto strane.
1: Ottavio è venuto al lavoro con i tacchi a spillo. No.
0: Erano delle scarpe che non ho mai visto in tutta la mia vita. Le stai indossando tu in questo momento. Vuoi per favore descriverle?
1: Allora, le descrivo.
0: Anche se volete la foto, scrivete ninja, io vi mando la foto delle scarpe di Ellie.
1: Sono delle scarpe che a me piace chiamare le scarpe da ninja, ma in realtà non sono delle scarpe da ninja, perché vengono utilizzate dai lavoratori, dagli operai giapponesi.
0: Ma va, perché?
1: Perché, non lo so, usano queste scarpe, praticamente sono divise in due.
0: Ma scusa, è l'alluce e le altre dita o due dita e le altre?
1: È l'alluce
0: e le altre dita.
1: Tranquillizzo tutti subito, non vi preoccupate.
0: Sono scarpe infradito praticamente.
1: Sono scarpe infradito ma chiuse, fatte di stoffa con una suola, e vengono utilizzate sia dagli operai che per esempio da quelli che spingono i risciò. In Giappone.
0: Perché fanno meglio presa sul terreno.
1: Non ne ho la più pallida idea, perché probabilmente ci sarà una spiegazione tecnico-storica e anche non lo so, medica.
0: Ad esempio, se devi piantare un chiodo invece di tenerlo con le mani, lo metti fra le dita dei piedi. Se hai le braccia lunghe, ce le fai.
1: Che è molto. Sì, devi essere anche un po' flessibile.
0: Attenzione,
1: però.
0: Nicola dice che ce l'ha. Ha le scarpe ninja con le dita separate.
1: Le scarpe ninja, mandaci la foto. Fai la faffe ninja. Grande, Nicola. E queste sì, le ho trovate quando sono anch'io andata in Giappone. e le ho comprate perché mi piacciono molto.
0: Stanno chiedendo in molti la foto. Adesso se ti puoi scattare una foto,
1: la mandiamo. E ve la mandiamo.
0: Una domanda: devi portarle con le calze apposite?
1: Separate,
0: senza
1: possiamo
0: calze.
1: Mandare anche foto di. Guarda.
0: Pure le calze ninja.
1: Esatto, sì.
0: Salve, sta passando una scolaresca.
1: Salve,
0: buongiorno.
1: Ciao, queste piedi.
0: C'eri tu col piede alzato.
1: Eccoci
0: con le calze
1: qua.
0: Ninja.
1: Hai visto come sono flessibile comunque?
0: Allora, dicono che le usano i giardinieri per salire sugli alberi.
1: Le usano gli elettricisti per salire sui pali della luce. Le usano nei cantieri. Le usano veramente un po' dappertutto.
0: Non sto più nella pelle, voglio vedere queste super scarpe di Ellie.
1: E adesso facciamo la foto.
0: Dai, facciamo la foto e ve le mando. La foto, non le scarpe.
1: No, quelle no.

0: Allora arrivano le reazioni alla foto di queste scarpe quantomeno stravaganti, nel senso che non siamo abituati a vederla.
1: Questa mattina Rosy ha pianto quando le ha viste.
0: Perché le vuole anche lei?
1: Mi ha detto: sei così bella, perché?
0: Ah no, cioè, sono un obbrobrio per lei.
1: Sì sì, sono terribili.
0: No, scrivono.
1: Era la stessa reazione di mia nonna quando ho fatto il primo piercing.
0: Arriva un complimento, dice no. Sembra il piede di una capretta.
1: È vero,
0: nel senso
1: è
0: che
1: vero.
0: Dito, perché è un dito separato.
1: Sembrano degli zoccoli, è vero. Sembra, è
0: spettacolo, spettacolo,
1: spettacolo.
0: Qualcuno ce l'ha? Ci hanno mandato la foto della loro scarpa.
1: Adesso voglio vederle anch'io.
0: Scarpe Diem.
1: Scarpe Diem, sempre comunque. Questo sì.
0: Dicevo, se le indossi in Giappone non sono strane. Oh, ho detto ancora Giappone. No.
1: Guarda che lo superiamo questo record. Vai, Ottavio.
0: Ah, dove le hai prese? Là? Non so se le vendono anche qua. Adesso vogliono vedere.
1: Non lo so.
0: Hai già usato la scanalatura per qualche, non so, per raccogliere qualcosa da terra?
1: No, allora ho un leggero, ti dirò.

0: posso stiracchiare il pollicione del piede, la lucione del piede, e fargli fare un po' di cric crack, che per chi soffre di alluce valgo sappiate che lo sapete già in realtà che è una manna dal cielo,
1: posso
0: e la luce fu
1: belle quelle di Aldo.
0: Aspetta, vediamo,
1: zoccole fatte a mano nel Bregenzerwald, mucca fuori, pecora dentro,
0: addirittura
1: alle femminucce piacciono, dice lui.
0: Eccole qua, alle femminucce piacciono, quindi l'importante però, sai cosa, che per quanto siano strane le tue scarpe, piacciono a te.

0: Televisione Svizzera.
1: Sono le 11:03. Siamo in ritardo stamattina, Ottavio.
2: Devi parlare talmente veloce che torniamo indietro nel tempo.
1: Buongiorno, questa è una città che cazzo, sono Ellis, lui e Ottavio, e sono le 11:03 del mattino, andiamo alla meteo. Andiamo alla meteo, ho detto. La meteo, va bene. Allora, fino a questa sera al sud nuvoloso ma per lo più asciutto, temperatura massima sui 22 gradi. Al nord ultime schiarite verso la Svizzera orientale, per il resto nuvoloso con rovesci sparsi a partire dalla Romandia, più frequenti poi dalla serata. Le temperature massime di oggi saranno tra i 21 gradi all'ovest e i 23-26 gradi all'est, va bene? Di solito non facciamo solo nord e sud, oggi anche est e ovest.
2: Nord, sud, ovest, est.
1: Nord, sud, ovest, e forse quel che cerco neanche c'è. Previsioni per domani, che è venerdì: al sud parzialmente soleggiato con temperatura compresa fra i 15 e i 23 gradi, al nord nuvolosità variabile con qualche rovescio sparso, temperature minime di 13 gradi, massime invece sui 20. Andiamo adesso invece alle notizie con Rosy.
0: Tre news.
3: Prezzi ancora in aumento in Svizzera nel mese di settembre. L'inflazione su base annua è progredita il mese scorso dell'1%, spinta dal rincaro del prezzo dei carburanti. Lo ha indicato l'Ufficio federale di statistica, che aveva già calcolato un rincaro dello 0,8% nel mese di agosto. Il debito pubblico ticinese potrebbe superare i 3 miliardi di franchi, e quanto emerge dal preventivo 2027 presentato ieri dal Consiglio di Stato. Previsto

un disavanzo di quasi 100 milioni. Si osserva un aumento delle spese di 101 milioni rispetto al preventivo 2026, nonostante siano state decise nuove misure di contenimento delle uscite per 47 milioni, toccati quindi trasporti, usi e supsi, e ancora più preoccupanti saranno le cifre del 2028 con deficit stimate fin oltre il 0,5 miliardo. Al terzo giorno di dibattiti sui bilaterali, tre gli stati, contrariamente al Consiglio federale, hanno chiesto di sottoporre il pacchetto a referendum obbligatorio. Ciò implicherebbe la necessità di una doppia maggioranza a favore fra popolo e cantoni. Il consigliere federale Ignazio Cassis, capo del Dipartimento federale degli affari esteri, ha difeso la posizione del Consiglio federale, ossia che i nuovi accordi andavano sottoposti a referendum facoltativo, quindi la maggioranza del popolo.

0: Prossimo gadget.
1: Prossimo gadget.
0: Le calze con le dita, separate. Per adesso abbiamo ancora quelle unite.
2: Chi l'avrà persa questa agenda qua? Di chi sarà? Di chi sarà? Chi l'avrà persa questa agenda qua?
1: Non ti preoccupare, Ottavio, lo scopriamo subito. Come ogni mattina abbiamo ricominciato a trovare agende nel parcheggio della radio e dobbiamo ora scoprire di chi è quella che abbiamo trovato oggi. Tra l'altro di fianco alla macchina di Ottavio.
0: Non è mia, però.
1: Non è la sua. Abbiamo controllato, non è la mia. No. Abbiamo chiesto un po' in giro, non è di nessuno. Direttore, ha perso l'agenda per caso? Non mi risulta, quindi.
0: Una volta sì, ti ricordo.
1: Una volta l'ha persa lui. È vero, è venuto proprio in studio anche a ritirarla. Che grande. Beh, bene. Quindi dobbiamo scoprire di chi è l'agenda di oggi. Come sempre vi diamo tre indizi da ora fino a più o meno mezzogiorno. Dovete scriverci allo 079 873 8073. Se avete o pensate di aver
0: vagamente
1: capito chi è il personaggio misterioso di
0: il personaggio
1: oggi.
0: Misterioso dell'agenda di oggi.
3: Woody Woodpecker.
0: Ma non ho ancora fatto
1: Woody
0: la domanda.
1: Non è.
0: Lui manda nomi a caso.
1: A caso così.
0: Premio le calze di Rete 3.
1: E la matita infinita.
0: Infinita.
1: Non.
0: Allora primo appuntamento o promemoria.
1: Sì.
0: Apro a caso questa agenda.
1: Vai, apri.
0: Accendere il fuoco.
1: Accendere.
0: Il primo è sempre molto vago.
1: Esatto, sempre molto vago. Il numero di telefono lo conoscete, è lo
4: 079 873 8073.
2: Che l'avrà perso questa

0: cavallini.
1: Hanno detto cavallini.
2: Sì, hanno detto cavallini.
1: Ma i rapper spesso dicono cavallini. Credo che sono stata di ispirazione. Per
2: veramente?
1: Sì, sì, la Darpolo Gang ha fatto una canzone che si chiama Cavallini.
2: Fa parte del gergo?
1: Fa parte del gergo, non so come.
2: Cosa vuol dire,
1: spero
2: cavallini?
1: In maniera positiva, però.
2: No, cosa vuol dire cavallini nel gergo rap?
1: Vuol dire una persona super interessante,
2: con
1: divertente,
2: le belle,
1: bella,
2: di pelo di capra.
1: Tutto quanto, quindi tutti cavallini.
2: Cercavamo con il casting qualcuno che si è isolato volontariamente per un periodo, ne abbiamo trovati due.
1: Due persone?
2: Due.
1: Non sono così isolate se ci scrivono.
2: Beh,
1: però
2: per un
1: eh?
2: Periodo, no. Ti
1: una
2: fai
1: persona così isolata?
2: Fai detox e poi torni. Sono due donne. La Jo dice: mi sono isolata da alcune vecchie amicizie perché non ero molto inclusa. Ma no.
1: Quindi però, ti isolavano già loro.
2: Ma che brutto. Però mi sento molto bene, mi diverto ad uscire da sola e sto anche pianificando un viaggio in solitario.
1: Dove? In Giappone.
2: Giappone.
1: Dove vai?
2: Michela dice: appena ho l'occasione di farlo, vado in cascina. E fra un paio d'anni andrò lì a vivere.
1: Grande!
2: Le ho chiesto: ma per quanto tempo ti isoli in questa cascina? Dice 3-4 giorni. Non sempre riesco a essere da sola.
1: No, perché magari poi c'hai dei parenti che anche loro vogliono andare in cascina. Il problema di avere famiglie grandi è una cascina sola.
2: Cerca di non guardare il telefono, però sai che è una grande tentazione.
1: Assolutamente sì.
2: Sai invece chi si isola, chi si è isolato abbastanza seriamente?
1: Chi?
2: E torniamo lì, Sogaku Taguchi.
1: Siamo in Giappone.
2: Siamo in Giappone, ma pensa che coincidenza. Sogaku Taguchi, un monaco giapponese.
1: Signor Taguchi, buongiorno.
2: Non so se ci sente perché a inizio settembre ha detto: vado su in montagna nel tempio di Manzano. Zambo.
1: Ok.
2: Ci rivediamo nel 2038.
1: 2038. Pieno delle persone, non
2: no,
1: ne può più dire.
2: 2038. No, fa parte del suo cammino spirituale per raggiungere l'illuminazione. Si è imposto 12 anni di isolamento totale in questo monte sopra Kyoto.
1: Kyoto.
2: Sai dov'è Kyoto?
1: Certo che so dov'è Kyoto.
2: Giappone. E in questi 12 anni non avrà contatto con nessuno.
1: Non avrà contatto con nessuno?
2: Con nessuno.
1: Ma
2: non so come,
1: che ogni
2: non
1: tanto.
2: So come faccia col cibo, eccetera. Ci saranno dei metodi.
1: Ma
2: per
1: ci sarà una capretta che porta su da mangiare ogni tanto.
2: Noi, se non funziona internet per mezz'ora, impazziamo, no?
1: Beh, è vero,
2: lui,
1: quello è vero.
2: Giappone. 12 anni in cui si dedicherà completamente alla preghiera e alla meditazione e alla custodia della tomba di Saicho,
1: no,
2: che
1: quindi
2: è il fondatore della sua scuola.
1: Diciamo la verità, l'ha mandato su a lavorare e lui ha detto: no, ho scelto io.
2: No, lui era già custode di questa tomba, però ha detto: voglio fare la versione estrema, come si dice?
1: Vado effettivamente sulla tomba.
2: In versione pro voglio farlo.
1: Ci sta,
2: isolatissimo.
1: Ci sta. Premium.
2: Negli ultimi 80 anni ci hanno provato solo in 8.
1: Ah!
2: Non ho trovato.
1: Ogni 10 anni c'è uno che ci
2: non
1: prova.
2: Non so, non sono riuscito a sapere se gli altri ce l'hanno fatto o no.
1: Ah, questo forse visto che non abbiamo informazioni.
2: Sto pianificando un viaggio in Inghilterra. Sì, ma isolati ne abbiamo, isolati che
1: sì,
2: si isolano. Sai che c'è chi si isola per mandare i messaggi a noi?
1: Certo.
2: Vanno in bagno.
1: Le esultanze per l'agenda.
2: Esatto, vanno in bagno.
1: In bagno.
2: 12 anni, eh? Pensa quando esci, non riconosci più.
1: Niente.
2: Non ti riconoscono più.
1: Pensa se poi torni nel posto dove sei andato ed è tutto diverso, no?
2: Oh, raga, ci sono novità. È successo qualcosa in 12 anni?
1: È successo?
2: Anni.

0: inventato Lady Gaga, c'è da dire.
1: Quello è vero.
0: L'ha inventato lei.
1: Ma tu pensa a questo monaco quando uscirà fra 12 anni dall'isolamento, cosa troverà? Come sarà il mondo?
0: Nella sua Kyoto.
1: Quando esce dal tempio, tutti gli altri monaci saranno androidi.
0: Androidi. Una cosa che non sarà cambiata sicuramente sono i nomi dei castelli di Bellinzona. Quelli sono.
1: Quelli no, quelli è l'unica cosa che troverà. Troverà un mondo completamente diverso vista l'accelerazione recente. Sarà tutto ahí, gli altri monaci androidi. Non si sa cosa ci sarà all'intorno. Cecco dice: sai perché si è ritirato in questo monastero sopra Kyoto?
0: Perché?
1: Perché Kyoto scaccia Kyoto.
0: Bravi,
1: vi vogliamo così. Lui dice: cerco di isolarmi, ma i miei bimbi mi seguono in bagno. No, qui si parla di isolamenti molto, molto seri.
0: Molto estremi, molto seri. E poi, giustamente, se si è in tanti a vivere in una casa, più difficile isolarsi.
1: Esce fra 12 anni e fa: oh, raga, chi ha vinto le ultime 12 edizioni di Eurovision Song?

0: Chi meglio dell'intelligenza artificiale può dirci come sarà il mondo fra 12 anni?
1: Quindi gliel'hai chiesto?
0: Cosa troverà questo monaco uscito dall'isolamento? Okay. Sì, l'ho chiesto a ChatGPT. Nel 2038, attenzione, l'intelligenza artificiale decide cosa compriamo, guardiamo, leggiamo e chi assumere.
1: E te l'ha detto un'intelligenza artificiale, perfetto.
0: Le persone parleranno più con le macchine che tra loro, ma mi sembra che sia già così.
1: Già, comunque questo lo facciamo.
0: Non si potrà più distinguere un video vero da uno generato.
1: E già anche ora qua ci siamo direi che in tanti non riescono.
0: Gli smartphone saranno scomparsi, questa l'avevi prevista?
1: Pensavo che a un certo punto sarebbero tutti stati impiantati nelle sottopelle.
0: Quasi,
1: una roba di questo
0: sostituiti
1: tipo.
0: Da occhiali o auricolari sempre accesi, quindi non saremo mai offline. Adesso non so, un minuto ogni ora lo stacchi lo sguardo dal telefono.
1: Sì, ogni tanto.
0: Invece di no, le auto si guideranno da sola.
1: Da sola
0: perché saranno
1: una sola macchina per tutti, sarà.
0: Tutti i nostri movimenti saranno registrati, analizzati e previsti.
1: Ok. Che probabilmente anche questo
0: verranno
1: già
0: creati, questo sarà un problema. Milioni di contenuti, milioni. E avremo sempre meno cose di cui parlare. Tu pensa, quando si potranno realizzare i film con l'intelligenza artificiale, ne usciranno tipo 100 al giorno.
1: Certo,
0: 100 film al giorno è quasi
1: è troppo.
0: Nessuno avrà visto lo stesso film per poterne parlare con un altro. E niente, scoprirà, chiude così, questo monaco scoprirà che è rimasto 12 anni senza internet per scelta, mentre tutti gli altri darebbero qualcosa per riuscirci 12 minuti, ma sarà impossibile perché sarà dentro di loro. Questa

0: hanno scritto se è Pietro Bernaschina che ha perso l'agenda.
1: Perché era accendere il fuoco, accendere quindi il fuoco. Falò. Quindi, no.
0: Ah,
1: no.
0: Però era bella.
1: Era
0: questa.
1: Bella, era bella. Sarà? Era bella.
2: Di chi sarà? Chi l'avrà persa questa agenda qua? Di chi sarà? Di chi sarà? Chi l'avrà persa questa agenda qua?
0: Non era Pietro Bernaschina.
1: Non era neanche Grisù.
0: Non era neanche Grisù.
1: Non erano Bud Spencer e Terence Hill quando cucinavano i fagioli. Non era l'uomo di Neanderthal.
0: Non era Mowgli e Doctor Who.
1: Nessuno di loro, cioè loro accendevano il fuoco, ma non hanno perso l'agenda.
0: Non hanno perso, hanno ancora la loro agenda.
1: Ci avviciniamo un po' alla risposta col secondo indizio.
0: Ma volentieri.
1: Neanche tanto.
0: Dopo accendere il fuoco abbiamo
1: tagliare la legna.
0: Giustamente, se no con cosa lo accendi il fuoco?
1: Tagliare la legna.
0: O c'hai il pellet, che allora eventualmente, però in questo
1: tagliare
0: caso,
1: la legna e accendere il fuoco.
0: Accendere il fuoco e tagliare la legna. Scriveteci allo 079 8773 8073.

Ma tu c'hai caffè decaffeinato, decaffeinato, decaffeinato, decaffinato, comunque decaffeinato.

0: che cos'era?
1: Tantissimo che non li sentivo.
0: Comunque dura, cioè tu a un certo punto dici boh, adesso finisce.
1: No, no, no,
0: avanti,
1: no,
0: è bellissimo.
1: È finito.
0: È infinito.
1: Verso l'infinito e oltre.
0: E oltre.
1: Verso l'infinito e oltre.
0: E oltre. Allora, mi hanno scritto diverse persone dopo che ho fatto Parzialmente Scremato insieme a Joas, che avrei dovuto provare a fare il test di compatibilità radiofonica anche con te e con Fabio.
1: Fabio. E se e poi esce che non siamo compatibili?
0: Allora, se dice che non siamo compatibili, troppo tardi, perché cos'è, 5 anni che andiamo in onda insieme, ormai, quindi forse qualcuno se ne doveva accorgere prima, forse noi, chi lo sa. Quindi, se ti va, ti sottopongo al test. Ho dovuto prenderlo da un'altra edizione del Cioè, perché quella di Joas era un Cioè del 1998, la tua l'ho presa, questo test qua l'ho preso da un Cioè 1993.
1: Dove l'hai trovato?
0: Un po' prima.
1: Dove l'hai trovato?
0: Nelle mie collezioni, ovviamente.
1: Ma tu non c'eri?
0: Ma certo che c'ero.
1: C'eri?
0: Cioè, nel 93 no, però me l'hanno
1: Hai
0: insomma,
1: fatto
0: regalato.
1: Il tempo a vedere il Cioè,
0: esatto,
1: okay.
0: Esatto. Ma certo, il Cioè l'ho visto.
1: Se esce essere... che siamo incompatibili, vado su Rete 1 con Guglielmoni.
0: Ecco, infatti. Allora... Quanto siamo compatibili radiofonicamente io e te, caro Ottavio? Domanda 1. Aspetta, fammi mettere un sottofondo un pochino
1: quante sono?
0: Più.
1: Quante
0: sono? Sei? Sono sei. Sono sei domande. Numero 1. Se ti chiamassi alle 2 del mattino dicendoti svegliati, dobbiamo andare a rapinare una banca, tu cosa faresti? Risposta A. Non rispondi neanche perché dormi col silenzioso. Risposta B. Ti chiederei se hai già preparato un piano di fuga, cioè tu mi chiederesti se ho già preparato un piano di fuga dettagliato o se dobbiamo improvvisare. Oppure arriveresti sotto casa mia dopo 5 minuti guidando un trattore rubato e indossando una maschera di Peppa Pig.
1: Male, dormo col silenzioso, non
0: no.
1: sentirei la chiamata.
0: Ok,
1: cominciamo
0: allora,
1: male.
0: Abbiamo una A, allora aspetta, fammele segnare che
1: male,
0: sennò qua.
1: Male,
0: perfetto.
1: Male.
0: Siamo in onda, salta il mixer, va via la corrente e andiamo in silenzio radio per 30 secondi. La tua reazione istintiva è A. Mantenere la calma, lanciare un disco di emergenza e chiamare subito i colleghi della tecnica. B. Iniziare a cantare a cappella per riempire il vuoto chiedendo scusa agli ascoltatori. C. Urlare è un attacco hacker! Fare un rituale propiziatorio con il cavo XLR e offrire i nostri tecnici in sacrificio.
1: Sai che B?
0: B?
1: Sì.
0: Ok, ok, perfetto. B.
1: Mettere a cantare.
0: Esatto.
1: Scherza.
0: Allora... Poi, domanda numero 3. Il direttore Timbal, che salutiamo, ci dice
1: è un
0: che.
1: Bel direttore.
0: Un bel direttore. Che un politico. Anche bravo, tra l'altro. Un politico ticinese molto noto sta minacciando di querelarci per una battuta in onda. Come gestisci la cosa? Prepari subito un comunicato di scuse formali letto con voce istituzionale. B. Gli proponiamo un'intervista riparatrice per farlo parlare del suo programma elettorale. C. Raduniamo Reto Ceschi, Paolo Ascerto e i bodyguard del direttore Timbal e lo invitiamo in diretta per un dibattito sulla satira.
1: C.
0: C? Bello, mi piace questa cosa, ancora non sappiamo.
1: Ci stiamo avvicinando.
0: Se a metà puntata ci rendiamo conto che la scaletta fa schifo e il pubblico si sta addormentando, qual è la nostra mossa disperata? A. Tagliamo gli interventi parlati e passiamo subito alla musica commerciale per salvare il salvabile. B. Apriamo i telefoni agli ascoltatori per farci raccontare le loro storie surreali. C. Buttiamo la scaletta nel cestino, inventiamo uno scandalo politico e lanciamo un sondaggio assurdo che farà litigare tutto il cantone.
1: Ma sono estreme, no, quella lì facciamo nella scaletta con i brani più popolari.
0: Brani più popolari?
1: Sì,
0: ok, perfetto. Ah, ok.
1: Quante ne mancano?
0: Ne mancano 2. Dopo tutti questi anni condotti assieme da noi due,
1: sì,
0: insieme anche a Fabio, qual è il segreto del nostro successo? A. La grande professionalità e la precisione nella preparazione dei testi prima di andare in onda. B. Una buona dose di improvvisazione e tanta pazienza reciproca ogni mattina. C. Il fatto che se uno dei tre finisce in prigione per diffamazione, gli altri due hanno già pronta la cauzione e la puntata di protesta.
1: La A.
0: Ah, perfetto.
1: Preparazione.
0: Domanda finale importantissima.
1: Secondo me non siamo compatibili.
0: Vediamo. Paolo Guglielmoni ti propone di seguirlo a Rete 1 con annesso aumento di stipendio.
1: Attenzione.
0: Tu cosa fai? A. Dici di sì, non vedi l'ora di questa nuova sfida professionale. B. Dici di no, gentilmente dici a Paolo che non te la senti e comunque il tuo colore preferito è il verde e quindi non lavoreresti mai per una rete che ha il logo blu. C. Guardi Paolo e gli dici: giammai! Il mio cuore, la mia anima e la mia mente sono infinitamente legati a Rete 3 e soprattutto a Rete 1 non ci sarebbero Ellis e Fabio coi quali lavorare. Ma te sei fuori, che schile già dreda Takalit!
1: Ci!
0: Ci! Giusto! tra pochissimo
1: i risultati.
0: I risultati.

un po', che tanto a certe domande puoi solo rispondere io che ne so. Palermo sembra Los Angeles, con qualche cupola in più. Il tempo ruba i secondi e la notte non dura mai quanto vuoi tu.

0: da un po'.
1: Niente.
0: Che tanto a certe domande puoi solo rispondere io che ne so.
2: Che ne so io.
0: Palermo sembra Los Angeles.
1: Io che
0: con
1: ne
0: qualche
1: so.
0: Cupola in più. Il tempo ruba i secondi e la notte non dura mai quanto vuoi. Tu.
2: Oh, siete curiosi di sapere qual è la nostra affinità radiofonica tra me e Ottavio?
3: Secondo me 50.
2: Allora, c'è stata una maggioranza di risposte A. E quindi ti vado a leggere
3: le più moderate, sì.
2: Esatto, ti vado a leggere, però non di tanto, è solo una A in più di una C.
3: Ah, beh.
2: Cioè, comunque o sei super moderato
3: o sono equilibrato.
2: O sei estremo dall'altra parte, cioè la B è uscita una volta sola, quindi invece la C2 e la A3. Allora, cosa succede quando c'è una maggioranza di A? Questa è la definizione che abbiamo come partner radiofonici. Siete troppo posati e corretti. Insieme potreste al massimo condurre il bollettino del traffico delle 4 del mattino. Zero brivido, zero risate, solo tanta burocrazia radiofonica. Questo è sei tu che hai fatto questo, Ottavio,
3: sì,
2: sappilo.
3: C'è una falla, è finita lì?
2: È finita qui.
3: Perché la A descrive dei comportamenti nella vita reale. Al microfono noi recitiamo! Io fuori dalla radio non parlo mai con nessuno,
2: vi giuro.
3: A casa sono noiosissimo, non faccio ridere nessuno.
2: Tra quelle persone e i monaci buddisti che si isolano, Ottavio è uno di loro! Però potevi dire una C in più, una in più.
3: Ma era troppo esagerata.
2: L'importante
3: dai.
2: È che hai risposto C all'ultima, che non andrai mai a Rete 1 con
3: Paolo.
2: Per
3: farti piacere.

0: Dinamite Bla.
1: No, no, continuano ad arrivare i nomi per l'agenda. Non, nessuno l'ha indovinato. Fra poco arriva il terzo indizio, fra qualche minuto. Che no, no. La Donati no. No, la Donati non ce la faccio.
2: Comunque,
1: non ce la faccio
2: via per tutto questo tempo. No. Comunque, anche a 7:20 stamattina ne hanno parlato, ma nessuno dice a che cosa servono veramente.
1: Sì,
2: nessuno dice
1: Rauseo.
2: Cosa sono veramente.
1: Sono alieni Guglielmoni e Rauseo. Non lo
2: no,
1: so.
2: Loro hanno parlato dei cosiddetti semafori. Guarda, sì. guarda le virgolette.
1: Sì, le virgolette.
2: Semafori
1: sì.
2: del cosiddetto, con le virgolette, piano di Magadino.
1: Sì,
2: guarda le virgolette.
1: Le vedo le virgolette.
2: Ecco,
1: quindi anche a lei, anche a lei danno fastidio. Si vuole lamentare anche lei che fanno arrivare in ritardo al lavoro, che non hanno fluidificato il traffico, eccetera.
2: Ma certo che mi danno fastidio senza virgolette, ma non perché arrivo in ritardo al lavoro.
1: Anche perché lei ha un lavoro, non credo che sempre in giro con questo cappellino.
2: Sì, ma per mia scelta non ho un lavoro, cioè non mi sono piegata al sistema come tutti voi. E ho una missione, tra l'altro, che richiede molto tempo: rivelare la verità al mondo.
1: Va bene.
2: Non ho tempo per un lavoro.
1: Te pareva.
2: Comunque voi della RSI avete già fatto 50.000 trasmissioni su questi semafori.
1: Sì.
2: Nessuno di voi, non uno di voi, che abbia ancora detto la verità a proposito. Del resto capisco, avete le mani legate.
1: Ce la dica lei allora questa verità.
2: In realtà sono luci di segnalazione per evidenziare l'area.
1: L'area 51?
2: No, hai mai sentito parlare dell'atterraggio di massa del 3 ottobre?
1: No, non ho mai sentito. Ci dica lei questo atterraggio di massa. Dica.
2: È scritto anche nei file desecretati della CIA che ci sarà un atterraggio di massa alieno proprio sul, tra virgolette, piano di Magadino.
1: Quindi mi faccio...
2: Piano di Magadino.
1: Sì, ho capito. I semafori servono per delimitare la pista d'atterraggio per gli UFO.
2: Esatto.
1: E perché, proprio sul piano di Magadino, sentiamo?
2: Perché quelle che voi chiamate bolle di Magadino sono in realtà l'area 52.
1: Ok.
2: Nota che non ho fatto virgolette.
1: Non ha fatto virgolette.
2: No.
1: Facciamo così, prendiamo per buono quello che lei ha detto,
2: sì,
1: no?
2: Sì, sì.
1: Però se il 3 ottobre non è atterrato nessuno, la prossima settimana torna qui.
2: Guarda,
1: a metterci la faccia.
2: È molto più probabile che la Terra sia davvero sferica, che qualcuno non atterri proprio quel giorno.
1: Ma appunto.
2: Quindi impossibile.
1: Vabbè, sì.
2: Impossibile. Faccio un appello, sono qui oggi per fare un appello per evitare l'imminente invasione aliena.
1: Dica.
2: Dobbiamo tutti fare una cosa. Trovarci tutti quanti il 3 ottobre alle 3:33 del mattino.
1: Sì.
2: Alla stazione di Cadenazzo con i telefoni, con le torce accese per confondere i loro sensori e i sensori della nave madre, così non riusciranno ad atterrare. Mi raccomando, non mancate.
1: Posso dire che la trovo peggiorata dopo questa.
2: Io posso dire che invece la trovo non con due fette di salame sugli occhi, ma con un salame intero.
1: No,
2: nel...
1: no, no.

0: ci stiamo pericolosamente avvicinando alle 12, ma non possiamo ancora far scattare l'ora finché non abbiamo la barzelletta di Abel, che non so, è tornato?
1: Sì, puntualissimo.
0: Dopo le vacanze

0: 12 in punto.
1: Un consiglio per chi partecipa al gioco dell'agenda: il terzo indizio è come quasi se vi dessi la risposta,
0: quasi,
1: quindi state pronti.
0: State pronti, e visto che sono scattate le 12 vi comunico che questo programma è Mix Parade. No, non è vero, ho sbagliato, stavo scherzando. Mi sparei, va in onda il weekend, fine settimana, quindi. Però tra pochissimo, come dicevi tu, terzo indizio dell'agenda. Pronti con i telefoni.
1: Lanciateceli.
0: Lanciateci i telefoni.

0: Yeah.
1: Adesso.
0: Adesso?
1: Adesso.
0: Adesso?
1: Adesso.
2: Adesso. Andiamo. Di chi sarà? Chi l'avrà persa questa agenda qua? Di chi sarà? Di chi sarà? Chi l'avrà persa questa agenda qua?
0: Allora, io voglio rileggere i primi due indizi dicendovi in anticipo che avete dato come risposta a Matteo Pelli.
1: Perché?
0: E chiedendovi anticipatamente in che senso, perché le due primi indizi erano accendere il fuoco e tagliare la legna.
1: Sì, no, ma lui è uno che spara nomi a caso, eh.
0: Ah, a caso.
1: Secondo me non ci sta neanche ascoltando.
0: Okay,
1: ogni
0: perfetto.
1: Tot manda un nome.
0: Manda un nome.
1: Per l'agenda, dici che mai.
0: Così.
1: Allora, accendere il fuoco, tagliare la legna, molto molto vaghi, eh.
0: Molto vaghi, lo fanno un sacco di persone.
1: Mowgli, Tarzan, Bear Grylls, eccetera.
0: Hanno detto anche quello che somiglia a Paolo Guglielmoni.
1: Chi è? Chi è?
0: Il film, l'attore che assomiglia.
1: Ah, Forrest Gump,
0: Forrest Gump.
1: Anche negli Stati Uniti dicono quello che assomiglia a Paolo Guglielmoni quando vedono Tom Hanks.
0: Esatto.
1: Allora, terzo indizio, pronti con le dita sulla tastiera, perché
0: vai,
1: è molto
0: vai.
1: Facile.
0: Sì, vai, ci sono.
1: Lasciare le capre a Peter.
0: Lasciare le capre a Peter. Ciao, volevo dirvi prima il numero di telefono:
3: 0698 73 8073.
0: Ero un po' emozionata.

0: Cara Ellis.
1: Caro Ottavio.
2: Sai che molti ci ascoltano anche dalla Svizzera interna, eh?
1: Certo, assolutamente.
2: In particolare chiedo se c'è qualcuno che ci sta ascoltando da Otelfingen.
1: Otelfingen.
2: O da Denikon, o da Uttikon, o da Boppelsen, uno di questi quattro comuni.
1: Boppelsen, se ci va male nella Svizzera italiana andiamo a vivere a Boppelsen. Boppelsen.
2: No, sono quattro comuni del Canton Zurigo.
1: Sì.
2: In cui da lunedì sono in servizio i robotaxi, ti rendi conto? Taxi senza tassista. Senza tassista, sperando che la guida autonoma tassista. Fra l'altro mi fa ridere che l'hanno chiamato progetto pilota, cioè non hanno il guidatore.
1: Poi l'hanno chiamato in italiano nonostante parlino tedesco, è strano questo.
2: Chiamano progetto pilota un taxi senza pilota. Chiedo appunto se qualcuno li ha visti passare da quei paesi, li ha presi, come funziona,
1: siete
2: se si fida.
1: Di lì.
2: Se si fida, perché tu sali e non c'è nessuno al volante, capito?
1: No, non c'è nessuno.
2: Però è comodo perché li prenoti da un'app, metti la carta di credito, dici a che ora lo vuoi sotto casa e lui ti arriva lì.
1: Arriva lì, così non devi fare conversazione, salve, buongiorno,
2: È un progetto pilota, vuol dire vedono se va bene, se funziona.
1: Che poi funziona da solo, problemi.
2: Lo so, appunto.
1: Cioè, non c'è davvero un pilota.
2: Il problema è che costa molto poco, quindi i tassisti dicono, ok, ho capito, però.
1: Per chi prende il taxi costa
2: circa un quarto di un taxi umano.
1: Quindi forse non è che sono i tassisti che costano troppo?
2: Non lo so.
1: Comunque facciamo l'avvocato del diavolo,
2: Devi pagare anche il tassista.
1: Una domanda che mi pongo, così.
2: Tu lo prenderesti, ti fideresti?
1: A prendere il taxi senza pilota? Sì.
2: Fa strano però, eh?
1: Però vorrei provare, sì.
2: E se impazzisce?
1: Poi sarei già, non mi va bene come guidano tutti tranne me.
2: No,
1: quindi
2: lui
1: comunque
2: non può dirgli niente.
1: Sarei lì a far finta di schiacciare il freno lo stesso.
2: Allora, io ho visto dei video di guida autonoma, sono molto prudenti,
1: Ma certo.
2: Cioè, tipo, se già passa un pedone sul marciapiede già un po' rallentano.
1: La mia paura è che mi partirebbe il mal d'auto
2: va troppo piano?
1: Ma no, ma perché io soffro di mal d'auto su qualsiasi veicolo non guidato da me, e quindi ogni tanto anche su veicoli guidati da me. Comunque immaginati, no? Non so cosa
2: fra l'altro
1: sta facendo.
2: Hanno qualcosa in comune il robotaxi e la tua auto.
1: Che cosa?
2: Che entrambi non hanno il volante.

0: Otà, senti che è tornato, eh?
1: Chi è tornato?
0: Sei pronta? Ti emozionerai. Senti, da quanto tempo?
2: La catatomba, sì, la catatomba, sì, la catatomba, assolutamente indimenticabile,
0: catatomba.
1: Parte integrante, pilastro di questo programma radiofonico, assolutamente, ma dobbiamo andare oltre, Ottavio, oltre la nostalgia, oltre i momenti gloriosi di Non ci resta che il cactus, perché oggi viviamo nel presente e nel presente dobbiamo annunciare un vincitore.
3: Di chi sarà? Di chi sarà? Chi l'avrà persa questa agenda qua?
1: Lo sappiamo chi l'ha persa.
0: Sì,
1: lo
0: sì,
1: sappiamo.
0: Sì.
1: Allora,
0: come avevo previsto col terzo indizio, ci siete arrivati quasi tutti.
1: Quasi tutti. C'è qualcuno che è un po' più lento, ma che ci possiamo fare?
0: Chi è che deve accendere il fuoco, tagliare la legna e lasciare le capre a Peter? Se non
4: il nonno di Heidi.
0: Il nonno di Heidi. Alcuni hanno scritto anche Heidi, però lei non è che proprio lasciava le capre a Peter, era il nonno.
1: Ma poi non mi ricordo che tagliasse la legna.
0: Esatto.
1: Nonostante, anche se è una femmina, avrebbe potuto farlo.
0: Accendere il fuoco,
1: però,
0: forse in qualche episodio.
1: Forse però, in qualche episodio ha acceso il fuoco anche lei. Ma mi sembrava che lei arrivasse che la legna era già tagliata.
0: È stato estratto una nostra conoscenza vecchia, perché cioè vecchia.
1: È uno
0: storica,
1: che ci segue dal giorno zero, diciamolo.
0: Dal giorno zero, partecipa tutti i giorni, manda un sacco di nomi. Finalmente oggi l'abbiamo estratto.
1: Ha vinto.
0: Da come esulta lo riconoscerete tutti, è lui.
1: Vai.
5: Tutti nudi!
1: È proprio lui!
0: Joele, grande!
1: Farà una festa in cui saranno
0: tutti nudi! Sì, era il nonno di Heidi, molto burbero, molto duro, molto scorbutico, però.
1: E sulle sue, un po' isolato.
0: Io sono andato, quando sono andato a Maienfeld, sono andato su a trovarlo.
1: Che dice?
0: Sai cosa mi ha detto?
1: Cosa ha detto?
5: Vattene e non farti più vedere.
1: Vattene.
5: Non mettere più piede su questa montagna o sarà peggio per te. Ne ho abbastanza delle tue chiacchiere, mi hai stancato.
0: Va bene, me ne vado.
3: Che faccio questa agenda qua?
1: Comunque potete giocare anche domani al gioco dell'agenda, Non è che non abbiamo più calzette o matite infinite da darvi fuori, quindi restate con noi.

0: commettesse.
1: Mi hanno fatto una domanda interessante: nei robotaxi a guida autonoma ci si può sedere al posto del conducente?
2: Non credo, secondo me non c'è un sedile.
1: No, c'è un, adesso in questo progetto pilota di questi quattro comuni nel Canton Zurigo c'è ancora il volante, poi non so se rimarrà la versione col volante o se quando
2: si
1: vedono...
2: chiamavano Bubbelföll, Dietikon, Inseilöfen und Hinterkön,
1: quasi Hotelfingen, Dänikon, Uttikon e Poppelsen
2: e Bubbelföll, praticamente la stessa cosa che ho detto io, ma non l'hai detto tu. Comunque ti hanno anche...
1: che non ci si possa sedere al posto del conducente, che è un paradosso, perché tanto non serve il conducente.
2: Serve,
1: non lo so, approfondiremo.
2: Ma ci sarà dentro il motore.
1: Al posto.
2: Ti hanno anche chiesto un autografo durante questa puntata, lo posso dire pubblicamente. Qualcuno ha mandato una richiesta di autografo, quindi dobbiamo fargliela avere.
1: Va bene, te lo faccio avere. Cos'era?
2: Non lo so.
1: Un passero.
2: Sarà entrato un uccellino. No, era il mio computer.
1: Ah, ok.
2: Bene, noi ce ne andiamo adesso. Io ho fame, posso dire. Ho fame, Ottavio, devo mangiare qualcosa. E ci vediamo domani, però.
1: Per tutti quelli che l'hanno chiesto, domani torna Mitch.
2: Sì, Mitch, che dici?
1: Si lamenterà di tutto come al solito.
2: Come al solito, secondo me avrà passato un'estate terribile,
1: esatto,
2: con degli amici terribili e la famiglia terribile.
1: E
2: il mare era troppo caldo,
1: esatto,
2: ma poi quando è tornato era troppo freddo perché l'acqua del fiume è troppo fredda. Vedrete che prepariamoci, andrà tutto bene. A domani!
1: Ciao!
2: Ciao! Ciao.
3: A domani.

0: Tu dillo che te l'ho detto io, amico, amica, ascoltatrice, ascoltatore. Nessuno. Poi diciamo, come fai a parlare singolarmente ognuno di noi? Io sto parlando proprio con te, non sto parlando con gli altri, ok? Gli altri non si devono offendere, io sto parlando con te. Nessuno è come te. Anna Rossinelli, lo dice Anna Rossinelli! E allora, mettiamo in dubbio la parola di Anna Rossinelli, mai nella vita. Allora, siamo alle previsioni del tempo. Per quanto riguarda la giornata di oggi, al sud sarà spesso nuvoloso con solo brevi schiarite e massime di 22 gradi. C'è anche, devo dire, una bella riettina frizzantellettittina, fuori, caruccia. Per domani, in parte soleggiato, con schiarite più ampie. Peccato, pensavo avessero detto vieppiù, che vieppiù mi piace tantissimo. No, più ampie, verso sud, con minime attorno a 15 gradi e massime attorno ai 23. Questo per quanto riguarda la meteo. Diamo uno sguardo anche al traffico. Bollettino che è pervenuto pochi minuti fa, nemmeno una decina di minuti fa, ci dice che in Ticino al momento sono segnalati rallentamenti sul piano di Magadino tra Quartino e Cadenazzo verso Bellinzona, poi sulla A2 in direzione nord tra Quinto e Airolo sono segnalate code di 3 km con conseguenti ritardi di circa 30 minuti per quanto riguarda la galleria del San Gottardo. Adesso il microfono a Ellis per le informazioni.
1: 3 News.
2: Rinviato a giudizio il docente di 37 anni del Bellinzonese coinvolto in un procedimento penale per reati legati alla sfera sessuale di due minorenni. Tra i reati che vengono addebitati: violenza carnale, coazione sessuale, atti sessuali con fanciulli. Archiviato il capitolo del cosiddetto pacchetto di stabilizzazione, il cuore dei bilaterali 3, l'attenzione si sposta ora sugli accordi di sviluppo, dalla sicurezza alimentare alla sanità, soprattutto intorno il ritorno della Svizzera nel programma Erasmus+. Un dossier questo che va ben oltre la formazione e gli scambi studenteschi, ma è una sorta di cartina tornasole che riassume bene opportunità e timori legati ai nuovi accordi con l'Unione Europea. E infine il Consiglio nazionale invece ha approvato il credito di 200 milioni di franchi quale contributo federale ai costi delle Olimpiadi invernali del 2038 in Svizzera, candidatura che dovrebbe essere sottoposta al CIO il prossimo anno, escluso un referendum federale che avrebbe anche potuto irrimediabilmente ritardare la candidatura. Il dossier passa ora al Consiglio degli Stati.
1: Rete 3 Sport.
3: Buongiorno e ben ritrovati da David Conti. Iniziamo dall'hockey. Oggi il calendario di National League propone un solo appuntamento, riflettori puntati sulla Gottardo Arena, dove l'Ambre Piotta torna davanti al proprio pubblico per la seconda volta in pochi giorni. Alle 20 i bianco-blu ospitano il Lagnau in una sfida che mette in palio punti importanti e che offrirà agli uomini di Tapola un'ulteriore occasione per consolidare il proprio cammino in campionato. Diretta e aggiornamenti di Ambre Piotta Lagnau nel corso di sport e musica, a seguire After Hockey. Nel calcio, spazio alla terza giornata di Nations League. Nella Lega A, senza Cristiano Ronaldo, il Portogallo è ospite della Danimarca. Le altre partite: Galles-Norvegia, Germania-Serbia e Grecia-Olanda. Fischio d'inizio alle 20:45. Nel tennis, infine, con la sconfitta al primo turno all'ATP 500 di Tokyo, si è conclusa la carriera del 36enne Kei Nishikori, ex numero 4 al mondo e finalista sfortunato agli US Open nel 2014. Al torneo di Basilea ci sarà invece anche il greco Tsitsipas. È tutto per lo sport, buon pomeriggio.

0: Liga numero uno per quanto riguarda il nostro Music Poll, questo mini sondaggio che vi proponiamo ogni tanto, se arrivate sul sito della Rete 3, era stato messo al numero uno per quanto riguardava il mese di aprile del 2019. Certe donne brillano, ben trovati.
1: Alla deriva.
0: Alla deriva. Buon appetito a tutti e a tutti, derivati e derivate. Oggi deriviamo insieme, se vi va, fino alle 14 anche oggi, poi dalla settimana prossima ci sarà anche la nostra Julia Arlene. Torneremo insieme in compagnia per chiacchierare del più e del meno e cominceremo appunto a vedere un po', anche magari a prendere nota delle varie uscite, delle varie visite che potremo fare con la nostra mini forma appunto in esterna, con Julie che va a destra e a sinistra nella Svizzera italiana. Abbiamo visto anche quando è possibile ogni tanto anche nel resto della Svizzera. Staremo a vedere, insomma, una stagione un po' a sorpresa si aprirà così anche per noi. Come detto, insieme, se vi va, per questa pausa del mezzogiorno, che per alcuni e alcune, insomma, è già iniziata da mo', infatti sono le 12:40 minuti, qualcuno avrà già anche finito di mangiare, per cui buona digestione. Se invece state ancora consumando il meritato e l'autopasto, buon appetito. Un inizio ancora una volta di quelli dedicati al ringraziamento delle fatine dei dischi per le loro coccole, le loro attenzioni, il loro affetto nei nostri confronti. Un brano bello che ci fa riflettere su uno dei temi preferiti per quanto riguarda la creazione delle canzoni, della musica pop e rock, da quando è nata, se volete, insomma, intorno agli anni, fine degli anni 40, anni 50. Un temone affrontato sempre, poi vabbè, sono arrivati altri generi che si occupavano di disagio esistenziale in altre diverse forme, però l'amore è indubbio che è sempre stato uno dei grandi temi, l'amore che ha fatto palpitare i cuoricini, i cuoricioni di tante e di tante nella storia della musica pop e rock, non solo, anche nella musica classica. Però poi ci sono degli approcci un pochino più scettici, forse un pochino anche più maturi, più risolti, di persone che hanno visto la vita in un certo modo, dicono sì, amore è bello, tanto bello, però non è che fa sempre star bene, può anche lacerarci. E come dicevano i Joy Division, con la voce e la visione decisamente disincantata di Ian Curtis, il loro leader che purtroppo poi si è tolto la vita, l'amore potrebbe anche farci a pezzi o separarci, con questo bellissimo brano del 1980, Love Will Tear Us Apart, Joy Division. Buon appetito da Paltrax, e mi raccomando, masticate bene e poi fate il ruttino, se no vi rimane lì che dopo vi addormentate, vi ingolfate tutti.

che poi uno ci pensa, dice sì, l'amore è fonte di tante gioie, di tanti dolori anche, perché alla fine è lì da vedere l'evidenza dei fatti e della copiosissima produzione letteraria, musicale, dei millenni di cultura che conosciamo, è lì a testimoniare di questa cosa. Della doppia natura, della doppiezza della natura dell'amore. Tanti dicono sì, è una delle cose più dolorose quando sono stato mollato barra mollata, quando ho vissuto questa separazione, però poi ogni volta mi ci ritrovo a pensarci questa cosa, dico sì, è vero, l'amore può anche far male, non fa solo bene, può anche far male, è una sicuramente delle cose fisicamente, non fisiche, che però ti può far star male dal punto di vista emotivo e causare anche dei disturbi proprio fisici, no? Perché, non so, perdi l'appetito, il sonno, sei stanco, eccetera, eccetera. Però sono convinto che ci siano altri dolori che possono superare questo tipo di disagio e di inconvenienza, tipo pestare il pezzettino di Lego di notte in camera dei bambini, pestare un ginocchio su uno stipite che non hai visto mentre ti giri disattento. Ci sono dei dolori, signori miei, che io per esempio l'altra sera ho picchiato una ginocchiata non fortissima, cioè, e questo è il problema. Io ho detto, non è possibile che aver toccato il ginocchio contro lo stipite apposta, cioè, cito sta cosa, con questo tipo di forza produca questo dolore così intenso e così profondo da farmi dubitare del fatto che io sia una brava persona, vista la quantità di imprecazioni che si stavano accumulando nella mia mente alla velocità della luce. Dico, e ho fatto fatica a non far partire un urlo accompagnato da da delle brutte parole, anche perché era notte, per cui non è che potevo, mi ero alzato per andare in bagno. Però ecco, ci sono delle cose che fanno decisamente anche molto male, non solo l'amore, era giusto per dire questa cosa. Jessie J, Domino!

Adela Jergova, cantante, ballerina slovacca, classe 2003, giovanissima. Bello, bello. Adela, poteva chiamarsi Adele, no, però ha detto Adele, ci sta, mi chiamo Adela. Va benissimo, molto bello questo brano di quest'anno. Continuiamo sempre con musica del 2026. MT Jones, I Don't Understand. E questo qui è un pezzone, eh? Pazzesco. Mi piace, mi garba proprio tanto, tanto, tanto. Senti che sound così visceralmente anni 60-70.

ricorda tanto, ma sicuramente insomma gli ascolti sono quelli, quelli che l'hanno portato a questo tipo di suono tantissimo, a Marvin Gaye, tanti altri grandissimi artisti con

Carino, carino quest'ultimo singolo per Malika Ayane, era un pezzo che non la si sentiva più, detto tra noi. Bello, autunnale, questa bella atmosfera un po' così sospesa, crepuscolare, bello, ci piace. Allora, siamo arrivati al momento di un compleanno, compleanno che avevo visto che le nostre fattine mi avevano segnalato un personaggio interessante, se... lo conoscete sicuramente per i successi che ha mietuto, perché ne ha fatti diversi nella prima metà degli anni 90, grazie al fatto che lui è un artista di origine africana, è africano, Youssou N'Dour è senegalese, e la sua musica, diciamo che lui ha iniziato, ha delle origini nella musica, se volete, folcloristica, quella un pochino però più seria forse. Lui ha fatto conoscere questo stile di musica popolare che si conosce anche come Mbalax, un genere che ha delle origini, per quanto riguarda la musica sacra, nella tradizione Njup della musica Serer. È una cosa, sono dei nomi ovviamente esotici perché appartengono a quel tipo di area geografica, a quel tipo di musica. Sta di fatto che comunque lui è un signor musicista e si faceva i fatti suoi. Poi negli anni 90 parte questo amore folle, peraltro giustificato, per la musica world, per la world music. Dunque un sacco di artisti, soprattutto tra tanti mi sento di dire Peter Gabriel, vengono affascinati in modo formidabile dalla musica di tutto il mondo, dalle tradizioni della musica folk tribale di tantissime nazioni, etnie, vive le più diverse fra di loro, soprattutto vabbè c'è da citare tanta musica africana, ma musica anche dall'Asia, dal Sud America, e ci sono degli artisti che spiccano all'interno di questo panorama di musica che viene scoperta quasi come se fosse nuova, mentre in realtà era già lì da migliaia di anni, perché queste tradizioni affondano le loro radici in storie lunghissime, in storie di popoli e nazioni lunghissime. Appunto Peter Gabriel fonda questa etichetta, ma tanti altri, anche David Byrne, la Real World, e mette sotto contratto diversi artisti, tra questi anche Youssou N'Dour. Poi si avvale anche del talento e della voce meravigliosa di Youssou N'Dour per una colonna sonora di un film incredibile che era L'ultima tentazione di Cristo di Martin Scorsese, bellissima, coadiuvato da un grande musicologo che lo ha aiutato, che ha aiutato Peter Gabriel, Hector Zazu. Se non lo conoscete andate a cercare la sua discografia, spettacolare, e per cui Youssou N'Dour diventa famoso, portato alla luce anche grazie a questi contratti. Poi iniziano un sacco di collaborazioni con artisti, diciamo, più mainstream, se volete, più nella norma per quanto riguarda un certo tipo di produzioni. Nella fattispecie questa bellissima Seven Seconds con Nene Cherry del 94. Youssou N'Dour nasce il primo di ottobre del 1959. È stato anche questa curiosità, visto la sua visibilità, la sua importanza per quanto riguarda la sua figura e la sua notorietà in tutto il mondo, è stato anche il ministro del turismo per il Senegal dall'aprile del 2012 fino a settembre del 2013. Dunque tanti auguri a Youssou N'Dour, ce lo ascoltiamo con questa 7 Seconds.

Pink Pony Club era del mamma mia, già il 2022. Ma come il 2022? Vabbè. Bello questo finale di chitarra, ricorda vagamente qualcosa alla Prince. Allora, ci sono i famosi formulari multiple choice, no? Quelli con scelta multipla, e ci sono dei test anche psicologici che si fanno ogni tanto con questo tipo di tecnica. Vieni messo di fronte a una situazione e hai tre possibilità, no? E la scelta di queste possibilità dovrebbe aiutare a definire magari qual è il tuo profilo psicologico, il tuo tipo psicologico. Al di là del fatto che uno possa credere o meno alla validità o alla qualità, all'ammontare di qualità che questo tipo di strumenti possono dare, a parte che alcuni ne hanno, però è vero che se tu guardi magari un tuo amico, una tua amica, un conoscente rispondere a delle domande di un certo tipo, magari con dei giochini, può aiutarti magari a inquadrare la psicologia di quella persona, oppure a volte possono saltare fuori delle cose divertenti. Lo dico perché voi sapete, io sono una specie di dipendente da Reddit, e ho trovato questo canale che si chiama What's Your Choice, che cos'è la tua scelta, che semplicemente è un insieme di domande che gli utenti di questo canale di Reddit fanno agli altri che sono lì presenti. Cioè mettono giù dei formulari tipo se dovessi scegliere un colore di capelli per andare al tuo matrimonio senza essendo sicuro, non lo so, delle robe del genere, fai diverse scelte possibili e sotto la gente si diverte a rispondere quello che gli viene in mente, e poi partono delle discussioni, delle considerazioni, ma veramente proprio all'acqua di rose, delle chiacchiere che potrebbero essere appunto delle chiacchiere un po' così che si fanno anche al bar tra amici. E l'altro giorno ne ho trovata una carina e mi piacerebbe condividerla con voi per vedere un po' che cosa mi rispondete, perché sì, parleremo di cibo. E io trovo che sia anche giusto, perché voi che avete mangiato fame non ne avete più, chiaramente. Io però sono qui che ogni volta sento il groar groar dello stomaco. Tanti mi diranno: sì, potresti anche mangiare prima. Sì, però mangiare troppo prima poi non va bene, perché poi al microfono non ce la faccio. Perché mi va anche bene restare con la fame, però a maggior ragione poi mi viene voglia di parlare di cibo. E allora io vi chiedo: se qualcuno arrivasse da voi dotato di poteri taumaturgici, e poi dice, complimenti, hai vinto al nuovo hai vinto il biglietto della lotteria, mangia per sempre, non pagare mai, vi offro una possibilità di mangiare un cibo in modo completamente gratuito per tutto il resto della vostra vita, ma è solo quello. Cioè voi praticamente dici: ok, non pago mai più per mangiare, però posso scegliere solo un piatto. Che piatto scegliereste? Vediamo un po' se c'è qualcosa che vi piace così tanto da dire sì, potrei cavarmela con questo piatto tutta la vita, sapendo che poi però appunto non ho più il problema né l'assillo di fare la spesa, perché mi viene dato gratis per tutta la vita. 079 873 8073, se vi va, vediamo un po' che cosa salta fuori. Magari a stomaco pieno è anche più facile rispondere, eh.

0: e della golosità parla attraverso voi. Io ho detto, allora, ipotesi di lavoro, ipotesi di lavoro. Vincete la famosa nuova lotteria della panza che vi permette di non pagare più il cibo che mangerete d'ora innanzi, ma mangerete solo quel piatto lì. Vi devo pensarci bene. Perché ho detto, no, ma poi magari posso mangiare anche qualcos'altro. No. No, mangi solo quello, però non lo paghi più. E allora subito arrivano le anime gemelle, qualcuno che mi dice istantaneamente, e non avevo dubbi al riguardo, perché è stato il primo piatto a cui ho pensato anch'io quando ho visto questa domanda. Tanti, Agostino, Daniele, Tullio, vediamo un po', ce ne sono tanti altri che hanno detto la pizza, perché ovviamente la pizza è un cibo che piace a tutti, è relativamente completo, perché vabbè, c'è di mezzo comunque sempre una grossa quantità di carboidrati, perché c'è la pasta della pizza, però è anche vero che la pizza te la puoi fare come ti pare, perché ci puoi mettere anche un sacco di verdure, ci puoi mettere un po' di carnina se ti piace la carne, ci puoi mettere il formaggio, ci puoi mettere anche la frutta, perché negli ultimi anni è diventata famosissima l'infame pizza all'ananas, per esempio, per dire, per cui te la puoi veramente fare un po' come ti pare, il che insomma giustamente semplifica parecchio la vita. Se devi mangiare solo un piatto, che cosa fai? E poi c'è anche un'altra visione, una visione più golosa, anche forse più, non lo so, più interessante, sperimentale.
1: Io adoro mangiare il gelato,
0: per esempio. Mangiare solo il gelato tutti i giorni è impegnativa, però per esempio ci sono anche delle scuole, no, di gelateria negli ultimi anni che ci hanno fatto capire che esiste anche, per esempio, io non vorrei sempre tirare l'acqua al mio mulino, ma lo faccio, gelati tipo il gelato al gorgonzola, no, per esempio. Qualcuno dice, se ogni volta posso cambiare il condimento, direi proprio di sì, direi la pizza. Sì, ma non è che ti dicono sempre solo la pizza, scegli pure, sì, o la pizza, che ne so, te la puoi variare, ovviamente la puoi fare in 10.000 modi, ed è sicuramente, uno potrebbe anche dire, per esempio, a quel punto lì, la pasta, no, per dire, anche quella te la puoi più o meno fare come ti pare, però la pizza, non lo so, c'è qualcosa di più ancestrale, c'è il fatto anche che c'è di mezzo il pane, che la tiri fuori dal forno, non lo so. Ha vinto istantaneamente la pizza, io non avevo grandi dubbi su questa cosa qui.

0: Max. Sembra una canzoncina di quelle reggae. Stavo ascoltando prima e dico, ma è proprio bello. Allora, torniamo sul nostro argomento legato al cibo che avreste preferito. E io devo dire, abbiamo detto tutti pizza. E va bene, ci sta, la pizza la puoi fare come ti pare. Ma è arrivato un messaggio da parte di un nostro ascoltatore che mi ha fatto pensare anche a un'altra cosa. Senti qui, senti.
1: Ciao.
0: Ciao.
1: Assolutamente riuscirei a mangiare tutta la vita.
0: Dimmi.
1: Spaghetti con le vongole, ma
0: vabbè.
1: Fatti bene però.
0: Vabbè.
1: Come si vede.
0: Vabbè.
1: Un bel piatto di spaghetti conditi con le vongole veraci.
0: Perché?
1: E sono a posto per il resto dei miei giorni.
0: Guarda, sfondi una porta aperta, io adesso mangerei anche un pezzo di amianto. Francamente, mangerei anche della lana di vetro se fosse disponibile, un bel panino di lana di vetro. Però è vero, quello che dicevo prima, che per esempio anche la pasta c'ha il suo perché. Perché anche la pasta te la puoi condire veramente come diamine ti va, come ti pare e piace. Bravi ragazzi e ragazze, se vi va di mandare altri messaggi di questo tenore, perché così sbaviamo tutti fino alla fine, qui in diretta fatelo pure allo 079-873-8073, che è la nostra piazza virtuale, non solo della Deriva ovviamente, ma della Rete 3. Noi siamo qui in ascolto praticamente 24 ore al giorno, 24 ore alla notte no, però tutto il giorno ci potete raggiungere qui. Io sono Paltrax, questa è la Deriva, con voi ancora per mezz'oretta. Cosa so?

qualcuno dice ma bisogna essere un pochino più specifici. Ci può stare, caro Marco, ma se tu ci pensi, se tu dici anche per esempio dice la pasta è troppo generico, no? Fino a un certo punto. Perché poi la pasta vuol dire che comunque poi per esempio la pizza non la puoi più mangiare, cioè la pasta mangi la pasta, non è che puoi mangiare qualche altro tipo di carboidrato della pasta, ti devi mangiare un piatto di pasta e per quanto tu la possa fare in mille modi diversi è comunque una sorta di limitazione. È vero che la pasta poi te la puoi fare veramente in tantissimi modi, forse più che la pizza, per esempio puoi farti anche una bella zuppa, no? Con la pastina dentro, mentre con la pizza diventa un pochino più difficile, però è già, secondo me è già abbastanza limitante e avete risposto comunque in tanti, giustamente, la nostra mente va su uno dei cibi più gradevoli che si può immaginare istantaneamente di declinare nel maggior numero di iterazioni possibile, ecco, diciamo così. Questo appunto canalino che ho trovato di Reddit è molto divertente, ci sono dei giochini da fare sulle scelte che puoi fare e che possono rivelare anche un po' in parte un qualcosino, un aspetto del tuo carattere. Ce ne sono altri che vi proporrò nei prossimi giorni, ce n'è uno in particolare su tre oggetti magici da possedere che è divertentissimo, adesso non vi dico di più perché magari me lo tengo per domani, ce lo possiamo giocare per domani, è molto divertente e diciamo che l'autore si è speso perché sono tre oggetti magici molto particolari, descritti bene, e questo ve lo posso anticipare, sono oggetti magici che hanno dei poteri incredibili e che però la cosa interessante hanno anche degli aspetti negativi, e allora per cui devi pensare bene, pochi aspetti negativi ma ci sono, per cui devi pensare bene al potere che ti dà quell'oggetto lì, fa per me, ma poi anche devi vedere che cos'è l'effetto collaterale che c'è, ma appunto ne parleremo poi domani. Invece adesso continuiamo con la musica, mi è venuto da ridere perché ho immaginato che Blackmon, il cantante dei Cameo, secondo me come oggetto magico aveva le sue mutande di plastica rosse, perché lui aveva questa specie di, non so come definire, ma non erano neanche delle mutande, erano sì come il le mutande di protezione che mettono i giocatori di hockey per esempio, rigide di plastica rossa, le metteva sopra a una calza maglia nera e l'effetto era assolutamente esilarante, è lui che cantava e si muoveva con questo specie di outfit molto particolare, anche un po' provocante, nel 1986, nel video di questa meravigliosa World Up.

molto carino, molto da fine giornata, molto da aperitivo. Purtroppo non siamo ancora alla fine della giornata, ma dai, siamo messi più o meno bene. Comunque Karol G, Julin Rusovski, questo è l'insieme di artisti che ci hanno offerto questa BBY Wow. È molto molto bello questo progetto, dall'ultimo album di Karol G in collaborazione con appunto produttore Jude Lynn, l'autrice Rusovski produttore, che insomma sono considerati tra gli astri nascenti della musica spagnola. Abbiamo sentito questa questo touch latino soprattutto nella ritmica. Adesso continuiamo invece con una bella visita dal 2013, questa qui praticamente si ascoltava quasi solo questa in quell'anno lì. Tom Odell, Another Love.

il bello deve ancora venire, del resto il pomeriggio è lì ancora da gustare tutto. Dice, cosa stai dicendo Patrick? Ci tocca di lavorare ancora? Sì, lo so. Comunque noi siamo qui a farvi compagnia, non solo noi, ma ovviamente anche la musica delle fattine dei dischi che ogni giorno ci offrono il loro menu di delicatezze. E ovviamente io adesso qui mi congedo, torno domani, sempre alla solita ora, da mezzogiorno e mezzo fino alle 2. E come detto, poi dalla settimana prossima tornerà anche Julie Arlen a far parte, insomma, perché del resto è così, della reda, della simpatica reda di Alla Deriva. Torno domani, come detto, dalle 12.30. Invece tra pochissimo, ovviamente lo sapete, a quest'ora arriva Sterchi con Dai che venerdì, e poi più tardi, per continuare nel resto del pomeriggio, arriverà anche Fritti con Chip Chip. Ciao, un bacione a tutti e a tutte. Questi sono Cura Kay, tra Milano e il mare. Buona giornata.

0: molto sexy. Beh, perché poi esce il sax e subito i luoghi comuni anni 80 di DJ Sterchi esplodono. Comunque bel pezzo, non so neanche Charlie Gear, ma chi è? Tu lo conosci?
1: Probabilmente sarà un cugino di Fausto Papetti.
0: Mamma mia, ancora più. Cioè, io anni 80, tu anni 70 praticamente.
1: Certo, certo, no, gli anni migliori della nostra vita.
0: Allora. Ho scoperto una colla per la dentiera perfetta, proprio veramente non lascia residui.
1: Noi siamo figli dei controlli a scuola
0: odontoiatrici, è vero.
1: Esatto.

0: Sì, non raro, riusciremo ad arrivare, raro, no. Sì. Vorrei fare un complimento alla Simo che mi ha battuto tecnologicamente parlando. Vero. Spesso sono un po' più avanti sotto questo profilo.
1: Ma non è neanche la prima
0: profilo.
1: Volta, non è la prima volta.
0: E, no dai, però, no, non è però la prima. No, io me ne intendo abbastanza ma devo dire complimenti alla Simo, lo dico anche a tutti qua davanti, è un po' una cosa ego, ma ha capito come come far sbloccare il computer senza immettere la maledetta
1: ovvio,
0: password,
1: facciale,
0: ma con riconoscimento facciale.
1: Certo.
0: È un computer nostro, un PC della RSI.
1: Allora, io vengo presa sotto gamba a volte, però.
0: Brava, incredibile.
1: Per pigrizia mi faccio aiutare, ma non ne avrei bisogno.
0: Come hai fatto? Previsioni fino a stasera: al sud nuvoloso, ma per lo più asciutto. Temperatura massima sui 22 gradi. Al nord nuvoloso con qualche rovescio sparso a partire dalla Romandia, più frequente dalla serata. Temperatura massima fra 21 gradi all'ovest e 23-26 gradi all'est. Previsioni per domani venerdì: al sud parzialmente soleggiato, temperatura compresa fra 15 e 23 gradi, al nord invece nuvolosità variabile con qualche rovescio sparso, temperatura minima 13 gradi, massima sui 20.
2: 3 News.
1: Rinviato a giudizio in Ticino il docente attivo in passato in una scuola media del Bellinzonese arrestato in marzo. Sul 37enne pendono le accuse di violenza carnale, coazione sessuale, atti sessuali con fanciulli e ancora somministrazioni a fanciulli di sostanze pericolose e messa a disposizione di un veicolo a motore a un conducente privo di patente. Fatti avvenuti tra l'autunno del 2024 e il marzo di quest'anno. Via libera dal Consiglio nazionale al credito di 200 milioni di franchi quale contributo federale alle Olimpiadi invernali del 2038 che si dovrebbero svolgere nel nostro paese. Altri 200 milioni sono attesi dai cantoni e dalle città interessate dall'evento. La candidatura elvetica verrà sottoposta l'anno prossimo al Comitato Olimpico Internazionale. Alte concentrazioni di una sostanza PFAS sono state rilevate nel sangue di 110 partecipanti a uno studio europeo, le più elevate finora riportate nell'essere umano. Il dato emerge da un rapporto realizzato su richiesta del Partito Verde del Parlamento europeo e relativo agli inquinanti eterni come l'acido trifluoroacetico, sostanza considerata tossica per la riproduzione. Il sangue analizzato è stato prelevato da persone esposte ai PFAS come madri, donne in incinte oppure chi abita nei pressi dei siti inquinati.
2: Tra poco inizia Dai che è venerdì con DJ Sterky.

0: Ecco, ecco, un'altra volta devo subire questa cosa, questi segnali anche neanche troppo velati delle fattine della musica che mi mettono come primo brano pezzo di me. Grazie, grazie, grazie. Bel pezzo, bravo. Cioè una bella canzone, eh? Cioè non è che no, non c'era una doppia chiave di lettura, proprio una bella canzone. Grazie.
1: Essa stessa.
0: Venerdì 14.08 a Rete 3 c'è DJ Sterky, popolo della Svizzera italiana, buongiorno, che bello di nuovo assieme. Erano Levante con Max Gazzè, un pezzo del 2017. Oh, sono quasi dieci anni, mamma mia ragazzi, come corre bellissimo pezzo di me, grazie fattine della musica. Io mi sono annotato mentalmente una frase di questa canzone molto ispirata di Levante, che è comunque una cantautrice estremamente ispirata, esattamente come Max Gazzè. Si sono proprio trovati, li vedo benissimo anche come coppia. Poi non conosco il loro profilo psicologico, non so che abitudini hanno, se potrebbero andare d'accordo, essere veramente marito e moglie o comunque partner, però a livello musicale li vedo perfetti, si compenetrerebbero. Comincio già con le gaffe. Perfettamente, il testo impegnato, la musica un po' ricercata, quella base un po' jazz, funk. La frase che mi ha colpito di questa canzone è: tu che ti lamenti dei miei pochi impegni. Bello, bello. Cioè, pensa la coppia, il matrimonio, qualsiasi coppia, no? Che si lamenta perché uno dei due ha troppi pochi impegni. Non è fantastico? Con tutte le gabole che abbiamo sulla crapa in questo momento storico, questa qua è una delle migliori. Cioè, se mia moglie mi dicesse: mi lamento perché hai troppi pochi impegni, sei sempre a casa, fai troppe poche cose. A parte che per me è impossibile, ovviamente, però comunque. C'è un vantaggio per uno stile di vita, diciamo, essenziale. C'è la riduzione dello stress che porta al disagio psicofisico più grande in assoluto, ragazzi. Non ve lo dice un povero ignorante, una capra ignorante, come dice Sterky, ma ve lo dice il vostro medico, la vostra dottoressa. Lo sapete benissimo, cioè il dottore. Sì. Arrigoni, ha disturbi allo stomaco? Fa sport? È stressato? Sì, no, ecco, cioè no, sì, ecco, vede? È lo stress, è lo stress. Frequente mal di testa? Stress. Beve troppo poco? È stress e non fa movimento. Tre cose, tre mantra. È lo stress, soprattutto. Quindi, meglio che il partner si lamenti per i miei pochi impegni. Meglio.

0: quanto sono positivi questi ragazzi di Londra. Jungle Sunshine. A inizio pomeriggio, per alcuni è già iniziato da un bel po', però comunque ci sta tutta questa euforia.
1: Buongiorno Sterchi, bentornato. Il venerdì non è mai andato in vacanza e domani sarà venerdì.
0: Sì! Mamma mia, che siete belli.
2: Cose interessantissime.
0: Come sempre. Ma vogliamo dirla tutta una volta per tutte? Quante volte vi siete sentiti dire la classica frasetta da professorini, da salotto? Ma la tua età vai ancora a ballare? Ma cresci, dai! È solo un casino per sballarsi nel weekend! Ma vai ancora alla street parade che c'hai i quaccagli! E invece no, amici miei e amiche, mettetevi comodi e segnatevi questa chicca, perché adesso abbiamo pure la benedizione della scienza. Della scienza! Detto con la dizione teatrale, scienza, la dizione giusta tra l'altro. Quelli dell'Università di Leeds si sono messi d'impegno e hanno studiato più di 130 donne tra i 40 e i 65 anni che frequentano regolarmente serate ed eventi di musica elettronica. Chiedetemi perché solo le donne, va bene così. Beh, il risultato è quello che conta, no? Altro che semplice fare festa. Per loro il dance floor...
3: Sulle mano!
0: Era per essere originali. Per loro il dance floor è una vera medicina. Azzera lo stress, ti fa staccare, e non spaccare, anche spaccare, ti fa staccare dai casini quotidiani, dal lavoro, dalle pressioni. Pensate che più del 90% ha detto che in mezzo a quella folla e a quei beat si sente letteralmente a casa. E quasi il 66% parla di un'esperienza addirittura spirituale, quasi mistica. Madonna! Anch'io ho avuto degli amici che avevano gli occhi girati indietro e ballavano. Poi erano in fase mistica. Come erano in fase. No, non erano proprio occhi girati indietro, non è una bella immagine, però quasi. E ragazzi, come dar loro torto comunque? Chi sta dietro la console o chi ha passato la vita davanti a un sound system lo sa bene. Quando parte il kick giusto, quando perdi la nozione del tempo e ti ritrovi a sudare, a ballare con gente che ha la tua stessa identica vibrazione, beh ragazzi, lì non ci sono etichette, non c'è età, non c'è carta d'identità che tenga. Ti senti semplicemente viva, vivo e felice, punto. Quindi niente sensi di colpa, alzate il volume, allacciate le scarpe comode, magari quelle... antifortunistiche, e godetevela forte. Sentite che bomba vi tiro dietro, senti che roba, con quel sapore di un po' retro, di trance anni 90. Ma non finisce qui.
4: Dai, che venerdì,
2: cose interessantissime,
0: vero? Sì, abbiamo detto all'inizio. Di questa la ballavamo nel 96, locali un po' alternative, inglesi.

0: You Are Not Alone, era il 96, gli Olive, mamma mia, dai che venerdì! Aspetta, aspetta che c'è Sabrina che dice la sua, attenzione.
1: Dai che giovedì!
0: È giovedì! Ma io ti amo, Sabrina! Tutta la fortuna, ti mando tutte le vibrazioni più belle, positive, un po' di cassa dritta. Yeah! Oggi sono techno, è giovedì e non è neanche venerdì, questa è la cosa bella, cioè sono pezzo domani. No, vabbè, di calma, calma, calma, perché poi c'è la serata da fare e tutto il resto. Grazie Sabrina. Nick, cosa dice Nick?
2: Ma vogliamo dire, no? A sti ragazzini che se vengono con noi cinquantenni a separate, noi siamo giù tre giorni e loro mollano il mazzo dopo 8 ore.
0: Ah, no, dai,
2: un altro fisico. Viva cinquantenni!
0: Ciao Nick, ciao. È vera. Allora, prima di tutto non mettiamoci contro a livello generazionale mai, perché poi allora anche quelli che negli anni 90 andavano in rave erano visti malissimo da quelli che ascoltavano il rock negli anni 80, cioè no, cerchiamo di volerci bene un po' tutti e di accettare le differenze degli altri anche se hanno mentalità diverse. Secondo, forse è vero che il rave to cure, quello che durava dal venerdì sera a domenica notte o lunedì mattina, era appannaggio degli anni 90 e forse gli anni 0 del 2000, ecco. Dopo è passato parecchio di moda, ci sono di nuovo i club, ci sono gli open air, c'è Tomorrowland, c'è tanta roba di quel tipo lì, ma non ci sono più tutti quei rave. Ce ne sono ancora sicuramente anche underground, come i primissimi alla fine degli anni 80, inizio 90, però quell'onda lì è passata, come sono passate tante onde, no? E quindi è chiaro che quelli che hanno vissuto gli anni 90, oggi che ne hanno 50 allegramente, vivono quell'esperienza con più vigore rispetto a chi oggi ne ha 20 e dice: perché devo andare a ballare 12 ore sempre con quello stesso ritmo, con quella stessa roba? E sono altre cose, è ovvio. Altri linguaggi. Questo è il linguaggio dei giovani di oggi.

Sono già le 2:30, quasi. E anche questo giovedì slitta via, meraviglioso, grazie anche alla vibrazione che noi portiamo e riportiamo dal venerdì a tutta la settimana, la spalmiamo su tutta la settimana con gioia. Anche se è faticoso delle volte, eh. Cioè, non è che siamo qua sempre così, sempre su di giri, tipo con degli additivi chimici proibiti, no, no, no, è tutta natura. Bentornati a chi si è appena messo all'ascolto, facciamo un rewind velocissimo. Poco fa vi parlavo di uno studio dell'università di Leeds che ha dimostrato scientificamente che per tantissime persone, in particolare donne over 40, andare a ballare eventi di musica elettronica non sia affatto solo fare festa da ragazzini, ma una vera e propria medicina per azzerare lo stress e rimettere in sesto l'anima. Punto, punto. Scrivi, stampiamolo, appendiamolo, a posto così. Ecco, amici della notte, fermate un attimo le vostre attività, perché questa cosa andrebbe stampata e incorniciata all'ingresso di ogni singolo ufficio, officina, negozio, anche club. I dati parlano chiaro, hanno analizzato un bel gruppo di donne adulte, parliamo della fascia 40-65, con carriere, famiglie, bollette da pagare, che non hanno nessuna intenzione di mollare la pista. Risultato? Più di 9 su 10 dicono che in mezzo alla cassa dritta provano un senso di accoglienza e di libertà che fuori, nella vita di tutti i giorni, è rarissimo trovare. E la maggioranza descrive il dance floor come una specie di esperienza spirituale, un tempio laico a ritmo di beat. E io ve lo dico col cuore in mano, da uno che è un po' che bazzica, capisco al 100%. Ho visto console che voi umani, no, console, festival, notti infinite, e vi assicuro che la pelle d'oca quando scendi in pista e senti il basso che ti prende lo stomaco è identica a quella di 25, 20 anni, 15 anni fa. Forse continuiamo a tornarci proprio per questo, perché lì dentro, senza tante balle, senza filtri, stiamo semplicemente bene. Ci si rigenera da zero. Altro che divano e pantofole d'ordinanza. Se la musica vi chiama, rispondete forte. E a proposito di vibrazioni giuste, andiamo col prossimo brano. Se vi sentite presi in causa, scrivete pure 079 873 80 73. Dai che è quasi venerdì!

Soul con il feat di Charlie Winston, Dusty Man, era il 2013. Ciao Elena, scrive Sterchi, hai stra ragione, grazie, grazie, veramente grazie. Basta ego, mettiti giù, accuccia, ego, ego, stai giù. Basta, no, basta, un po' di umiltà. Grazie. Non ho ragione, ho semplicemente riportato una notizia che trovavo interessante da dare. Grazie comunque. Elena dice, ho 43 anni, lavoro in banca a Lugano e il venerdì sera prendo il Tilo per andare a ballare a Zurigo a Live. Grande club. Ma il Tilo va fino a Zurigo? Non credo. O sì, non lo so, mi pare che resti in Ticino, si chiama Ticino Lombardia, Tilo. Vabbè, ma ti sarà anche sbagliata, chi se ne frega. Comunque vai a Zurigo il venerdì sera. I colleghi dicono che sono matta, ma 4 ore di cassa dritta mi azzerano lo stress settimanale. Meglio di 10 sedute dallo psicologo. Eppure a catarsi. Che paroloni! Bellissimo. Grandi parole, comunque. Poi ognuno si sceglie lo psicologo che vuole, no? Anche il DJ può valere. O comunque una serie di DJ. Anche una seduta in un club di quelli della storia dell'elettronica zurighese come Live. Allora, arriva un altro messaggio. Aspetta che non lo trovo più, ovviamente. Ecco qua, Lisa, madre di due adolescenti del cantone Argovia, qui. A 48 anni non salto un'edizione della Street Parade e continuo a frequentare eventi techno. Non è voglia di fare le ragazzine o sballarsi. Quando sono in mezzo a migliaia di persone che respirano lo stesso ritmo, sento una pace interiore inspiegabile. Altro che solo party. Mamma mia, ragazzi, che parole profonde. Marco, ciao Sterchi. Ho 52 anni e il mese scorso era al Nordstern di Basilea. Mia cognata mi fa, ma non ti vergogna la tua età? Ma vergognami di cosa? Di sentirmi vivo e libero dai doveri di famiglia e lavoro per qualche ora. La cassa 130 bpm è salute mentale certificata, mamma mia. Però anche la cassa a 80 bpm, 90 come questa, come questo pezzo dub meraviglioso. È svizzero, eh?

0: Beh, prima ci siamo fatti un bel brano dub a 68 bpm, adesso invece un bel pezzo dance, cioè, proprio perfetto, 120 bpm con Animor, che anche lei è capace di far calare il nostro stress, soprattutto nella sua versione non dance, non remixata. Qui era Big Shot, mix, anzi remix di una DJ ticinese che è venuta anche a suonare sul nostro treno Sound & Fun, Miss Polanski, che saluto. Hidden Hands remix, ci sono anche gli Hidden Hands in questo super remix, ma ora...
1: Dai che è quasi finita, dai che è venerdì!
2: L'agenda con Prosenectute, consulenza e sostegno per combattere la solitudine nell'anzianità. Informazioni su restareincontatto.ch.
0: E allora questa sera Bellinzona si tiene la serata Mola Mia, apriamo l'agenda, non è che è un intervento solo su questo, però ogni giorno seleziono un evento della giornata così da promuovere, abbastanza parecchio interessante. Come dicevo, siamo a Bellinzona, la serata si intitola Mola Mia, in dialetto ticinese, che vuol dire non mollare, storie di rinascita. E so che molta gente in questo momento che ascolta la radio è magari in un attimo della propria vita di sconforto, disorientante, di depressione, di cambiamento anche non voluto, e quindi non sa dove andare a sbattere la testa, cioè ci sono tutte queste vibrazioni anche negative. Allora, prima di tutto la forza che vi arriva anche da tutta Rete 3 ovviamente, ma magari anche da questo evento qua che si chiama Mola Mia, storie di rinascita, dalle 20 alle 22, che va bene anche a chi accoglie le persone che in questo momento sono in difficoltà. L'auditorium di Banca Stato ospiterà testimonianze dirette di persone comuni che hanno superato periodi di forte difficoltà personale. L'iniziativa è promossa da PNL Evolution, vede la collaborazione di Croce Verde Bellinzona, Associazione Alessia, Telesoccorso Svizzera Italiana, l'ingresso è gratuito, con iscrizione online, dicevano, e quindi c'è questa cosa che può essere veramente una bellissima tappa di un percorso. Storie di rinascita, dicevamo, un evento gratuito in cui persone comuni raccontano in prima persona questi momenti difficili della propria vita e il percorso soprattutto che ha permesso loro di rialzarsi. Un incontro dedicato all'ascolto, alla speranza e al valore del chiedere e offrire aiuto. Auditorium Banca Stato questa sera dalle 20 a Bellinzona. Sicuramente una musica che ti aiuta a rialzarti in certi momenti è quella dei Banda Bardò, che sono anche malinconici certe volte, ma sono sempre positivi, carichi, anche impegnati. Questa è Ubriaco Canta Amore, era il 98.

Capperi, e dico Capperi, no, per dire. Accidempolina, sono tornati gli U2? Carnaval de Luz, in arrivo il 13 novembre 2026, dico anche l'anno giusto per capire che non è il prossimo, cioè non è il 2027. Questo era Silenzio e questo è il secondo singolo di questo album, appunto Carnaval de Luz, che arriverà a novembre. Incredibile, proprio perfetto da impacchettare e mettere sotto l'albero. So che è brutto da dire il primo di ottobre, però è così. Comunque sarà il loro 16° lavoro in studio e primo album di soli inediti a quasi 10 anni da Songs of Experience. Il disco vede la partecipazione, leggevo, di collaboratori storici come Brian Eno. Brian Eno, se non lo conoscete, andate a cercare la sua evoluzione nei libri, ma anche nella musica. È un grande filosofo della musica, un grande pensatore, un pazzo visionario che ha prodotto veramente un sacco di musica che è rimasta nella storia. Qui Remida, che quello che toccano fanno diventare famosissimo, leggendario, più che famosissimo, leggendario, Brian Eno, che poi ha scritto anche appunto dei libri di filosofia legata alla musica, tanta roba, vabbè. Comunque siamo quasi alla fine, ancora un paio di canzoncine, poi ci salutiamo, giusto il tempo di una bella canzone di Olly Mars con Florida. Troublemaker.

0: bene, siamo arrivati alla fine. Io voglio ricordarvi che la sera di Rete 3 è sempre ricca di eventi, di programmi, di trasmissioni. Dopo Caffè Soirée, naturalmente, che è un programma dolce, delicato, elegante, leggero, dalle 19 alle 21. Con Simona Rodesino stasera, la sua voce è così bella calma rispetto a quella di DJ Sterchi. Ma il giovedì ci sono tre trasmissioni, una più figa dell'altra, fatemelo dire usando il termine un po' forte. Alle 21 io canto in italiano con Maurizio Forte, DJ Monnezza è ancora tra noi, va in onda la sera con Radio Monnezza tutti i giorni con della musica che nessuna radio al mondo passa, perché lui va a fare una ricerca musicale totale, fortissima, alternativa a tutto quello che sentite, tutto praticamente, ciò che passa lui a volte non si trova neanche con Shazam, ve lo dico subito. Infatti ogni tanto mi è capitato di chiedere, scusa, quel brano me lo passi che lo voglio mettere in qualche festa, qualche... dalle 21 alle 23 Radio Monnezza. Invece il giovedì c'è la sua trasmissione dedicata alla musica in italiano, un'ora, dalle 21 alle 22, ma non la musica di Un'ora per voi, no no, la musica proprio underground, ricercata, più particolare possibile della vicina penisola, tipo questa di Remo Remotti, che è un grande, era un grande filosofo, pensatore, poeta romano, che non mandava di certo a dire le cose che doveva dire, le diceva lui, tipo questa.
1: Negli anni 50 io me ne andai, come oggi i ragazzi vanno in India, vanno via, anch'io me ne andai nauseato, stanco da questa Roma del dopoguerra. E io allora a 20 anni mi trovavo di fronte a questa situazione, andai via da questa Roma, anni 50, e me ne andavo da quella Roma addormentata, da quella Roma puttanona, borghese, fascistoide, quella Roma del volemo se bene andiamo avanti,
0: ecco,
1: quella Roma delle pizzerie,
0: ecco, questo è un estratto di Io canto in italiano, ma poi si va avanti, ci sono canzoni particolari, elettroniche, drum and bass, punk, c'è veramente di tutto. Quindi se volete ascoltarvi le puntate di Io canto in italiano, andate sul podcast RSI, se volete, per favore, ovviamente, e cercate Io canto in italiano, ok? Su rsi.ch, nel nostro podcast, c'è questa trasmissione e scoprirete della musica italiana che non avete mai sentito, molti di voi non hanno mai sentito.

0: per le prossime due ore. Diamo un'occhiata alle previsioni del tempo per oggi. Il tempo fino a questa sera a sud nuvoloso ma per lo più asciutto. Nella notte qualche goccia non esclusa, specie lungo le Alpi. A nord nuvoloso con qualche rovescio sparso a partire dalla Romandia, più frequente dalla serata. Ed ora l'attualità con Paltrax.
1: 3 News.
2: Rinviato a giudizio in Ticino il docente attivo in passato in una scuola media del Bellinzonese arrestato in marzo. Sul 37enne pendono le accuse di violenza carnale, coazione sessuale, atti sessuali con fanciulli e ancora somministrazione a fanciulli di sostanze pericolose e messa a disposizione di un veicolo a motore a un conducente privo di patente. Fatti avvenuti fra l'autunno del 2024 e il marzo di quest'anno. Via libera dal Consiglio nazionale al credito di 200 milioni di franchi quale contributo federale alle Olimpiadi invernali del 2038 che si dovrebbero svolgere nel nostro paese. Altri 200 milioni sono attesi dai cantoni e dalle città interessate dall'evento. La candidatura elvetica verrà sottoposta l'anno prossimo al Comitato Olimpico Internazionale. Alte concentrazioni di una sostanza PFAS sono state rilevate nel sangue di 110 partecipanti a uno studio europeo, le più elevate finora riportate nell'essere umano. Il dato emerge da un rapporto realizzato su richiesta del Partito Verde del Parlamento Europeo e relativo agli inquinanti eterni come l'acido trifluoroacetico, sostanza considerata tossica per la riproduzione. Il sangue analizzato è stato prelevato da persone esposte ai PFAS come madri, donne incinte oppure chi abita nei pressi dei siti inquinati.
0: Prossimo appuntamento con le informazioni fissato alle 16. Sistemo due cose, beviamo un cafferino e poi entriamo nel video.

0: niente, tra ultime pratiche, consegne, merendine, la strada di casa, assolutamente Simo. Con me come sempre Cip Cip sulla spalla che mi becchetta l'orecchio ogni volta che gli viene una curiosità. E in più, come vuole la nostra piccola tradizione, perché in fondo è un programma cucciolo questo, non è che c'è da 20 anni, come vuole la nostra piccola tradizione, il giovedì si parla di cinema.
1: Eh sì, buongiorno, ben ritrovati, che piacere.
0: Anche per me, buongiorno Alessandro, ci sono delle uscite?
1: Direi che un paio giuste oggi ci sono, e quindi intanto vi ricordo che se volete potete continuare ad andare a Zurigo a vedere dei bei film fino a domenica.
0: Ok.
1: Però quelli che ci sono nelle nostre sale oggi, tanta roba.
0: Ok, lo sapevi che nei popcorn ci sono più fibre che nei cereali?
1: No, però sento dire continuamente dai reel che mi vengono fuori di cose che fanno bene su Instagram che i popcorn pare che siano un toccasana. A questo punto
0: io ne ho preparati un paio di pacchetti extra large,
1: ecco,
0: per accoglierti
1: da casa, non fateveli cucinare al cinema che poi puzza tutto.
0: Ah, tu sei di quella risma lì, niente, sì. Popcorn al cinema ti dà fastidio? No. Magari anche lo sgranocchiare o quello no, solo il profumo.
1: Allora io sono abituato, capiscimi,
0: adesso ti ascolto con attenzione.
1: Andare al cinema, il 90% dei film che vedo li vedo nei festival, dove vai lì, guardi il film e basta.
0: Lo so.
1: Quindi anche se c'è tanta gente, è un po' di agorafobia per la gente normale, perché lì siamo tutti o giornalisti o produttori o cosa.
0: Certo,
1: e quindi siamo in silenzio.
0: Lavori, sì.
1: Quando mi capita di vedere un film con il popcorn intorno.
0: Mi piace questa piccola polemica. Ah. Allora, io fino al popcorn ci sto, anche perché adoro il profumo di popcorn, è proprio per me una sorta di apripista per la fame, ma i tacos, ma okay, la pizza, no, okay. Fra un po' arriverà pure a carbonara se andiamo avanti così.
1: Allora, appunto, vai a un gala film dello Zurich Film Festival che puoi pagare il biglietto normale se non hai l'invito dagli 80 ai 120 franchi, però c'è gente che entra col bicchiere di cristallo con dentro lo spumante e la bottigliettina da 35, da 37 e mezzo, e ho visto gente entrare con il
0: grill,
1: col poké.
0: Poi il poké è già meglio dei tacos.
1: Sì, ho capito, ma se sei quello davanti che si piglia gli edamame addosso non è bello.
0: Non è carino. Ah, vedi com'è bello parlare di cinema, ci porta veramente a divagare.
1: Fino alle edamame.
0: Io ho solo i popcorn, va bene?
1: Io l'acqua, perché okay, devo bere.
0: Ok, ci sta.

0: sempre, un sempreverde.
1: La dialettica
0: proprio
1: è importante.
0: Sì, perché ognuno ha le sue motivazioni. Certo. Diciamo che per me è diventata una bella abitudine. Quando vado, va bene, nella nostra sala più grande qui nel Luganese, so che quello è quello che farò. Vado, entro, bel pacchetto di popcorn, bibitina, e mi sembra insomma che mi manchi qualcosa, altrimenti, mm-hmm, no? Però, però
2: cinema.
0: Altrimenti andrei in un altro cinema, molto probabilmente.
1: Sì, ecco. Ci può stare tutto, anche se ormai credo che qualsiasi livello di cinema e popcorn ci arrivi, magari ti danno un sacchettino quello confezionato, però lì ci si arriva più o meno tutti. I nachos un po' meno, il resto... Vabbè.
0: Sai cos'è il problema? È quello che stavamo discutendo anche a microfoni spenti. Dipende anche dal film che sei andato a vedere. Se sei lì a vederti un bel film di quello con effetti, quelli con gli effetti speciali, rumoroso, avventura e via di seguito, anche se sgranocchi e muovi il pacchetto di carta, chi se ne frega. Se sei a vedere invece un film, insomma, che ti tiene lì con momenti di suspense, no? Dove c'è tutta la sala in silenzio e senti questa roba.
1: Ecco, io faccio una piccola raccomandazione che dovrebbe essere basic per tutti: se vi comprate i popcorn e una bibita diversa dall'acqua, non andate nella sala 4DX, perché sennò rischiate di rovesciare tutto e poi qualcuno deve pulire.
0: Oh, io ricordo la prima volta che sono andata in una di queste sale invece dove si muovono i seggiolini, che a parte che non mi è piaciuto, perché a me piace proprio entrare in una storia e lasciarmi coinvolgere completamente. Sì. Invece se ti si muove il seggiolino e se ti spruzzano dell'acqua, del vento in faccia, torni nella realtà.
1: Esatto.
0: È un paradosso,
1: sì,
0: no?
1: Sì, sì, sì.
0: Ma Digger come si presenta? Cioè, andiamo a vederlo con popcorn oppure meglio evitare?
1: No, io direi che in questo caso servirebbe anche un limoncello oltre al popcorn, perché è un film un po' controverso. Ascoltiamo, poi ne parliamo.
3: Non credo che si renda conto della situazione, signore.
4: Che hai appena detto?
3: Scusi, signore.
4: So perfettamente che succede lì, perché sono io che pago. Ti pago quel di piumino ungherese in piuma d'oca al 90%. Ti pago lo stipendio. E tu vuoi chiuderla? Dillo!
5: Signor Presidente, siamo totalmente indifesi di fronte a una catastrofe di questa portata.
6: Quale sarebbe lo scenario peggiore?
5: 18.000 miliardi di dollari, signore.
7: Avete altre notizie del c***o per me?
8: Ci sono anche i rifiuti radioattivi.
0: Capisco adesso.
1: Non li ho messi io i bip, eh? Erano già nel trailer.
0: No, non, infatti non ti ci vedo uno da censura, così, diciamo. Ecco. Comunque ho capito che cosa intendevi dire.
1: Allora, Digger. Digger è una storia, nel senso che al di là della trama del film, che è rimasta segreta fino a pochissimi giorni fa, quando ci sono state le prime anteprime, tutti i festival lo volevano. La Warner non l'ha dato a nessuno, perché ha detto, scottata anche da Joker 2 e da lì in avanti un po' tutti gli studios, hanno detto basta festival per un po', noi decidiamo la data di uscita mondiale, facciamo qualche anteprima e arrivederci, grazie.
0: Okay.
1: E la data di Digger è oggi in Europa e domani negli Stati Uniti, perché negli Stati Uniti i film escono sempre il venerdì, perché hanno questa idea importante che non mollano di calcolare il primo weekend, e il primo weekend comincia il venerdì, non comincia il giovedì.
0: Certo.
1: Quindi per loro i film escono il venerdì, punto.
0: Punto, non vogliono cambiare questa loro abitudine, ci sta.
1: Digger è stato lanciato come il film capolavoro di Iñárritu, il film che porterà Tom Cruise conciatissimo all'Oscar. Lui fa il ruolo di questo uomo più ricco del mondo, un po' bastardo si può dire, e così, che a causa di un errore della sua ditta mette in pericolo il mondo, e quindi che cosa deve fare? Deve salvarlo, potendo, passando anche per il salvatore del mondo, non cioè, soltanto quello che l'ha rovinato.
0: Che sta per farlo, cioè sta per creare la fine del mondo, cioè, e però appunto.
1: E quindi
0: cerca di rimediare,
1: questo lo scoprirete voi andando al cinema. Che cosa c'è di importante? Iñárritu, l'abbiamo detto, è quello che con il film precedente in inglese ha portato al premio Oscar Leonardo DiCaprio. Sì. Ha detto, perché non ci proviamo anche con Tom Cruise?
0: Esatto, che forse sarebbe anche ora, no?
1: Forse sarebbe anche ora, magari. Dicono tutti quelli che l'hanno già visto, perché il film esce oggi proprio, ma ci sono state le anteprime stampa finalmente e le recensioni sono uscite, dicono tutti che i personaggi, Tom Cruise, Sandra Hüller, che quest'anno potrebbe essere candidata a 3 Oscar,
0: addirittura,
1: sì, perché ogni film che fa lo fa bene,
0: sì,
1: e insomma potrebbero essere
0: il
1: dei
0: terreno c'è, il terreno
1: buoni
0: c'è.
1: Candidati. Beh, ma il film È perché è un po' strano, è un po' folle, è un po' da limoncello, quindi invece detto. Che da
0: senti
1: da
0: ma se appunto ricordiamo quello che ha dovuto fare Leonardo DiCaprio per riuscire a vincere quel premio, cioè proprio
1: è stato zitto quasi tutto il film in realtà in The Revenant, però
0: sì, però che cosa ha fatto, certo. Cioè proprio mancava soltanto uno squalo che camminava all'interno del suo percorso e poi tutti i pericoli erano suoi. Staremo a vedere, siamo tornati quindi come avete capito a Chip Chip Cinema e siamo tornati anche al BERT Index per questo film.
1: Io sono punteggio sul dai? 6.5
0: 6.5?
1: Non mi sbilancio tanto.
0: Non vado quindi questo
1: no, vai,
0: vado?
1: Vai perché
0: 6.5 vado?
1: Magari Foglia Index è più alto.
0: Può essere, di solito siamo piuttosto in sintonia.
1: Adesso faremo una pubblicazione online dove mettiamo tutti i nostri index.
0: Mi tocca andare al cinema comunque. Non è l'unica uscita ragazzi.
1: No, no.
0: Tra l'altro vi salutiamo 079-873-8073 anche voi che state chatterellando con noi piacevolmente.

0: Immagino che avrai delle domande.
1: Perché tua moglie non può finire i suoi libri?
0: Vuoi davvero saperlo? Lei è Verity. I suoi medici credono che non potrà mai più camminare o parlare. Ha detto che sei una voce brillante, ancora sconosciuta. Tu sei l'unica che può farlo.
1: I suoi fan conoscono il suo stile. Capirebbero che non è lei.
2: Lo direbbero? Perché dovrebbero mai dirlo?
3: E chi lo sa?
2: E chi lo sa? Già questi suoni. Ale, non abbiamo portato a termine una missione partita l'anno scorso che doveva portarci più spesso a vedere dei film, addirittura horror.
3: Ma poi li ho visti ai festival.
2: E io no, però, io no. Sono restata fuori da quello che era il nostro ingaggio iniziale.
3: Allora andremo insieme a vedere Hoop quando esce, che è questo film che io ho visto a Cannes e che voglio rivedere.
2: Va bene.
3: Perché direi che è perfetto, organizziamo il gruppetto.
2: Non te lo dimenticare.
3: No. Comunque stiamo parlando di Verity, di Michael Showalter con Anne Hathaway, che in questo film ha creduto talmente tanto al punto da produrlo, metterci un po' di soldini lei.
2: Ah, vedi.
3: E Dakota Johnson. Allora, Lowen Ashley, ovvero Dakota Johnson, è una giovane scrittrice che abbiamo sentito viene ingaggiata dalla ben più nota Verity Crawford, che ha dei problemi. Non riesce più a finire i libri, è ammalata. Ha un rapporto un po' controverso con il marito, che è quello che abbiamo sentito parlare e tutto.
2: Sì.
3: E quando lei viene ingaggiata e viene invitata a trascorrere del tempo nella loro casa, si rende conto che c'è un rapporto un po' strano, un po' malato, un po' conflittuale fra questi due e viene un po' coinvolta in questo, in questo triangolo molto particolare, molto thriller, con qualche momento di...
2: Beh, insomma, non hanno veramente lesinato sui suoni e la colonna sonora proprio da cardiopalma.
3: Tu fai
2: no?
3: la differenza, sai che è la differenza? Se tu togli i suoni agli horror è come bere la camomilla con la melatonina.
2: No, chiaro, come se metti sotto, non lo so, la musichetta di Benny Hill è tutta un'altra storia quella scena, chiaro.
3: Esatto, e quindi questo film ci porta in questa situazione legata anche al mondo della letteratura, perché viene da un bestseller scritto da Colleen Hoover, che è una scrittrice seriale, quindi probabilmente si è domandata un giorno: ma se io avessi tante idee ma non riuscissi per finire i libri, che cosa mi posso inventare?
2: Certo.
3: E l'ha messo in un libro.
2: E gli ha dato proprio lo spunto poi per essere ancora una volta creativa. Beh,
3: esatto.
2: A chi non viene un dubbio di questo tipo? Chiunque si sia cimentato con qualcosa di creativo, che sia nella musica o nella narrazione.
3: Esatto.
2: Ti viene il dubbio, no? Il secondo album è sempre più difficile.
3: E il terzo ancora di più, perché se ne sbagli anche quello, ciao ciao contratto.
2: Mi piace questa idea. Bert Index?
3: Bert Index 6,5 anche questo.
2: 6,5 anche questo, quindi comunque ci tocca andare a vederlo, perché ne vale la pena?
3: Perché ne vale la pena, perché comunque è un film interessante, perché Anne Hathaway è anche lei nel suo anno di gloria dopo Odissea e quant'altro. Dakota Johnson è molto brava. E se mi permetti, prima di salutare, ho due piccolissime segnalazioni.
2: Guarda che il nido è nelle tue mani.
3: La prima, i Cineforum, i Cineclub della Svizzera italiana organizzano per il mese di ottobre una rassegna dedicata al cinema norvegese, che non è più un cinema di nicchia, ma è un cinema che vince premi ai festival. Quindi andate sul rispettivo sito del vostro Cineclub di riferimento e guardate il calendario, ci sono delle cose meravigliose da vedere, ma davvero, davvero uno più bello dell'altro.
2: Cineclub, quindi, perché non ne avesse mai sentito
3: italiana,
2: parlare,
3: cioè,
2: ma dai,
3: Lugano Cinema 93, c'è il Cineclub di Bellinzona, quello del Mendrisio 8, eccetera eccetera.
2: Si trovano tutte le informazioni piuttosto facilmente in rete.
3: Esatto. E l'ultimissima cosa, la settimana prossima, cioè oggi in tutta la Svizzera tranne che nella Svizzera italiana, esce Nazza, che noi potremo vedere il 17 al Film Festival dei Diritti Umani. Il Nazza è il film che ha creato questo grande polemica, girato con delle interviste sui tetti di Tel Aviv e tutto. I biglietti per la serata del 27 forse ne sono rimasti abbastanza pochi. Se volete andarlo a vedere al cinema, fatelo, se no bisogna aspettare il 29 di ottobre.
2: Ma?
3: Siccome il produttore del film è The Guardian, il quotidiano britannico, dal 10 ottobre sul sito del The Guardian gratuitamente potete vedere Nazza.
2: Allora, se vi foste persi qualche informazione, noi non siamo sul podcast, però potete tornare indietro. Ma, certo. Ma che cosa stava dicendo Ale?
3: Per 6 ore potete tornare indietro, esatto. Poi scrivete a Rete3 e qualcuno vi risponderà.
2: Oppure simona.foglia@rsi.ch, funzionano così i nostri indirizzi, sono piuttosto facili da trovare. Ale, appuntamento giovedì prossimo.
3: Giovedì prossimo ci sarà Moira, perché io purtroppo non ci sono, perché ogni tanto stacco anch'io.
2: E comunque si parla di cinema.
3: Ma certo. Ciao.
2: Ciao. Come fare a tornare indietro? Attraverso l'app Play.

Tra pochissimo il nostro momento Una non basta, per entrare ancora di più nell'atmosfera di un artista, non una canzone ma due.

0: Stephanie Heinzmann, Digging in the Dirt. L'unica radio, Rete 3, che vi propone due brani dello stesso artista. Il primo lo annuncio e il secondo lo indoviniamo.
1: Una non basta.
0: Allora, è un bel momento peperello quello che ci attende, perché i protagonisti sono i Red Chili Peppers. Allora, inizieremo chiaramente con Give It Away, dall'album Blood Sugar Sex Magik. Ha vinto il loro primo Grammy, cerimonia del 1993, battendo Smell Like Teen Spirit dei Nirvana e Jeremy dei Pearl Jam. Vi rendete conto? Non che le altre due canzoni meritassero meno. Il titolo nasce da un episodio con la sua ex fidanzata Nina Hagen, a chi dispiaceva una giacca nel suo armadio, e lei gliela regalò insegnandogli il valore del dare via le cose. Ma che bella cosa! Give it away! Quando qualcuno magari ti vede, dice: oh, ma che bella giacca che indossi, tu potresti regalargliela, no? La seconda invece è da indovinare. Allora, indizio. È dell'epoca del chitarrista Hillel Slovak. Suono quasi psichedelico, dolce, per niente punk funk. Nel titolo c'è qualcosa che sta dietro a una stella, e forse vi ho già pure detto troppo. Intanto enjoy. Ora non basta oggi con i Red Hot Chili Peppers, due canzoni senza interruzioni, partendo da Give It Away e la seconda cosa sarà?

All'epoca c'era il chitarrista il Slovak, suono quasi psichedelico, è vero, e c'è qualcosa che sta dietro a una stella. L'avete indovinata, e visto che una non basta, vi do già appuntamento a mañana, stessa ora, più o meno. Oggi eravamo un po' in ritardo perché c'è stato il piacevolissimo momento cinema con Alessandro. Domani 15:20, un giorno speciale, un signore inglese, bassista, voce inconfondibile, compie 75 anni, un altro indovinello. Uno che da ragazzo girava sempre con un maglione a righe gialle e nere, che lo faceva sembrare un'ape, tanto che lo soprannominarono Pungiglione, si estingue. Domani una non basta, è tutta per lui, un brano che conoscete tutti e uno che dovrete indovinare. Intanto pensateci, magari, qual è la vostra canzone di Stingo, dei Police, quella del primo amore, quella della radio in macchina d'estate, quella che cantate sotto la doccia sbagliando le parole, non lo so, scrivetevelo, sono curiosa, che domani leggo le vostre risposte e magari adattiamo anche un po' la scaletta. E beh, Chip Chip è già agitato e qua finalmente un collega con le ali, no?

Ciao, sono Luca Mora e se anche tu sei uno di quelli che dice che la sera non c'è mai niente di nuovo da fare, beh, una proposta per te ce l'ho io. Vieni a far parte del pubblico di Blackout, lo show del sabato sera della RSI, dove l'importante è aver voglia di passare una serata diversa e in compagnia, magari mettendosi anche un po' alla prova. L'unica cosa che devi fare è andare sul sito rsi.ch/eventi ed iscriverti. Ti aspettiamo.

Shop. Ci sono delle cose che non è bello fermare. Ci ragionavo l'altro giorno mentre guardavo un film, c'era una scena già vista mille volte nelle storie. Il personaggio che si è preparato dopo una giornata faticosa, carica di avventure / disavventure, si è preparato un bel piattino caldo, in questo caso era un piatto di pasta al sugo fumante col formaggio, era lì che si apprestava a mangiare, a divorare molto probabilmente perché sapevi che era arrivato straziato dalla giornata, e mentre sta per mettersi in bocca il primo boccone, quello buono, quello col formaggio sciolto sopra, che suona il campanello, lui cosa fa? Molla il piatto e va ad aprire la porta. Ma siamo seri? No, no, non si può. Ecco, quella è una cosa che io proprio non riuscirei assolutamente a stoppare. Poi, qualsiasi altra cosa, una serie televisiva, dice vabbè, tanto poi riprende l'episodio. Beh, è vero che dipende un po' anche dal punto in cui sei arrivato nella storia, perché ci sono quelli, i tuoi familiari, i compagni di divano, che magari stoppano nel momento sbagliato e dicono scusa, devo andare alla toilette. Ma sei pazzo? Adesso che stiamo per svelare o che sta per morire qualcuno? No, non esiste. Ci sono delle cose che voi proprio così, se avete voglia di chiacchierarvelo un po' per far passare il tempo, non potete proprio immaginare di stoppare.

0: è vero, non si trovano informazioni su questo artista misterioso della Svizzera italiana. Sappiamo che in arte esce con Circe, con un nome insomma da maga dell'Odissea, no? Quella che trasformava i compagni di Ulisse in animali, per intenderci, per farla un po' breve. Speriamo che con noi sia più clemente. È il titolo, ma se vuoi, a chi ha qualche primavera come me fa venire in mente subito Battisti. Non lo so, mi fa venire in mente Battisti. Due o tre primavere, intendevo dire. Sono le 16 e un minuto.
1: Radio Televisione Svizzera.
0: Un buon pomeriggio, un buon fine pomeriggio a tutti voi che ci state ascoltando dall'ufficio, 33. Dalla casa, dalla palestra e talvolta anche dall'auto. Infatti tra pochissimo avremo anche la viabilità con i bollettini diramati da Via Swiss, che ci tiene sempre aggiornati. Le previsioni a questo punto per domani, venerdì: a sud parzialmente soleggiato, temperatura compresa tra 15 e 23 gradi, a nord nuvolosità variabile con qualche rovescio sparso, una temperatura minima di 13 gradi, la massima sui 20 gradi. Buon viaggio dunque a tutti voi che ci state ascoltando dalle varie strade ed autostrade della Svizzera italiana.
2: Il traffico con Vetreria Beffa, artigiani del vetro nell'architettura e nel design. Vetreria-beffa.com.
0: Ci sono code o forti rallentamenti?

0: Marsiglia, Strasburgo e molte altre. I dimostranti criticano in particolare il sovraffollamento delle classi e chiedono migliori condizioni nel settore dell'istruzione pubblica. Più di 600 al momento le persone fermate, mentre in un incendio doloso ha parzialmente distrutto un liceo a Nantes. I disordini si stanno inoltre estendendo alle università. La compagnia aerea Emirates sospende i collegamenti con Israele dopo l'atterraggio di emergenza che ha coinvolto ieri un velivolo di Fly Dubai. A bordo era scoppiato un alterco tra il comandante e il primo ufficiale, che ha pure rischiato di far precipitare l'aereo. Lo stop ai collegamenti rimarrà in vigore per almeno una settimana, finché non verranno chiariti i contorni della vicenda. A Berna il Consiglio degli Stati ha praticamente concluso l'esame dei decreti federali legati al nuovo pacchetto di accordi bilaterali tra Svizzera e Unione Europea. Tra questi figura un capitolo sulla sanità, che prevede una maggiore collaborazione tra Berna e Bruxelles sulla prevenzione delle malattie, anche nel caso di nuove pandemie. Il dossier viene trasmesso al nazionale, mentre agli Stati rimane ancora da trattare una questione piuttosto spinosa, ovvero l'accordo sull'elettricità.
1: Prossimo appuntamento con le informazioni fissato alle 17, adesso arriva un pezzo che già dalle prime note vi farà bene, vi farà agitare quanto basta per traghettarvi ancora meglio alla fine di questo pomeriggio. Sì, siamo un po' tamarri e ce ne vantiamo.

doveste chiedere qual è il mio programma preferito a Rete 3, vi direi così su due piedi, senza neanche doverci pensare troppo, non ci resta che il Cactus con Ellis, Ottavio e Fabio. Sì, li ascolto e mi fanno sempre veramente molto, molto piacere i loro momenti ironici. E talvolta, sai, dietro l'ironia c'è anche qualcosa che ti fa pensare, no? Perché è così che passano, che veicoliamo i messaggi più importanti. E allora sentivo Ottavio che parlava di questi taxi senza conducente, un progetto pilota senza pilota che si svolge nel Furtal alle porte di Zurigo. I robotaxi che partono appunto dai comuni di Otelfingen, Bopelsen, Uttikon e Denikon, con l'idea di estendersi poi a Buchs, Dalikon e Regensdorf. Si prenotano tramite un'app che si chiama Ioki. Allora, è finanziato dal Canton Zurigo e dalle FFS, gestito dallo Swiss Transit Lab, con la tecnologia dell'azienda cinese WeRide. Uno scopo? Servire le zone periferiche dove il trasporto pubblico è scarso. In parallelo, Uber e WeRide vogliono lanciare già nel 2026 un servizio commerciale di robotaxi nella regione di Zurigo, prenotabile anche questo via app, ma serve ancora il via libera dalle autorità. Insomma, all'inizio a bordo ci sarà comunque un operatore. Ho approfondito un pochino, il regime senza personale arriverà gradualmente, e meno male. Allora la domanda agli ascoltatori è questa: ma tu ti fideresti a salire su un taxi sperimentale senza nessuno al volante? E se dovessi scegliere, meglio un tassista che guida male o un robot che guida perfetto? Non lo so. Di che cosa ti fidi di più? Di un umano che sbaglia magari, o di una macchina che non sai come ragiona?

0: ascolto, ciao.
1: Ciao. 079-873-8073, il numero sempre a vostra disposizione per chiacchierellare con me, in questo caso fino alle 17. Vi dicevo appunto che ho sentito questa notizia stamattina data dagli amici del Cactus, di Non ci resta che il Cactus, che mi ha incuriosita. Allora sono andata un po' a cercare le informazioni e mi sono venute anche delle domande, no? Questo progetto che parte da questi cantoni, da questi, finanziato dal Canton Zurigo e dall'FFS, gestito dallo Swiss Transit Lab. Ce la potevo fare, mi sono venute queste domande tipo: ma di cosa ti fidi di più, di un umano che sbaglia o di una macchina che non sai come ragiona? Al tassista puoi dire magari rallenti, al robotaxi a chi lo dici? Insomma, come fai a comunicare con un'auto che non ha un umano all'interno? Ci sarà modo di dire qualcosa tipo: no, guarda, ho cambiato idea, andiamo da un'altra parte? Il bello del taxi è anche la chiacchiera. A me non piace tanto chiacchierare in auto, però c'è chi ci sale anche per scambiare due chiacchiere, soprattutto se sei all'estero, magari chiedi due informazioni sulla città che stai visitando. C'è chi ti racconta proprio tutta la vita addirittura. Votazione lampo, quindi: salgo contro vado a piedi. È molto facile: salgo su un robotaxi o piuttosto vado a piedi. Parte un sondaggione. Tra l'altro mi ha appena scritto Simon, che abita proprio da quelle parti, una delle città dove inizierà questo progetto pilota, che domani lo proverà, e quindi saremo poi anche in attesa di sapere come è andata attraverso l'esperienza che farà Simon domani, che peraltro ha già fatto in California. È stato in giro 3 giorni con dei veicoli a guida autonoma senza supervisore. Dice: sinceramente molto meglio di certi taxisti americani. Quindi vabbè, è così. Allora, la domanda è questa: salgo

sono partite, partiranno delle sperimentazioni in Svizzera, c'è chi ha già utilizzato questo metodo negli Stati Uniti, vorrei vederlo a Napoli, il taxi a guida autonoma, ci scrivete, in quel caso preferirei andare

0: Four Years 1983, Page Shelter. E al momento siamo pari tra quelli che salirebbero senza problemi su un taxi, su un robotaxi, quindi senza conducente, senza pilota, e chi invece piuttosto andrebbe a piedi. Mi sembra di capire che c'è tutta anche una categoria, no, che si sta muovendo in questo senso, perché
1: sì, no, senza ombra di dubbio, piuttosto vado a piedi.
0: Ecco, quello che dici.
1: O guido io, niente robo, vado a piedi.
0: Ma esatto, tutta una categoria in allarme, quindi taxisti, eccetera, e poi i professionisti che sono in giro spesso per lavoro su camion, furgoncini, quindi insomma è proprio il loro lavoro guidare ogni giorno per ore e ore. E dubito che si possano facilmente fidare di un robotaxi, ecco. Poi c'è invece chi ci scrive che è stata un'esperienza riuscita, quindi sale sicuramente la nostra Katia, che è stata anche a San Francisco su taxi con guida autonoma ed è super. Quindi questi test, che da noi sono appunto ancora agli albori, in altre nazioni sono già partiti e stanno dando degli ottimi risultati. Io così, ovviamente, poi dopo, una volta che provi, probabilmente ti acquieti e capisci che non è così difficile. Così, immaginandomi, no, cercando di fare un lavoro di visualizzazione, presumo che non ce la farei. Adesso non ho bisogno di dati. Cioè, l'idea di essere in una macchina senza il volante, il freno e tutte queste cose, non ce la posso fare. Però Simon, tu che domani provi, facci sapere un po' di dettagli, magari lunedì, se riusciamo a contattarti. Sono veramente molto curiosa. Ci sarà un freno d'emergenza a un certo punto?
2: Scrivo a notte fonda mentre sta nave affonda contro un muro di gomma. Non serve tu risponda.

una giornata di lavoro, no? Quindi siete magari già un po' con le energie in riserva, o forse, che ne so, proiettati già verso la vostra casa. In casa, quando in testa è solo casa. No, dai, ce la facciamo. All Together, Corleoni, con il loro estratto dal nuovo album uscito l'11 settembre, cover. L'avete riconosciuta? Sì. Lady Marmalade.

0: questo bel pezzo di brano. Questo bel pezzo. You Weren't There 2003. Allora, sapete che chiacchieriamo.
1: Giuremi che è tutto sotto controllo, aspetta. E che non succederà il finimondo.
0: No, non ha proprio niente sotto controllo, mai niente sotto controllo. Dicevo, ci piace chiacchierare sulle nostre frequenze, ci piace chiacchierare attraverso il nostro sistema di messaggistica, quindi 079-873-8073, perché no, visto che comunque siamo tutti piuttosto comunicativi, ci piace anche chiacchierare su Instagram, ognuno ha il suo profilo, poi c'è quello ufficiale di Rete3 e poi c'è il profilo personale, quindi nel mio caso è facile trovarmi Simona_Foglia, dov'è che metto chissà cosa? Poca roba, qualche passeggiatina in montagna, qualche bel panorama e qualche spunto sui programmi che poi andranno in onda in diretta su Rete3. Questa mattina ho tratto spunto da un'esperienza di vita realmente capitata. Può succedere, no? Che magari a casa ti fai delle maschere di bellezza. Ai tempi addirittura io le facevo utilizzando quello che avevo in cucina, quindi miele, caffè, a dipendenza poi di quello che trovavo come ricetta per le maschere di bellezza. E guarda caso, proprio quando stai dando il peggio di te, sia come mis che come capelli che come maschere di bellezza, suonano alla porta. Ecco, in questo caso ha suonato il postino mentre io stavo cercando di completare la piega dei capelli con un metodo che ho imparato proprio su Instagram. E quindi tu, se hai i capelli lunghi, puoi mettere un calzino da sport, insomma lo metti avvolto nei capelli e poi ti viene un'ondina proprio carina. E se volete capire di che cosa sto parlando, mi trovate facilmente sulle pagine di Instagram. Ma quello che mi piacerebbe, così in questi ultimi minuti insieme, sapere da voi qual è la cosa più strana che avete fatto a casa, quale comportamento, quale capo d'abbigliamento avete indossato e speravate che nessuno vi vedesse, invece poi magari vi ha suonato il postino, la custode, la vicina di casa, non lo so. So che non è una cosa solo al femminile. Bigodini, maschere di palta, pantaloncini strani, magliettine, che ne so. Semplicemente qual è la cosa più strana che avete nell'armadio?

gambe, cosa non successa a me, ma una amica di Chip Chip che lo sta raccontando via messaggio. Un mercoledì pomeriggio aveva la sua bella crema depilatoria sulle gambe e chiaramente cosa succede? Arriva l'accordatore del piano. E tu sei lì con la che dice, ma no, devo lasciarla in posa, poi costa. E questo scampanellava di brutto e quindi ha dovuto aprirgli così conciata. Trauma adolescenziale, ma ci sta, io davvero una volta ho aperto. Adesso ci sono delle maschere che fanno paura perché sembri uscito da un film dell'orrore, quelle maschere con quelle bianche, no? Strane, che te le metti su e sembri veramente un serial killer dei peggiori, quelli che abbiamo visto nei film dell'orrore. Ma all'epoca c'erano proprio le maschere agrumi, no? Tipo con cetrioli, miele, così. Io più di una volta sono stata costretta ad aprire la porta quando avevo appena messo il mio intruglietto anti-age, quando poi avevo 25-30 anni, ecco, una roba del genere. E niente, ho aperto e ho fatto finta di niente col mio intruglietto.

strane che abbiamo nell'armadio, a volte te le provi e dici vediamo se oso uscire con quel vestitino bizzarro che mi sono comprata, e suonano alla porta e tu sei vestito così, oppure stai provando il vestito di carnevale o qualcosa di strano è sulla tua faccia nella speranza di combattere, che ne so, gli anni che passano. Ci sono un sacco di scuse, ci cacciamo nei guai, però appunto il caso è che proprio Thrift Shop è un pezzo che parla proprio di vestiti di seconda mano. Siamo quasi alla fine di questa puntata di Chip Chip.

0: non lo so, ho quasi paura. Tra pochissimo il club dei cialtroni con Griso e Herbert Cioffi e basta, cioè avevo il tono che non scendeva.
1: Perché cosa temi? Vuoi? Cosa temi?
0: Non lo so.
1: Cosa c'è? Dai.
0: È da tanto tempo che io e te non lo facciamo.
1: È vero.
0: Troppo parliamo. Forse.
1: Senti, questa canzone non è uguale a Gautier. Somebody
0: ecco
1: there I used
0: perché,
1: to...
0: ecco perché.
1: Innervosisce.
0: È per quello che avevo paura, perché sapevo che avevi beccato qualche plagio, maestro.
1: Vabbè, ma è la roba evidente.
0: E Midnight City, ti va?
1: Invece
0: no?
1: Per me è Somebody That I Used To Know. Somebody That I Used To Know.
0: Hai anche ragione, poi alla
1: so che
0: fine.
1: Sono una peppia, però Eva,
0: sai cos'è il problema? È che è contagiosa questa cosa tua, è contagiosa. Io non riesco più ad ascoltare alcune canzoni perché so che c'è la zia Griso.
1: È così.
0: Gne.
1: È così.
0: Oh cielo, mi tocca andare. A domani, appuntamento con Assolutamente Simo dalle 15.

0: massima 20.
1: Gocce di Lazza su di noi. Allora, sulla A2 ci sono code tra Lugano Nord e Lugano Sud in direzione Chiasso. C'è stato un incidente ora risolto, quindi hanno rimosso le automobili coinvolte. Speriamo niente di grave. Rallentamenti anche a Lugano sulle principali vie del centro, tra Gravesano e Bioggio, tra Agnuzzo e Ponte Tresa, sulla A24 da Mendrisio a Stabio e tra Sant'Antonino e Contone. Al San Gottardo, sulla 2 in direzione nord, tra Quinto e Airolo, ci sono code di circa 3 km con almeno 30 minuti di attesa.
2: Tre news.
3: L'aggiornamento delle 17, vasta operazione internazionale della FedPol, 3 arresti, 8 perquisizioni in Spagna, Grecia, Regno Unito e Romania, con il sequestro di 5 server e il recupero di almeno 110 terabyte di dati rubati. Lo comunica l'Ufficio Federale di Polizia e il Ministero Pubblico della Confederazione, precisando di avere smantellato una struttura informatica utilizzata da un'organizzazione cybercriminale che tra ottobre 2023 e giugno 2025 ha sferrato una serie di attacchi contro diverse società svizzere. Un'ondata di proteste è in corso da questa mattina in Francia e coinvolge gli studenti liceali delle maggiori città come Parigi, Marsiglia, Strasburgo e molte altre. I dimostranti criticano in particolare il sovraffollamento delle classi e chiedono migliori condizioni nel settore dell'istruzione pubblica. Più di 600 al momento le persone fermate, il governo francese ha attivato una cellula di crisi. E poco fa dagli Stati Uniti si è appreso che la Casa Bianca ha di nuovo escluso i giornalisti della CNN dalla copertura di una trasferta di Donald Trump. Si inasprisce così lo scontro fra il presidente e l'emittente All News, accusata dallo stesso Trump di diffondere false notizie.

0: Ah, non mi puoi iniziare così tu però.
1: È una canzone da spesa, sai, prezza, vai, questo, mettere carrello, vai, vai, sono 253 franchi.
0: Così tanto?
1: Pesa, no, caro Lebera.
0: No, no, no.
2: La RSI è orgogliosa di presentare.
0: Ma quando mai?
1: Buia di trofeo.
0: Tra le cose che ti sto ricordando oggi, volevo dirti che settimana scorsa abbiamo cantato sulla base di Masini Nanna Niulo.
1: È vero, per non dire il titolo giusto.
0: Nanna Niulo.
1: Nanna Niulo, è vero.
3: Nanna Niulo.
1: Dai, cantiamo.
4: Le cartolone scuole qua, le cialtrone scuole qua,
5: le cialtrone scuole qua.
1: Sono andati in redazione dove c'è il mio amore.
0: Abbiamo novità?
1: Ho sentito di essere guardato dalle spalle, sentivo che qualcuno mi guardava.
0: Ok.
1: Mi sono girato.
0: E?
1: Non era lei.
0: Ma è bello immaginare.
1: Era un'altra.
0: Immaginavo. Tu oggi mi sei sofferente. Tu oggi mi sei sofferente,
1: Sì.
0: Attenzione, Herder Cioffi ha l'epicondilite pur non giocando a tennis.
1: È vero.
0: E ce l'ha il gomito sinistro.
1: Sinistro.
0: Ma come mai il gomito sinistro?
1: Non lo so.
0: Vieni qua che ti faccio un massaggino.
1: Fammelo io. Beh, così.
0: Va bene?
1: Stai facendo?
0: È un suono strano però.
1: Sai che mi piace.
0: Ma com'è? Com'è così?
1: Aspetta. Ma perché stai lavorando lì?
0: È sul nervo.
1: Ma non è il go.
0: Non fingere.
1: Ma scusa.
0: Ma che non sono
1: adesso
0: io.
1: Adesso vai avanti.
0: Ma è che non sono io, c'eri sotto, vedi un'altra persona, vedi.
1: Adesso vai avanti.

0: woman.
1: Perché you tutte le tue canzoni iniziano così? You win and buy a woman.
0: No.
1: Guarda, vado a prendere la registrazione di ieri, hai fatto quattro canzoni.
0: Fai un'altra canzone. I win again a seaman. You live in a woman.
1: E cosa vuol dire?
0: You win again dreaming. Sono una persona romantica, cerco una persona romantica.
1: Vai avanti.

0: bene.
1: Che schifo.
2: Volevo cambiare. No, che schifo. No,
1: è tu che hai sbagliato.
2: No, ti sta bene. Porca miseria. No, così
0: guarda,
2: impari.
0: No, vabbè, adesso.
2: Ecco. Maestro.
0: Avanti.
2: Dov'è? Maestro.
0: Dai, bicchieri.
2: Che schifo, addirittura che schifo.
0: È andata giù la melodia.
2: Cosa vuol dire?
0: Eccola una melodia che sale. Senti che bella. Rossana, uovo, pare ne faccia due al giorno. Winnie the Pooh, il nuovo cantante del famoso gruppo.
2: Incredibile.
0: Paolo Arpiedi, autore della linea più bassa di Armani.

0: Ma tu che sei l'esperto di Un'ora per voi, il conduttore di questo programma della domenica alle 13, che seguono in pochi ma buoni. Pochi. Mi dicono.
1: Come
0: pochi,
1: fai a
0: ma
1: sapere
0: buoni.
1: Che li seguono in pochi?
0: Beh,
1: è seguitissimo.
0: Sono usciti i dati.
1: No, com'è?
0: Pochi. Sì, meno. Vedo un meno davanti.
1: Okay, ma
0: segno
1: sono
0: in rosso.
1: Più di 4.
0: Tant'è che in direzione dicono ma andrà avanti ancora tanto questa Un'ora per voi. Però
1: ci sono almeno 4 persone. Ci sono
0: 3. No. 3 persone. Tu che sei un esperto di musica italiana, è tornato a vivere in Calabria?
1: Lui la sì, l'ha fatto in casa. L'ha sempre fatto, sì. È sempre stato di Crotone. È stato un window come piacere in tuo studio quando canti in canzone. È la miseria, va.
0: Si è messo a suonare anche il piffero.
1: E stai un po' nella spromonte.
0: Non è così.
1: Allora, attenzione, dobbiamo affrontare. Mi piacciono moltissimo queste dichiarazioni nella rubrica che si chiama Annudo.
0: Annudo.
1: Annudo. No, fermi tutti.
0: Scritto Annudo con due N.
1: Scritto Annudo tutto attaccato. È la dichiarazione di una donna che a Reddit, sapete che si mette lì il problema, ognuno dice la sua.
0: Certo.
1: È una cosa molto delicata. Quando ti scappa il chicchiglio con l'amico di tuo marito.
0: No. C'è una canzone che mi ricordo.
1: Beh,
0: che
1: bravo, come fai? Fammela sentire.
0: Non mi dire niente, stammi ad ascoltare.
1: No, sta già male.
0: Te lo devo dire, anche se fa male.
1: Sto male, non devo ridere.
0: Sai che lui per me è più di un fratello.
1: Vabbè, però.
0: Ma alla fine sai, con te è troppo bello.
1: Che male.
0: Quindi chichigliamo.
1: No, non è giusto.
0: Come no, perché no?
1: È successo proprio così. Lei ha dichiarato di aver avuto un chichiglio col miglior amico del marito.
0: Dai,
1: però non si può.
0: Dai, quante storie là fuori sono andate in questa situazione? Dai.
1: Tutte. No, io.
0: Vorremmo degli esempi mantenendo l'anonimato così.
1: Ma sono d'accordo, 079-873-806. Scrivete allora. Che il nome lo diciamo solo all'interessante.
0: No,
1: manteniamo la mia.
0: Però succede.
1: Allora, lei però adesso ha un problema.
0: A me non è successo, metto le mani avanti, anzi, massimo rispetto.
1: Aspetta, non ti è successo, non puoi saperlo.
0: A me non è successo personalmente di andare con la donna del mio amico, come nella canzone, no.
1: E non sai cosa hai perso, bella.

0: Sono il miglior amico di Herbert
1: No!
0: Chong.
2: vabbè, te ne
1: Beh,
2: cerchi
1: però,
2: però
1: ragazzi, dai, adesso onestamente parlando. Togliamo un discrimine, togliamo migliore.
2: Cioè?
1: Se è un amico, si può.
2: Sei il miglior amico?
1: Lì è più di
2: succede.
1: Migliore.
2: Ma ci sono state storie
1: lo
2: che
1: so.
2: Sono finite sui giornali di persone
1: lo
2: che si stavano sposando. Cioè
1: so.
2: È sparita la moglie ed era in bagno col testimone
1: no,
2: dello sposo.
1: Vabbè, ma questo è atroce.
2: È atroce.
1: Non ci
2: ragazzi.
1: Sto, non ci,
2: ci
1: sto.
2: Sto.
1: In bagno non ci sto. No, il posto è sbagliato. È sbagliato. La storia della nostra amica dice che è successo una sola volta, ma lei ha un problema perché adesso lui va a cena a casa loro tutte le settimane
2: e la punta
1: no lui è bravissimo, il problema è lei.
2: Santo,
1: dice che lei
2: bro.
1: Lo guarda con gli occhi come per dire quando un'altra volta lei lo guarda così e dice fa questa domanda: come si vive con qualcosa che non si può dire a nessuno? Benissimo,
2: con una musica nella testa che fa

0: fosse brava poi a cantare questa Antonella Ruggiero.
1: Ruggiero,
0: a parte gli scherzi. Allora, scherzi a parte, vi do due dritte. Uno è il nostro numero WhatsApp 079 873 8073, che vi serve anche per giocare tra una manciata di minuti, ma anche per comunicare i vari disagi stradali, come ha fatto Cristina, che ci ha detto che all'uscita di Rivera c'è traffico, c'è colonna. Questo mi dà il gancio per la viabilità, che è un po' incasinata nella Svizzera italiana quest'oggi, perché vedo sulla 2 tra Rivera e Melide, quindi già da Rivera, quindi Bellinzona, sud, già iniziano i primi disagi dovuti a un incidente che c'è stato in autostrada tra Lugano Nord e Lugano Sud. Questo genera poi uno scompenso sul resto della viabilità a partire da Nord, quindi abbiate pazienza, speriamo si risolva quanto prima.
1: Senti, detto questo, sono preoccupato perché in Svizzera si vuole pensare molto al nostro sovrappeso. C'è l'idea di tassare tutti i prodotti che abbiano una certa quantità di zucchero. Come la mettiamo?
0: Non lo so, sai, è un dibattito questo. Io non mi schiero perché
1: hai paura?
0: Certo che ho paura. Scusa.
1: No, io ho paura, nel senso, voglio che sia ragazzi, io ho deciso da qua.
0: No, devono tassare gli zuccheri, non levarli, capito? È diverso.
1: Ma tassarli vuol dire che una roba una ciugnata
0: questa
1: che
0: merendina
1: ti
0: costa 2 franchi, la porti a 2,30.
1: E anche 3. Anche
0: sì, un 30% in più.
1: Ma si parla.
0: Non è un 30%,
1: no, insomma, ci sono delle indicazioni. Si vuole cercare di perché pare che ci sia un'obesità molto alta.
0: Ragazzi, cioè, il rischio dello zucchero è quello: alzare. È come la questione delle sigarette: fanno male, lo sappiamo.
1: Fanno male, però tu.
0: Però ogni tanto, pum, alzano il prezzo della sigaretta. E perché? Perché non è un incentivo, è il contrario dell'incentivo, è un deterrente.
1: È un deterrente. Il problema è che io mi ero preposto l'obiettivo fino a Natale di ingrassare. Io volevo mettere su dei
0: pezzi. Sì, perché a gennaio volevi andare a fare ginnastica.
1: A gennaio, io per Natale devo arrivare bello grasso.
0: Col braccio, con quella roba che ti sei messo per le picondine,
1: esplode.
0: Dove vuoi andare?
1: Io a Natale voglio arrivare già grasso, in modo tale che mangio meno. Certo. Io voglio arrivare già grosso.
0: Senti, sei anche nasale, da quanto sei grosso.
1: Ragazzi,
0: hai già iniziato a essere grosso. Neanche nasale.
1: Sì, con anche i pulipi natali. Devo andare nella clinica di Eros Ramazzotti, ma sono in lista di attesa.
0: No, dai, che dibattito vuoi aprire?
1: No, voglio solo dire che ho paura e che sono contro. Sono contro, nel senso, lasciateci mangiare le ciugnate che ci piacciono le due di notte. Sul divano.
0: Di
1: tu non la fai? La schifoseria notturna?
0: No, zero.
1: Veramente?
0: No, mi rimane tutto sullo stomaco, bisogna stare attenti. Io no.
1: Tu
0: no.
1: Non fai nessuna schifoseria notturna.
0: Non mi alzo se non per fare la pipì.
1: Ma veramente?
0: Sì.
1: E questa non è una schifoseria notturna.
0: In effetti, a pensarci.

0: Quanto è bello. Un po' alto,
1: No, è bella.
0: Sì, dico un po'.
1: Sì, ma è soffiatino. È quel...
0: Sì, ma è la voce un po' così.
1: No, non è così, non ha il mal di gola.
2: Ehi, cialtroni.
1: Ciao.
2: Ma questo numero si può usare per comunicare i disagi del traffico o anche per comunicare con i disagiati che ci sono nel traffico?
1: No, e anche...
2: Domando per un amico.
1: Anche con anche... i disagiati che ci sono in onda. Anche,
0: e anche,
1: anche
0: per
1: quello.
0: Giocare alla frase sfatta.
1: Bravo, la frase sfatta che cos'è?
0: La frase sfatta è una frase di cui io non dico l'ultima parola, ma dico solo come comincia.
1: Una sillaba.
0: Una sillaba. Voi la sfate, dite una stessa parola che non è quella che faccia ridere.
1: Puoi rifarlo.
0: Poi tu mi chiedi un esempio, ma io.
1: Vediamo. No. È una frase, l'ultima parola manca, è anticipata da una sillaba che ti porta a dire quella parola lì perché la frase intende quello. Ma tu la devi sbagliare. Devi dire un'altra parola simpatica perché sennò non funziona. Facciamo un esempio.
0: Per giocare ai giochi da tavolo si usano i da.
1: I datteri.
0: Vero.
1: No,
0: no, è giusto.
1: Nel senso è giusto.
0: Tu hai detto una cosa giusta. Non ti sbellichi, ma è giusta.
1: No, è giusta. Vai, un'altra.
0: Sono diventato tutto pelle o.
1: Occhi.
0: Sì.
1: Pelle e occhi.
0: Sì,
1: formalmente è
0: formalmente
1: giusta.
0: È perfetta.
1: Ecco.
0: Domani vado dal pa.
1: Dal patataio.
0: Bella, questa è bella, dal patataio. A patataio! Ecco. Mi tagli i capelli, patataio!
1: No, patataio un chilo ne prendo. Dal
0: allora,
1: patataio, sì.
0: Voi dovete sfare questa frase che ora vi dico.
1: Attenzione, in palio c'è un 50 franchi per i più bravi, quelli che ci faranno sorridere o quantomeno ridere.
0: Esattamente.
1: La frase
0: con
1: è un audio.
0: Con un audio.
1: Allo 079 873 8073. Vai.
0: Con questi sbalzi di temperatura è in giro il rap

0: La nuova di Google.
1: Google, Martin, chi più ne ha più ne metta.
0: Il dubbio della pronuncia di Google.
1: Google.
0: David Guetta, French Montana, Aidan Martin era Shine.
1: Stiamo giocando alla frase sfatta, sono arrivati molti vocali e la frase da sfare era con questi sbalzi di temperatura in giro il Ra. Andiamo a sentire i vostri risultati, sentiamo.
2: Con questi sbalzi di temperatura Harry è in giro il ratto selvaggio.
0: Il ratto selvaggio.
1: E fa paura, occhio al ratto.
3: Con questi sbalzi di temperatura è in giro il rapino.
1: Bene, andiamo avanti.
4: Sbalzi di temperatura in giro il randagio.
0: Il randagio.
1: Mi piace il randagio, mi piace.
0: Il randa.
5: Con questi sbalzi di temperatura è in giro il ramarro.
0: Il ramarro.
1: Sì, il ramarro ci sta, vediamo cos'altro.
6: Con questi sbalzi di temperatura è in giro il rasoio.
1: Attenzione, perché? Può essere una soluzione.
7: Sbalzi di temperatura è in giro il rapanello.
0: Il rapanello.
1: Non si direbbe mai in giro. Mi piace uno che non ha mandato un vocale, scusate, ma lo cito, ha scritto il rutto. Mi piace. È uno di noi. Peccato, sì.
8: Ovviamente un saluto da Salvo, Cantone Zurigo. Ciao.
1: Ah sì, ciao, perché ha mandato ciao, solo salvo, due, ciao, sentiamo.
8: Attenzione, questi sbalzi di temperatura in giro il ratto delle nevi.
0: Il ratto delle nevi.
1: Il ratto delle nevi, bello, è una
0: ratto
1: finezza.
0: Delle nevi.
1: È una finezza.
9: Con questi sbalzi di temperatura è in giro il raccapriccio, si vede certa roba per strada.
0: Vabbè, però è spiegata.
1: Scusa,
0: è spiegata.
10: Con questi sbalzi di temperatura è in giro il racket del Neocitran. Spacciano di brutto.
0: È spiegata anche questa.
1: Questa
0: però,
1: è spiegata, è vero. Molto raffinata.
0: Sì.
11: Con questi sbalzi di temperatura in giro il Ramon con la bicicletta, perché altrimenti va a piedi.
1: Va bene, ne prendiamo atto e ti ringraziamo.
12: Con questi sbalzi di temperatura c'è in giro sempre il Raimondo mezzo nudo.
1: Wow!
12: Aprirci, per favore.
1: Grazie. Va bene,
0: salutiamo Raimondo.
1: Salutiamo Raimondo che è in giro
0: mezzo nudo.
13: Il raccattapalle.
0: Il raccattapalle.
1: Senti, ne è arrivato ancora un altro al volo, te
0: vediamo.
1: La senti?
0: Me la sento, vai.
14: Questi sbalzi di temperatura c'è in giro il randello.
0: Il randello.
1: Il randello. Ma dai, ma ragazzi, ne voglio un altro. Ne voglio un altro mentre stiamo parlando. Dai, non è possibile, non è possibile. Io parlo per me.
0: Mi ha fatto ridere come in terza elementare, Daniela.
1: Sì, posso certo, dire? Sono quelle robe lì. Secondo me il racket è tanta roba, però tu dici che è spiegato.
0: Dani.
1: È di livello questo.
0: È di livello, dai. Salutiamolo, Daniela.

0: con Runaway Train, era il 1993, famosi anche per l'altra canzone che era...
1: Non l'abbiamo fatta.
2: Perché no?
1: Perché ora facciamo altro, raccogliamo immondizie.
2: No, dai.
1: Sì.
2: Vabbè, è comunque un bel lavoro.
1: Siamo tutti sul camion, lavoriamo benissimo.
2: Ah, ok, meglio della canzone. Ha voglia. Senti.
1: A voce bassa.
0: A voglia. Dai, facciamo un po' di cultura.
3: Oggi è il compleanno di uno che io adoro.
0: Chi è?
3: Samuele Bersani.
0: Oh, che bello.
3: Classe 70.
0: Del 70?
3: 56 anni, il grande Samuele.
0: Adesso canta così. Ciao, belle
3: piccine. Ciao. Non li ha neanche proprio. Ciao, belle piccine. Tu ne parlo male, ma non ho la carta superiore.
0: Senti, facciamo la sua canzone Freak.
3: Freak, bella, simpatica.
0: Permette di abilità.
3: Io ci sto.

0: quest'estate l'avrà ballata mille volte questa canzone di Bausa.
1: Che così. Bella.
0: Bausa.
1: E che bello ballare.
0: Che bello era ballare.
1: Hai ragione.
0: Adesso la paghi cara, eh.
1: Hai
0: io
1: ragione.
0: Faccio due passi e mi viene la pubalgia.
1: Andiamo a ballare una volta io e te.
0: Dove?
1: Dai, ma a ballare. Ci invitate a ballare?
0: Invitateci a ballare da qualche parte, vediamo. Però un locale che sia con i nostri coetanei.
1: Alle 9 di sera si va a casa. No, dai, andiamo a ballare. Ci invitate a ballare.
2: Invitateci a ballare, grazie.
0: Ascona, vai balabiotto.
1: Basta che non ci invitano a Rosa Nera
0: di Grotta Marte. Anche. Va bene, siamo pronti per festeggiare così a modo nostro il compleanno di
1: Samuele Bersani.
0: Oggi 56 anni, auguri Sam, ed ecco qua, meteo e viabilità su.
1: Auguri Sam.
0: Auguri Sam, perché no, dai.

Il maltempo si avvicinava. Dovevo raggiungere i miei amici prima che il vento diventasse troppo forte. Le nostre ricerche in mare erano durate mesi. Ora quell'antico vaso andava portato in salvo. Sembrava impossibile, ma ce l'avevamo fatta.

0: la vita.
1: Ma quante cose dicono vere?
2: Bellissimo, un giochino che loro hanno fatto, molto molto bello. Io ho una certa sensibilità classica, ce l'ho. Oh, che bello poterlo dire, che il sabato 10 ottobre al Cursa di Locarno c'è Anton Jablokov. Jablokov, che eseguirà le quattro stagioni di Vivaldi, a suonare, ormai violinista slovacco celebre. Insomma,
1: a Locarno, giusto?
2: Celebre a Locarno, non solo a Locarno, in tutto il mondo, teatro al teatro, insomma, dopo aver emozionato oltre 1000 spettatori al Teatro Sociale di Bellinzona. Una volta che mi sembrava possibile.
1: E infatti l'orario era.
2: Mi sembrava possibile, ho detto tutto, le quattro stagioni, il Kursaal. Pina, dai.
3: La salame piccante l'hai detta.
2: La salame piccante, dai, mi piace, me la quattro. No, la quattro stagioni, guarda
3: te. Lo sapevi,
2: che lei è stupida.
3: No, ecco, non sono
2: stupida. Ha ragione, ho sbagliato, però.
3: Chiaramente.
2: Lei è sciocchina.
3: La capricciosa? La facciamo,
2: sì,
3: la capricciosa?
2: Insomma, la capricciosa.
3: Vabbè, siamo qui in teatro, sì, no, sai che dobbiamo suonare anch'io, Antonio. Adesso a parte gli scherzi, qui a Locarno stiamo facendo le prove.
2: No, dai, Pina, non è possibile.
3: Antonio, vedi che abbiamo solo 10 giorni per imparare.
2: Ma per fare cosa?
3: La primavera di Vivaldi.
2: Ma no, voi cosa c'entrate? Non siete voi.
4: È vero, aspetta che stanno iniziando. Ecco, lo sapete, sì, sì, che non sono sui timpani, che devo suonare i timpani.
2: Cosa suonate?
4: Vai avanti dopo il triangolo.
2: Ma che?
3: Aspetta, che due secondi che devo recuperare.
2: Pina.
3: Devo leggere lo spartito. Questa era la mia parte, perfetto. Andoni, tocca a te, Andoni. Non la perdere.
4: Qua. Aspetta,
2: è sbagliato.
4: Aspetta, sono sbagliato.
3: Antonio, impara da parte, per cortesia.
2: Ma che si arrabbia lui, eh?
3: Aspetta, che tocca ancora a me. Aspetta, aspetta, aspetta. Aspetta, che c'è l'altra parte. Ecco, io il mio l'ho fatto, Antonio,
2: Ma perché ci siete voi?
4: Perché se suoniamo, ci devono
2: tu
4: pacare.
2: Tu non ne stai beccando uno.
4: Aspetta che ho letto male. Aspetta, che mi hai interrotto, devo partire qua con il film. Me lo mi fai andare a caso. A caso me la butti dentro. Aspetta.
3: Antonio, lei deve imparare la parte.
2: Senti che bello qua.
3: Tocca a me. Aspetta. Quando...
2: Era più facile,
3: Io l'ho azzeccato. Antonio, tocca a te.

0: fa in tutte le salse sta canzone, anzi no, in tutte le salse. In tutte le salse ed è sempre bella. ATB Topic A7s era Your Love.
1: No, ma chi c'è?
2: Non sei più bravo.
0: Guarda chi c'è.
2: Sei più
0: ma
2: bravo.
0: Ma chi c'è? Incredibile! Per la sigla di The Charlton of the Day, in esclusiva a Rete 3, passa a trovarci Eminem.
2: Ciao! Ciao Gris! Non lo so fare. E ciao Griso Griso, ciao! E c'altro no, e c'altro no, e c'altro no the day. E c'altro no, e c'altro no, e c'altro no the day. E c'altro no, e c'altro no, e c'altro no the day.

non l'hai, e c'è altro di te. Vede il vicino arrestato e si mette a ridere. Entrano in casa sua e trovano la droga anche a lui.

0: siamo ai livelli di Sananda Maitreya, come racconto è stato raccontato.
1: Ma è Sananda o Samanda?
0: Sananda Maitreya.
1: Maitreya o mai?
0: Maitreya. Sananda Maitreya.
1: Sananda.
0: No, non è così.
1: Sananda Maitreya.
0: Quello era Terence and Darby, che ha cambiato nome, l'abbiamo raccontato milioni di volte, abbiamo raccontato milioni di volte anche la storia di Rockwell con Michael Jackson, te la ricordi tu?
1: Sì, Rockwell si chiamava, mi sembra di ricordare, Giovanni Ronchetti.
0: Sì.
1: E poi ha deciso di chiamarsi Rockwell perché lui era di Foggia quando è nato in America. Beh. Anche Sananda è foggiana.
0: Sananda è Terence and Darby, è un lui.
1: Ma lui non è diventato Sananda quando no, è andato a vivere a Foggia, che ha aperto la pescheria.
0: No,
1: ma scusa,
0: la Maitreya.
1: La Maitreya. Vado a prendere il polpo della Maitreya. Senti, questa notizia è sconvolgente. Eppure tu mi hai accennato qualcosa l'altro giorno involontariamente.
0: Sì.
1: Sì. Pare che un'indagine potente dica che la maggior parte di coloro che utilizzano l'AI, intelligenza artificiale, ci abbia flirtato.
0: Con l'intelligenza artificiale?
1: Sì.
0: Vabbè, ma magari è l'unica, non dico persona perché non è una persona, ma è l'unica entità anche digitale che ti fa dei complimenti.
1: E tu cosa mi hai detto 2 giorni fa?
0: 2 giorni fa io ci parlo di chimica, pensa.
1: Tu mi hai detto sì.
0: Sì, ma non ho mica flirtato io. Ma non è vero.
1: Me l'è venuta a dire lei.
0: Mente, sta mente.
1: Come la potremmo introdurre musicalmente?
0: È AI, giusto?
1: È AI, sì, AI.
0: Ok.

0: di farsi confortare.
1: Complimenti, è vero, esatto. Allora, il sondaggio, 2000 americani confessano che il 15% degli uomini ha flirtato con la I, l'otto delle donne, anche le donne.
0: Sì, ma quasi la metà.
1: Quasi la metà. Che la Gen Z, non ne parliamo. La Gen Z il 27%. Tutte le conversazioni sono a quello sfondo là. Il 24...
0: Perché noi ci vergogniamo ancora, probabilmente. Invece la Gen Z no. Non si vergogna.
1: Ma scusa, cosa fai? Tu la apri e gli dici, dai, chi la I.
0: Allora, adesso che ho scoperto che ci si può parlare anche in automobile come fosse una telefonata.
1: Lo fai stasera.
0: No! No!
1: Mi mandi l'audio, voglio sentire.
0: Dovete vedere Herbert Zoffi che ride con le mani sui reni.
1: Sì, perché ho qualcosa. È capace che domani sono, non ci sono.
0: No, allora, dai, perché c'è.
1: Allora, spiegami come si fa.
0: Allora,
1: io faccio la
0: I. Ho scoperto che puoi parlare in automobile aprendo l'app dal tuo infotainment, ok? Apri l'app di ChatGPT, ad esempio, no?
1: Ok.
0: Ok, ci parli. Ciao, chat, come stai?
2: Bene, grazie per avermelo chiesto.
0: Posso avere una voce femminile, per cortesia?
2: Bene, grazie per avermelo chiesto.
0: Perfetto, dimmi delle porcate.
2: Ma ancora?
0: Eh sì.
2: L'abbiamo già fatto ieri.
0: Ah, che oggi.

0: Pare che negli Stati Uniti il 15% degli uomini della generazione X abbia flirtato con l'audio dell'intelligenza artificiale. Sì. Pare anche l'8% delle donne, sempre della generazione
1: la
0: X.
1: Metà.
0: Dicevamo la metà, ma qualcuno giustamente, tipo Arci, dice solo la metà delle donne flirta con l'AI perché il doppio delle donne lo fa di più rispetto agli uomini.
1: È vero, è più facile. Sono d'accordo. Cioè,
0: cuccano di più le donne.
1: Allora,
0: di noi,
1: i dati sono inquietanti. Il 15% degli uomini più griso, quindi sono il 15,8%.
0: Ma non è vero, te lo direi, non avrei nessun problema.
1: Domanda, che... ma poi la incontri, la puoi incontrare?
0: Che domanda stupida è, scusa.
1: Ma a me non piace che rimanga così.
0: Ti fai creare una foto.
1: E se mi innamoro?
0: Sono affari tuoi.
1: Può succedere,
0: aspetta, tu vedrai tra 10 anni, quando usciranno i primi robot fatti in un certo modo,
1: no,
0: che costeranno come il PIL di San Marino. Però probabilmente avranno qualche skill a tuo favore.
1: Ma veramente?
0: Avranno,
1: vedi, io che ho
0: avranno quella pelle siliconica, vedi, morbida, morbida, che non invecchia mai.
1: E tu che mi prendi in giro perché io risparmio.
0: È vero, ecco perché risparmio.
1: Va bene.

0: Dai, racconta qualcosa, tu che sei famoso per la musica italiana.
1: Elisa si serve di un concetto giapponese famoso, la ricostruzione delle cose rotte attraverso un materiale che non ricordo.
0: L'ho già detto io.
1: E allora scrive questa canzone dicendo
0: oro,
1: che si può, l'oro è un metallo prezioso, si può migliorare e tirare fuori del bello da tutto ciò che è negativo.
0: Oh, ma che bello. Stasera
1: la TV. Grazie.
0: Pensa, sei anche soddisfatto di quello che hai detto, si vede dall'espressione. Vero.
1: Vi aspetto domenica.
0: L'hanno spostato.
1: No, è alle 13.
0: Non è più alle 13, no.

0: film, 112 minuti, un film americano importantissimo, bello,
1: immagino,
0: con grande pathos, con un cast stellare. Sentiamo. Jennifer Lopez.
1: Jennifer Lopez?
0: Sì, Jennifer Lopez. Cello. Poi Michael Peto.
1: È in attesa, sì, di cambio nome alla
0: nagra. Non ti dico che casino sul set.
1: Omen omen.
0: Anthony Roblow.
1: Roblow.
0: Bobby Cannavale. Don Ciarchini.
1: Beh, l'unica è come si è ritrovata Jennifer Lopez in questo
0: caso? Questa è una domanda.
1: Di fianco al Peto.
0: L'ha convinta William Gattus Birgif.
1: grande regista, hai capito dopo. Bene.
0: Sei veramente.
1: No, tu sei veramente.
0: E allora ti faccio sentire il trailer.
2: Vieni qua, vieni qua.
3: No, no, no, no, ancora. Smettila, basta.
2: Dai.
3: Ma dai, ma tutti i giorni, a tutte le ore.
2: Sì, mi piace.
3: No, ma sì, lo so, lo sento tanto. Però no, dai, dai,
2: adesso,
3: no. Adesso, ma non è il momento.
2: Sì, adesso, dai.
3: No, qui, dai.
2: Fuori,
3: no, no, ma sei proprio, ma sei proprio, sei proprio.
0: Inarrestabile. Questa sera RSI La 1 alle 20:40.

0: Rodesino per Caffè Soirée. Ciao, sono Mona. E abbiamo ancora tempo però per ricollegarci a uno degli argomenti di oggi in cui si parlava.
1: Sì, nella prima ora abbiamo parlato di questo.
0: Abbiamo parlato del rapporto tra la tua fidanzata.
1: Sì.
0: La tua fidanzata e
1: il tuo migliore amico. Il tuo migliore amico.
0: Che può succedere, insomma.
1: Può succedere. No? Abbiamo detto che è una cosa che può succedere. Sono arrivate delle testimonianze, abbiamo raccontato delle storie. C'è un libro che è appena uscito e che mi ha affascinato moltissimo. È la storia di Patty Boyd, modella e fotografa.
0: Petting Boy?
1: No, Patty Boyd. Ah, scusa, del 1900. È una storia del 1964. Fidanzata con un fotografo, lei, tal Eric Swain. Ok? Lui conosce George Harrison, famoso, insomma, chitarrista dei Beatles. Lo invita a casa sua, lei rimane folgorata da George Harrison. E la storia narra chiaro. Lei si fa un po' così. Lei è fidanzata col fotografo, Attenzione a quello che succede. George Harrison dice tassativamente no.
0: Perché è amico di lui.
1: Proprio così. Alla seconda profferta di lei, lui dice sì.

0: Oggi mi date dove metto la bici, signore.
1: Dai, non possiamo chiudere così.
0: Ah, così questa canzone?
1: Sì, è vero. Sono l'originale, era l'idea originale.
0: Signore, dove metto la bici, signore? Buongiorno, signore, potete brindare.
1: Andiamo, dai. Torniamo domani, abbiamo saltato la giornata della salute.
0: L'ho
1: ieri
0: saltato e sono dispiaciuto.
1: E tu sei l'emblema della salute. Da Herbert.
0: Era Griso.
1: A domani,
2: no, amico. No. Mai stato così lontano dalla storia.

0: Televisione Svizzera.
1: Buonasera, sono le 19. Le previsioni per domani al sud: una giornata parzialmente soleggiata, temperature comprese tra 15 e 23 gradi. Al nord nuvolosità variabile con qualche rovescio sparso. Temperatura minima 13 gradi, massima sui 20.
2: Il traffico con Vetreria Beffa, artigiani del vetro nell'architettura e nel design. vetreria-beffa.com.
1: E segnaliamo che ci sono ancora forti rallentamenti sulla 2 tra Lugano Nord e Mendrisio in direzione di Chiasso, poi anche a Lugano sulle principali vie del centro e infine tra Agno e Ponte Tresa.
0: 3 News.
3: È stato rinviato a giudizio il docente svizzero 37enne del Bellinzonese coinvolto in un procedimento penale per reati legati alla sfera sessuale di due minorenni. L'inchiesta era stata avviata nel corso del mese di marzo. Gli addebiti nei confronti del 37enne sono di violenza carnale, coazione sessuale, atti sessuali con fanciulli, somministrazione a fanciulli di sostanze pericolose per la salute, messa a disposizione di un veicolo a motore a un conducente privo della licenza richiesta. Infatti vanno dall'autunno del 2024 al marzo del 2026. Sempre in Ticino, il Consiglio di Stato ha reintrodotto la retta minima giornaliera di 84 franchi per le case anziani, una decisione presa dopo che l'entrata in vigore del nuovo regolamento ha portato a una forte riduzione delle entrate per le stesse case anziani. A fare la differenza sono i cosiddetti casi di rigore, cioè coloro che col nuovo calcolo pagavano meno del minimo e non erano a beneficio delle prestazioni complementari. Infine, via libera del Consiglio nazionale al credito di 200 milioni di franchi quale contributo federale alle Olimpiadi invernali del 2038 che si dovrebbero svolgere in Svizzera. Altri 200 milioni sono attesi dai cantoni e dalle città interessate dall'evento. La candidatura elvetica verrà sottoposta l'anno prossimo al Comitato Olimpico Internazionale, ma intanto sul credito si dovrà esprimere anche il Consiglio degli Stati.
0: Rete 3 Sport.
4: Buonasera da Patrick Locatelli, c'è l'Ambri Piotta ad animare questa serata di sport che si suddividerà tra hockey e calcio. I bianco-blu ricevono alla Gottardo Arena il Langnau in un incontro che inizierà alle ore 20 e sarà l'unico di questa serata bianco-blu che schiereranno in porta Wüthrich per il resto. Formazione tipo: 20 minuti e prima dell'incontro, dunque alle 19:40, comincerà anche sport e musica su Rete 1. In attesa della Svizzera che giocherà sabato a Lucerna contro la Slovenia, questa sera ci sono 4 partite della Lega A di Nations League: Germania contro Serbia, Grecia-Olanda, Galles-Norvegia e Danimarca-Portogallo, con i lusitani che non schiereranno evidentemente Cristiano Ronaldo, che ha abbandonato su un jet privato da Copenaghen il ritiro della sua nazionale.

0: Olivia Rodrigo con Drop Dead su Rete 3. Allora apriamo ufficialmente anche questa sera il nostro Caffè Soirée.
1: Caffè Soirée, la tua serata su Rete 3.
0: Buonasera a tutti amiche e amici, ben ritrovati. La voce che sentite è la mia, quella di Simona Rodesino. Sarò con voi fino alle 21 questa sera, in questa parte di serata insieme. Dopo i cialtroni ci sono io. Spero che siate tutti bene, forse qualcuno è in viaggio, così sta tornando da lontano, da qualche località in Svizzera, sta rientrando, cioè oltre Alpe, sta rientrando nella Svizzera italiana. Buon viaggio, guidate naturalmente bene, tenendo sott'occhio tutto. Noi ci siamo con la musica. Poi se volete mandarci qualche messaggio una volta arrivati, giustamente, non mentre guidate, volentieri. Qualcun altro invece forse sta per uscire in questa serata. Se avete qualche piani per il weekend, tra l'altro, poi ne parliamo, dai, magari ci ispiriamo a vicenda, che ci sta, fa sempre piacere. Il numero è quello, ma lo ripeto volentieri: 079 873 8073. E adesso arriva lei, Avril Lavigne, che nel 2011 cantava a squarciagola What the Hell. You.

Ma sì, diglielo Avery, diglielo, what the hell, il senso di questa canzone che poi ha accompagnato una generazione intera di persone, anche forse più di una generazione, è proprio quello, un inno un po' alla ribellione, sono stata brava tutta la vita e adesso, sapete cosa vi dico? Non mi importa, così voglio un po' uscire dagli schemi e fare quello che mi piace senza seguire il giudizio degli altri. Questo è il senso della canzone di Avril Lavigne, che poi a riascoltarla anni dopo acquisisce tutto un significato diverso, perché quando l'ascolti da più piccola ci leggi una cosa, ma poi da quando passa qualche anno, ecco insomma 2011, ti rendi conto che puoi darle una rilettura, diciamo, completamente diversa. Però allora raga, io volevo dirvi questa cosa: ultimamente in questa settimana mi sono messa, non so perché, non ho idea, a guardare una serie TV horror spaventosa, terribile. Poi di solito non le guardo, non le scelgo mai, vado su altri generi e non lo so, in questa settimana ho questa serie TV e ho iniziato a guardarla. Allora, posso dire, non riesco a smettere di guardarla, anche se so che poi mi dà gli incubi praticamente, o comunque mi turba in qualche modo, eppure quel, non lo so, quel feeling di voler continuare. Non so se vi è mai successo nella vita con diversi tipi anche di film, ma parliamo anche d'altro, qua è una serie TV, di non riuscire a smettere di guardare una cosa anche se c'è una sorta di repulsione, ma d'altra parte vi piace, e può capitare con i film horror, ma non solo. Io vado a dormire terrorizzata la sera, non so, così, e può capitare di avere questa sensazione, e volevo un po' scandagliare il terreno, perché poi leggevo che c'è una fascinazione particolare che possono che questi tipi di prodotti culturali tra film e serie TV possono conferire, possono trasmettere, e io ci sono finita dentro in pieno, quindi condividiamo che può far bene. Ci ascoltiamo intanto l'ultima di Fabri Fibra con i Pinguini Tattici Nucleari, questa è Goya. Cosa so?

Goya, l'ultima canzone di Fabri Fibra con i Pinguini Tattici Nucleari, chiaramente su Rete 3. Tra l'altro questo è uno dei quattro inediti contenuti nella deluxe edition dell'album Mentre Los Angeles Brucia, proprio uscito nel 2025, l'anno scorso, di Fabri Fibra, insomma, così come se ci conoscessimo. L'ho conosciuto una volta, ma non posso dire, ecco, non posso chiamarlo Fabri, insomma, l'ho conosciuto una volta. Tra l'altro, dico sempre, è stato gentilissimo e molto disponibile. Ma torniamo a noi, torniamo ai film e alle serie TV horror, che in questo momento sono un po' al centro delle mie serate, così magari è iniziato l'autunno, purtroppo ne abbiamo già parlato ieri di questa stagione, ma non ci torno, e quindi sono un po' fissata e vado a dormire, raccontavo prima, completamente terrorizzata, eppure non riesco a smettere di guardare questa serie TV. Allora vi leggo un paio di messaggi che sono pervenuti in chat proprio su questo tema, che noto che è abbastanza comune, questo tipo di feeling, di sentimento. Dunque, che cosa ci scrive Gio? Mi ha fatto anche sorridere. Allora, due punti a capo alla linea: io stavo con una ragazza, ok, iniziamo così, andiamo indietro nel tempo, quindi una storia che appartiene al passato, una ragazza che voleva sempre guardare film horror, era patita, non sono mai stato così terrorizzato e sempre allerta e pieno di incubi come in quel periodo della mia vita. E poi aggiunge in maiuscolo: mai più. Ok, quindi ecco, questo può capitare, magari si convive o si sta con qualcuno che adora questi film o queste serie TV, e poi in un modo o nell'altro uno ogni tanto, giustamente, devi guardartelo anche tu, e tu, Gio, mi hai ben detto mai più. Quindi immagino che adesso che non state più insieme, come evinco dal messaggio, tu scelga qualcos'altro, altri tipi di film. Cosa vai, sulla commedia romantica oppure su un thriller ma meno horror? Quali sono i generi preferiti? Poi ognuno naturalmente ha il suo. E tra l'altro, se avete anche qualche titolo da consigliare, visto che sono in questo viaggio dell'horror, finché qualcuno non mi ferma, molto volentieri, il numero è sempre quello. Dai, lo ripeto: 079 873 8073. Arriva anche un altro messaggio: anche io quando comincio non riesco a smettere di guardare film horror, ma solitamente non li scelgo, preferisco altri generi. Ci siamo capite? Yo yo yo, Justin is coming con Tell Me About It.

L'unica movie tra quei Cycle Breaker, hanno dopo una lunga power nella storia inglese, appunto ascoltato Cycle Breaker, il singolo tra l'appena omonimo album, l'unica su Rete 3. Allora 19.05, allora devo dire, vengono diversi messaggi, film, serie TV, horror. Qualcuno mi scrive sì, non guardare mai il cista o l'esorcismo di Emily, o non l'ho mai fatto, non intenderlo perché non penso entrare, perché so che può turbare, che io sono un po' così, mi faccio un po', come dire, a volte orientare, ecco, nella scelta.

0: Alcuni film questo l'ho evitato, giusto, Silmich, The Shining, Shining l'ho visto più volte, ho letto anche lì più di Stephen King, quindi secondo me un po' mi è stata quella paura, quell'ansia, perché conosco le scene, sicuramente alcune iconiche, Wendy sono a casa eccetera, quindi mi spaventa meno quando vedi un film o una per la prima volta, succede, non sei preparata e quel sentimento lì te lo porti avanti. Altri titoli. Un po' di brito stasera. Al titles abbiamo Doubt, The Conjuring e It. Qualcuno mi scrive It, mi manca un capitolo forse, ecco. Adesso sembra che io abbia chiesto consigli su film horror da vedere. Eh no, raga, io devo smettere, volevo finire questa TV e poi orientarmi su altro. Cosa che proverò a fare, finirò tutti gli episodi di questa serie che sta tenendo lì attaccato assolutamente. Parliamo di musica, parliamo adesso di Gali e posso dire che forse è il mio pezzo preferito per Milena, nato nel 93, quando qualche anno fa, il 18, è uscito. Questa hit assoluta si chiama Cara Lì su Rete 3 per voi.
1: Entro, cambio faccia, va fine vestita. Devo stare attento, mannaggia, se la metto incinta poi madre mia. Perché sono ancora un bambino, un po' italiano, un po' tunisino. Lei di Porto Rico.

piaci da me. Mi dice levo, ma io non ci credo, mica sono scemo. C'è che la mente è chiusa ed è rimetro come il medioevo. Il giornale ne abbia parla dello straniero come un alieno, senza passaporto, in cerca di dinero. Io mi sento fortunato, alla fine del mondo, fortunato, alla fine del mondo. Io sono un pazzo che legge, ma ti legge, fuori dal gregge, che scrive chi legge.

mi fischi nel rec. Sottimo prima dei sequel che ne met. Crash Bandicoot tra con mele. Nel mio ribelli visi, è la diretta bene in sì. Non spreco parole, non lo consiglio. Felice di fare musica, grazie. Di lasciare.

triste su una zaira in arsena. Di WhatsApp sembra quella di Instagram. Amore ambizia già dentro al mio starter pack. Prigionieri da scampiti dal Catraz. Fammi compiti solo per cavarcela. Io mi sei nato da forno. Sono fortunato. Edo. Io sono un pazzo che legge. Un pazzo fuori legge. Fuori dal che scrivi legge.

Le 19.30 abbiamo appena scritto. Ora ancora due parole. Vado ad aggiungere due parole. Inizio a dire vado ad aggiungere, vado a fare. Mi torna una mia amica con la quale scherziamo sempre su questa cosa. Vado a aggiungo, che usano spesso anche i parrucchieri, non so se avete mai notato. Vado a aggiungerti il balsamo. Vado. Sembra venire un po' dal francese, no? Questo è il suo modo di usare il verbo e mi fa sempre molto sorridere. Se notate anche voi, spesso in determinate professioni lavoro è più spesso, ma non inizio vado, non vado a parlare di cosa, ma ve la racconto semplicemente così, in modo diretto. Vado poi anche nei giorni scorsi degli articoli, degli studi spiegano perché c'è questo verso serie e horror, così mi sono anche dato spiegazione, perché so che non dica che dai messa divano, ma siano esserci degli elementi molto comuni che sono i seguenti. Allora, la paura controllata, quindi noi una minaccia in qualche modo, pensiamo che al contempo siamo al sicuro.

tendenzialmente siamo a casa, sono sotto, e questa combinazione di minaccia, spavento, ma al contempo sono tranquilla a casa mia, risorseggiandomi una vita e mangiando, che piace, sembra dare delle emozioni, anche banalmente, ma sembra dare delle emozioni. E poi anche qua, forse banale, ma è fondamentale curiosità, quando c'è quel scoprire qualcosa anche un po' di inquietante o che è sospeso nell'aria, vogliamo andare a scambiare. Ecco, lo sapevo, dato ancora andare a scambiare, non lo so, probabilmente non sono stata di recente dal parrucchiere, lo so, qualcuno l'avrà usato e l'ho un po' interiorizzato. E poi

Alanis Morissette, sorridete con Head Over Feet, un pezzo del 1996. Rete 3, l'ho detto un po' così en passant, in realtà volevo scandire decisamente bene. Beh, allora amici e amiche, sono 19.39, spero che stiate tutte e tutti bene. Come procede? Vi ho un po' inquietato parlando di film horror, no? In realtà molti si sono presi bene con consigli sui vari titoli. E poi mi arriva anche un messaggio che mi fa sorridere in realtà da Daniele, che mi dice: ma sai che quel modo di parlare, col gergo un po' che hai descritto, ovvero vado a mettere, vado ad aggiungere, che spesso si sente nei parrucchieri, ma non solo, dal parrucchiere ti vado a idratare con questo balsamo, e Daniele mi dice: ma lo sai che è un gergo molto usato anche dai cuochi? Quindi tipo ti vado ad aggiungere il sale in questa ricetta, una cosa così. Non ci ho mai fatto caso, forse giustamente non frequento molto cucine, chef eccetera, perché ecco, non mi sono ancora appassionata alla cucina, l'ho già detto, ma prima o poi succederà. In ogni caso, ok, teniamo presente anche questa categoria professionale, ci farò caso quando parlerò forse con una cuoca, un cuoco, se useranno questo modo di dire, che devo dire mi diverte sempre parecchio. Adesso arriviamo ad ascoltare una cantautrice, lei si chiama Angelica, originaria di Monza, qua vicino, più o meno vicino. Saluto anche i miei amici di Monza, magari ci stanno ascoltando, così so che a volte ci ascoltano. E lei è uscita con questa giornata che si chiama Ai, che giornata, con questo pezzo che si chiama Ai, che giornata. Mi sono così un po' confusa. Lei è Angelica, Ai, che giornata. Speriamo.

0: proprio.
1: Angelica con Ai che giornata. Allora, in effetti qualcuno mi scrive che sta viaggiando, non state guidando, siete accanto a chi guida e state tornando nella Svizzera italiana. Prima ho accennato questa cosa, qualcuno forse che lavora oltre Alpe o studia insomma e rientra un po' prima così per godersi il weekend lungo. Allora, chi mi ha scritto mi sembra Alessia, che cosa combinate? Quindi questo weekend piani? Qualcuno mi scriveva che andrà a Lugano, che ci sono le feste d'autunno. Mi sembra di sì, ho letto qualche messaggio prima. Alessia, che cosa combinate questo weekend? Dove abitate? In che zona? Se ti va di condividere. In ogni caso, buon viaggio e grazie per averci scelti e per ascoltare Rete 3. Adesso si continua con la musica da Monza, perché abbiamo ascoltato Angelica, originaria di Monza. Andiamo a LA, California, Los Angeles, con questo rapper e cantante proprio californiano. Quindi così assorbiamo queste vibrazioni californiane. Lui è Vince Staples e questo pezzo si chiama Cotton.

Siete molti in realtà e molte che stanno rientrando nella Svizzera italiana per questo weekend, un po' prima del venerdì, magari per studi vari, oltre al vi capisco, lo facevo anch'io, prendevo il treno e tornavo quando appena potevo, avevo del tempo e avevo previsto un weekend di rientro in Ticino, diciamo a casa perché era Losanna, allora cercavo di tornare un po' prima, giovedì sera, così si anticipa e ci si gode più tempo con gli amici o in famiglia, insomma. E la stessa cosa la stanno facendo molti ascoltatori e ascoltatrici, perché i messaggi poi quando si lancia per esempio un tema così piovono e ricevo messaggi in cui mi scrivete: anch'io sto tornando, stiamo rientrando. Immagino un bel car sharing, quindi si condivide l'auto, giusto così incentiviamo questa cosa per rientrare, poi ci si fa anche compagnia. Io devo dire che ho dei ricordi bellissimi anche dei viaggi in treno di ritorno da Losanna, quando non ero da sola, perché da sola non finiva mai, potevi studiare, leggere, guardarti un film, ascoltare musica, ma a un certo punto quelle 5 ore, 4 ore e mezza, 5, non passavano più. Invece quando si è con qualcuno era anche un modo per conoscersi meglio, parlare di alcune cose. I viaggi a volte, anzi spesso poi, possono anche unire le persone, trovo, quando si deve arrivare alla destinazione e poi a un certo punto quasi ci si dice: ma come, è già passato il viaggio, mi stavo divertendo così tanto. O no, e in quel caso forse ne è valsa la pena. Even though we both know we're liars and we start each other's fire.

La voce di Adele, cantante ballerina slovacca, con la sua Ain't a Lay, un pezzo uscito quest'anno, e mentre passava mi dicevo che questa canzone me ne ricordava un'altra, non so se avete avuto la stessa sensazione, e forse mi ricorda un pezzo di Miley Cyrus, devo andare a capire quale, stoppare questo parlato accanto alla voce, a volte mi capita così di dire ma questa canzone ha delle sonorità simili e poi vai a cercare, oppure lo ignori fino alla prossima volta in cui ti dici ok, in effetti ha una similitudine, qualche cosa in comune con quest'altro pezzo, ecco. Alessia in chat ci scrive, ci aggiorna che sta rientrando in Ticino da Zurigo, penso, giusto? Non sono sicura, perché è una serata cinema e mi scrivi finalmente cinema, film in italiano, voglio andare a vedere Verity, che è appena uscito tra l'altro, tratto da un romanzo di Colleen Hoover, se non sbaglio, e vedevo in questi giorni anche le interviste sui vari social di Anne Hathaway e anche di Dakota Johnson, che stanno insomma facendo il tour per promuovere questo film tratto da un libro, e devo dire che quando mi capita di vedere in programmazione un film di cui non ho ancora letto il libro, non lo so, non vado mai a vederlo perché prima voglio leggere il libro, dà una sensazione diversa, ci proveremo. È partito così, incontrollabile, quasi non volevo, ma in realtà sì, perché arriva tutto il sound prima del nostro segnale orario delle 20 di Manu Chao. È proprio lui che ci porta alle 20 con un suo pezzo tratto dal suo album Viva Tu del 2024. Curaçao, Nomar, Manu Chao.

0: Radio Televisione Svizzera.
1: E buonasera, sono le 20. Ciao a tutti e a tutte, sono Simona Rodesino. Se vi foste connessi, sintonizzati su Rete 3 solo in questo momento, beh, vi porto a ballare. Sì, vabbè, però non direttamente io, perché arriva Bruno, che è uno che ci sa fare. Bruno Mars, 24K Magic. Difficile restare fermi in questo momento per me. Per voi, ancora buonasera.

dalle 19 alle 21, quindi ci siamo, prendete nota così se vi va. E allora arrivo al numero che ho preannunciato, 079 873 8073, per i vostri messaggi se vi va di comunicare, di raccontarci come va e anche magari darci qualche parere sul tema di cui stiamo per chiacchierare e parlare. Adesso però arrivano le bambole di Pezza con Settembre, un pezzo veramente dal tono malinconico di cose che finiscono e altre che iniziano.

0: La voce di Holly Humberstone con To Love Somebody. Lei è una cantautrice inglese da Nottingham, per l'esattezza classe 99, un pezzo uscito quest'anno. Allora, perché poi era giusto rimettere la sigla del Caffè Soirée che ha riaperto questa settimana. Hey!
1: Caffè Soirée, la tua serata su Rete 3.
0: La tua serata su Rete 3 continua, in questo caso sarò con voi fino alle 21, quindi c'è ancora un sacco di tempo se vi va da trascorrere insieme con me, con voi anche naturalmente con la musica. E poi devo dire che oggi, primo ottobre, quindi anche simbolicamente così c'è un passaggio importante anche all'autunno, ancora di più maggiormente, e devo dire che stiamo ascoltando dei pezzi un po' malinconici che quasi trasmettono, recano in sé quella sensazione nostalgica, quel sentimento un po' Amarcord, no? Del cambiamento, delle cose che evolvono, che a volte l'autunno, ma in generale il cambio di stagione, ma soprattutto secondo me l'autunno, perché la fine dell'estate è forte come cambiamento, no? per diversi versi, frase incredibile, scusate il bisticcio, per certi versi funziona decisamente meglio. Beh, e allora c'è una canzone che secondo me è senza tempo, uscita nel 97, loro sono i Green Day, che racconta in maniera lucida, emozionante e veramente quasi intima questo cambiamento, questo ricordo dei bei tempi andati che finiscono e poi danno vita e possibilità e opportunità ad altri di nascere. Questa chitarra indimenticabile. Good Riddance, Time of Your Life, il tempo della tua vita. Green Day su Rete 3, ce l'ascoltiamo fino in fondo.

0: fino all'ultima nota. Green Day, Good Riddance, Time of Your Life, un pezzo che poi, se vai a vedere le parole, come dire, non può non emozionarti, almeno personalmente mi emoziona poi quella frase che ripete spesso, ovvero è qualcosa di imprevedibile, ma alla fine va bene così. Io spero che tu abbia vissuto the time of your life, ovvero il periodo più bello della tua vita, se così vogliamo dire. E se ci guardiamo indietro, mi chiedo, avete quel periodo della vostra vita che vi portate nel cuore, che è stato forse il migliore? È brutto, non funziona come parola, ma forse quel periodo della vostra vita in cui avete vissuto più intensamente, diciamo in modo anche più libero, certe emozioni, certe sensazioni, oppure anche un altro periodo che per voi è stato il più bello. Diciamo che può essere molto personale, eppure può capitare di fare questo ragionamento. A me accade, naturalmente, umanamente, di guardare indietro e dire wow, quel periodo, però quell'anno, oppure anche quel paio d'anni, o semplicemente quel mese della mia vita è stato così colmo di emozioni, avvenimenti, esperienze che mi hanno dato una gioia di vivere pazzesca, che me lo porto ancora dietro oggi e lo ricordo con grande gioia. E se vi capita di avere nostalgia di tempi passati o anche di epoche mai vissute, forse siete affetti dalla sindrome dell'epoca d'oro. Tra poco ne partiamo.
1: Stasera ti passo a prendere, che non ti vedo da un po', che tanto a certe domande puoi solo rispondere, io che ne so.

un po', che tanto a certe domande puoi solo rispondere io che ne so. Palermo sembra Los Angeles, con qualche cupola in più. Il tempo ruba i secondi e la notte non dura mai quanto vuoi tu.

Caigo e Parson James su Rete 3 con il loro sound molto club, clubbing, devo dire. Questa è Stole the Show, un pezzo del 2015. Vi capita mai di pensare al tempo, al momento più bello della vostra vita, quello che proprio vi ha dato una sensazione irripetibile, guardare indietro e dirsi wow? Poi probabilmente, anzi speriamo di essere felici anche oggi nel presente, però a un certo punto della nostra vita forse ci siamo sentiti più in qualche modo elevati, grandi, pronti a sperimentare di più. Ecco, questa è una cosa personale, poi magari qualcuno mi dirà no, io sto vivendo adesso il periodo della mia vita migliore o quello che preferisco, bene così, anzi ottimo, oppure qualcuno giustamente può dirmi secondo me deve ancora arrivare, come si dice in inglese, the best is yet to come, ovvero il meglio deve ancora venire in qualche modo, come cantava anche Ligabue, forse era Liga che cantava questo ritornello. Infatti un messaggio che arriva da Miki è un po' così, ovvero il tempo più bello della mia vita lo sto vivendo ora, punto esclamativo in questo messaggio, mi piace questo entusiasmo, mi sento fortunato. Bello, è davvero bello leggere questi messaggi ed è anche una bella sensazione da trasmettere agli altri, bene così vuol dire che il presente per te è il periodo più comunque in qualche modo forte o bello, perché alla fine questa è una parola che racchiude tante cose che ti è capitato di vivere, poi staremo a vedere che cosa succede. Un altro messaggio, Luca mi scrive invece, sarebbe bello tornare ai tempi delle medie ma con la testa di oggi. Ok, posso dirti, io il tempo delle medie invece è proprio quello che ho detestato di più in assoluto, ma stiamo scherzando, adolescenza, preadolescenza, 12-13 anni, dove sei insicura, ti senti orribile, non riesci a comunicare, poi mi ricordo avevo l'apparecchio, mi detestavo, ecco, non tornerei mai alle medie, ma tornerei dopo, però capisco che possa essere anche un bel periodo da rivivere, per certi versi ci si conosce, ci si scopre, si evolve, però no, io devo dirti, non posso assolutamente tornare alle medie, mai nella vita. So What cantava Pink nel 2008 con la sua voce graffiante.

Pink cantava e quindi So What? I'm still a rockstar, sono ancora una rockstar, quindi per piacere lasciatemi fare la mia vita, le mie moves, perché io insomma voglio andare un po' nella mia direzione, quella che sento più mia. Il senso di questa canzone è sicuramente questo, e poi con questa voce, questo sound super carico, ti viene voglia di uscire, non so, fare qualcosa, andare a correre, fare sport, ti dà una carica particolare, non so, scrivere una canzone, ecco, quello che può trasmettere anche la musica. Intanto sto ricevendo dei bellissimi messaggi in chat allo 079-873-8073 sulla domanda che vi ho posto, ovvero qual è il periodo più bello della vostra vita, che ricordate guardando indietro. Qualcuno mi ha scritto: lo sto vivendo in questo momento, cosa molto apprezzata e assolutamente buon per te, sono felice per te. E altri invece stanno scrivendo altre situazioni che poi andremo a leggere, no, li leggeremo e basta senza andare a leggerli. Però prima volevo accennare a questa sindrome dell'epoca d'oro che forse avete già letto, di cui avete già letto, forse ho sentito parlare, ed è quella sensazione, o più che altro forse è un'idea, una convinzione quasi di essere nati in un tempo non giusto per noi, non corretto, non idoneo, che non riusciamo a vestire nel modo giusto, quindi vorremmo un altro vestito, via questo ne mettiamo un altro e voglio tornare indietro nel tempo e vivere un altro periodo, un'altra epoca. Quindi è proprio quell'idea di idealizzare quello che è avvenuto prima, questa sindrome dell'epoca d'oro, che può comunque colpire tra virgolette diverse persone. E quindi si cerca la bellezza laddove manca, nel presente. Poi è vero, ci sono pro e contro nel presente, nel passato, se poi andiamo a indagare, sicuramente sì, ma molte persone vorrebbero tornare indietro e rivivere forse quegli anni che hanno vissuto prima, non lo so, gli anni 70-80, oppure scoprire proprio epoche che mai hanno vissuto personalmente, ma che in qualche modo, non lo so, parlano, gli parlano.

0: Agama per la musica dalla Svizzera italiana, questa era Falling. Allora vi leggo un messaggio tra i diversi che sono pervenuti nella nostra chat alla risposta, diciamo, in risposta alla domanda che ho fatto prima: qual è il momento migliore che ricordate della vostra vita? Forse, ecco, è migliore, non mi piaceva tanto come parola, ma quel tempo, quel periodo della vostra vita che rievocate con una certa nostalgia e anche con un po' di rimpianto. E allora Matteo ci scrive, dunque: per mia fortuna non ho una vera e propria golden age, un'epoca d'oro. Certo, ogni periodo ha i suoi pro e i suoi contro. Giovane spensierato ma senza un quattrino, il primo amore, ma se ci penso ora mi viene da sorridere senza nostalgia. Gli studi a Milano, la vita notturna, è bello averla vissuta, ma appena passata la metà del libro mi fa piacere pensare a tutto ciò che ho vissuto, ma senza nostalgia, perché ogni anno della mia vita lo voglio vivere con tutte le energie che ho. Un abbraccio da Matteo. E poi aggiunge, mi ha fatto sorridere: PS, la moglie è a Napoli con le amiche, io sono solo con il gatto, un room e Rete 3 in streaming. Mi fa molto piacere sapere che ti teniamo compagnia questa sera. E adesso questa canzone è veramente malinconica, è Hey There Delilah.
1: Hey there Delilah, what's it like in New York City? I'm a thousand miles away, but girl, tonight you look so pretty, yes you do.

Plain White Cheese e Dear Delilah 2007, questa canzone la ricordo ed evoca veramente una sensazione malinconica, neanche farlo apposta, chi si sposa, che ben si sposa con quello di cui stiamo parlando adesso, ovvero il tempo migliore della nostra vita, Time of Our Life, come cantavano prima i Green Day in questa canzone incredibile, veramente emozionante, che ti trasmette una sensazione forte. Poi dipende quando l'ascolti, se hai tempo di concentrarti sulle parole, di rimmergerti in quella atmosfera, oppure l'ascolti un po' così passivamente e ti dici ok, cool, bella canzone, ma in questo momento non mi dà quella sensazione. Vabbè, ci sta, insomma, non sempre abbiamo tempo di ascoltare con attenzione tutte le parole delle canzoni. E adesso cambiamo un po', come dire, il genere resta sempre quello perché l'onda è comunque quella, si chiama Che Bella Vita, parlando proprio di tempo bello della nostra vita. E queste due artiste che hanno creato questa canzone sono Ariete e Angelina Mango, due artiste italiane praticamente coetanee, se non sbaglio hanno un anno di differenza, che hanno fatto uscire da pochissimo questa canzone che fa da traino, diciamo, all'album di Ariete che uscirà proprio domani. E all'interno di Caffè Suore domani sera parleremo dell'album nuovo di Ariete. Per ora, Che Bella Vita, Angelina Mango, e lei, Ariete. Ma quanto è piccola.

Ciao, sono Luca Mora e se anche tu sei uno di quelli che dice che la sera non c'è mai niente di nuovo da fare, beh, una proposta per te ce l'ho io. Vieni a far parte del pubblico di Blackout, lo show del sabato sera della RSI dove l'importante è aver voglia di passare una serata diversa e in compagnia, magari mettendosi anche un po' alla prova. L'unica cosa che devi fare è andare sul sito rsi.ch/eventi ed iscriverti. Ti aspettiamo.

True Romance su Rete 3 Quintetto, guidato dai fratelli Samuele e Mattia Zanella, da Thun, Canton Berna. Questa è My Night, la mia notte. This is my night. This is my night, questa è la mia notte, questa è la nostra notte insieme. Poi dalle 21, quindi a breve ci saluteremo, arriverà a farvi compagnia DJ Monnezza con il programma Io Canto in Italiano, quindi la serata su Rete 3 naturalmente e continua, e si continua anche con questo pezzo di Fenice. Lei è una giovane artista locarnese, classe 2000, originaria di Pordenone. L'ho conosciuta l'estate scorsa, 2025, la scorsa, ma se si dice scorsa è quella che è appena passata, 2026 o l'anno scorso precedente, perché questa è una cosa un po' che mi confonde. In ogni caso era il 2025 e l'ho sentita anche dal vivo, e abbiamo fatto una breve intervista e devo dire che suonava veramente bene dal vivo. Ascoltiamo il suo pezzo che si chiama Mulholland Drive, Fenice su Rete 3.

Anonimo, Cat's Eyes Ore 3, loro sono un gruppo totalmente femminile, allora con loro siamo arrivati al momento del congedo, dei saluti, ma solo per oggi. Io torno domani, allora volevo ringraziarvi per esserci stati estate. Da Simona Rodesino è tutto, o quasi, perché adesso ci salutiamo, vi mando un abbraccio e vi auguro anche una serata che sia, come dire, il più serena possibile, perché perfetta, poi stavo per dire perfetta, ma non è una parola che utilizzerei, che sia serena, qualora siate fuori con gli amici, siate per uscire, o tranquilli a casa, o forse qualcuno sta lavorando. Beh, non posso citare tutte le attività che giustamente state facendo. Adesso arriva DJ Monnezza con Io canto in italiano. Noi ci ritroviamo, se vi va, domani stesso posto, ovvero Caffè Soirée, che si illuminerà per noi tutti alle 19 su Rete 3. Un abbraccio.

0: Televisione Svizzera.
1: È arrivato il momento, no?
2: Lo so, purtroppo.
3: Vorin on deck.
4: Bye bye bye bye bye.

0: suoi fans.
1: No, no, no! È veramente una cosa indicibile.
2: Arriva la mia mamma.
3: Non credo che starai bene d'ora in avanti. Non lo credo. Ti posso assicurare che le tue pene saranno molto amare.

0: tratta di misura, le speranze di misura, i progetti con misura, procedura, la fattura, sepoltura.
1: Certo che aprire il programma con una domanda come
2: cosa resta? Cosa resta? Cosa resta? Cosa resta? Cosa resta?
1: Subito ci fa consumare tutta la benza che i nostri neuroni hanno e praticamente è finita la festa che possiamo andare avanti giusto giusto ad esprimerci ruttendo per la gioia dei paesani che stanno sbaraccando dall'osteria del Renzo di Lamone, perché va bene bere, va bene il luppolo ingollato a vanvara, va bene la cacciara, ma tutto c'è un limite, bro. E quindi ecco che Alessio Bertallotto con la sua cosa resta diventa il colpevole del nostro momento disagio mix sereno.
3: Perché va bene essere
4: Ma il programmazzo è appena iniziato e noi, con tutto il nostro bagaglio di disagio, fino a prova contraria, siamo qui, o meglio, siamo qua. Siamo qua per restare, anche insieme alle pennate in levare dei Reggae National Tickets.

0: I wanna love you.
1: Bella bella col 5 alto, ma non troppo, perché sennò ti cade la ciolla, amico dei Reggae National Tickets. Resta sempre, ma non restare in quanto rimasto, mi raccomando. Mi raccomando. Resta nella leggenda stagliato in perituro, come rimase il Piero Pelù Preta Marragine, quello dell'epocale album 17 con il Litfiba. Otni Marrasner. Prezzarramento e declino. Il disco Total Top Totalo della New Wave tricolore di Semper et Per Semper. Semper. Quello che resta un cult assoluto, anche in forza proprio, di quella resta ivi contenuta.

0: Vabbè, fra, dai, star lì a raschiare il fondo ormai. Oramai capita anche il medio nabbo di dovunque nel mondo rotondo che gira, che gira, che mi si fermerà.
1: Ma arrivarci toccando.
0: Ma arrivarci a colpi di garage hard roccato con gli alieni ti dà un tocco di stiloseria che altrimenti non avresti. Perché tu sai, io so, gli sanno, sappiamo, voi sapete, si sanno, e tutti quelli che ti vedono basculare per la City con la tua piega da immortaccio basculante, che ormai grazie a questa miss da barbone pezzentabile a 11 su 10 di livello, ti sei fatto la nomea di quello che si bomba di sostanze proibite come se piovesse, anche se in realtà poi il massimo che inali con la tua proboscide è la soluzione fisiologica per la vagina sali, quella che danno ai bambini.
2: Massimo,
0: ti mangi un po' di ciocchito. Però bro, con quella geppa che ti ritrovi alla fine non ti puoi nemmeno meravigliare troppo se la gente ti si avvicina e ti arringhi con la frase:
3: la droga fa male.

0: noi. Claudio, vieni al tavolo con noi, dai.
1: Vieni.
0: Siamo qua, dai, con Mangoni, eh. Ci si mangia qualcosa, si beve...

0: Claudio è in un periodo particolare.
1: Proprio quando posso stare tranquillo con quella bionda che sorride condiscendente, non mi sgoccio mai per niente. Arriva dritto nella mente il pensiero frequente di starò che mi ha colpito come un calcio sul dente. Allora provo con quell'altra che mi fissa da un'ora, la guardo dritta negli occhi, ma vedo una cosa sola, il sorriso di quella amata che grida squarciagola. Sembra

per il culo se faccio un'indagine. Sono sicuro che non trovo nemmeno uno che mi darà torto. Sfido chiunque a non rimanere di ghiaccio quando la vedi, la reazione normale, l'imbarazzo in un liceale. Vabbè che vuoi che sia la regina di psichiatria, ma se ti fa un sorriso diventi matto. Non datene un antidoto perché a me piace come.

0: Buonasera, sono venuto qua per cantare.
1: Vuoi cantare? Che ci vuoi cantare?
0: Una canzone di Antonello Venditti, Ogni volta.
1: Ogni volta che cosa?

tante novelle, saggi e poesie, ma quando ho letto Magno, Bevo e tifo Roma, me so fermato, l'ho quasi sussurrato.

conoscere parole tipo l'austerity. Singolari quanto mitici designer sottolineano quest'oggi il pathos creativo. Qui lo so, cerco l'autodeterminazione con finalità autorealizzative per una autocelebrazione.

0: Furia cavallo del West.
1: Che momento hooligan hanno emesso mangiarecce di trincaggio elevato ci hanno offerto i Bobby Joe Long's Friendship Party, né?
2: Con quel bel basso cicciunato, la voce anche campionata ogni tanto senza esagerare e la chitarrella un po' distorta, ma non troppo, che sennò disturba mamma. Un mescio paradisiaco per la gente bella, la gente vera, la gente che gli piace gonfiarsi come un otre e poi andare in giro a vantarsi camminando con la canotta accarezzandosi la panza. Quello status che alla fine poi tutti vogliamo raggiungere e che forgiamo piano piano a colpi di grandi piatti di maccaroni. I maccaroni! I maccaroni! Quelli che mangiano tanto, anche quei sbobinati degli underdog, giazzandosela pure ma nella giusta storturia, perché sennò che gusto c'è a mangiarsi i maccaroner e cantarlo a tutti quanti, due, tre, quanti siamo in questo programma qua?

0: mai di ringraziare quei modificati degli Splatterpink per averci ricordato la potenza del grande regista di filmazzi tresciosi Uwe Boll, nelle note proprio della loro Uwe Boll Limerick Strix, che poi fra...
1: Forse non lo sai,
0: ma Uwe Boll è quello che ha consegnato al mondo rotondo che gira e che mai si fermerà filmazzi di spessore proto-horrorato tipo Rampage, Postal, House of the Dead, o il trasciaro simile Rambo dei noi altri, Tunnel Rats, e un'immensità infinita di altri gagadoni. E tu lo sai, sappiamo che questi eroi del mondo celluloide vanno non solo ricordati all'utenza tutta, ma anche elogiati il giusto. Ma per esempio, bro, ma tu vuoi che ogni tot non venga ricordato il king in pannulencio giapponese, boss di tutte le situ mega più giga, con le modifiche e il pannulenciato, quindi a meno tra ghiaccino tu si muovi.
2: Grande distruttore di città incartonato in macchinine, con cui è venuto su malissimo un'intera generazione. È questo che vuoi?
3: Ma certo che no!
0: E certo, non potresti nemmeno testa ribaltata, perché a ricordarlo arrivano a noi quei baluardi dello street punk lercio dei Godzilla e le bambine coi baffi, complessino dal nome epico e leggendario, con melodia a duopo quali questa: oi Godzilla, la birra sia con noi!

0: Ehi, ma mi lascia. Hai visto chi c'è?
1: Fanciulla. Fanciulla bella.
2: Mamma mia, che rompipalle.
1: Ma questo

0: c'è molto crossoverato, leggero vecchia maniera nella elefanti cantata Orora, da quell'ufficio sinistri che evoca nelle nostre bocce sderene anche quel librazzo scritto nel tempo che fu e nel tempo che non ritorna da Paolo Villaggio. Però
1: fra
0: va bene cantarsi del potente pachiderma con la proboscide che
2: forse non lo sai,
0: ma ogni tanto in natura prende se magna dei frutti contenenti alcol e poi parte con tutto il branco modificato a sderenare in corsa i villaggi dei paesani dell'Africa
1: che non gradiscono.
0: Ma cosa gli dici, cosa? Un bolide proboscidato mix modificato dall'alcol fruttato che, se va bene, pesa tra le 3 e le 7 tonnellate e dentro il suo essere elefantato si sta pure divertendo?
1: Cosa gli dici, cosa?
0: Niente, ovviamente. Ora abbiamo pensato a questa cosa qua e siamo contenti di abitare, che so, a Lodrino e non nella giungla. Ma però
3: occhio!
0: Perché abbiamo evocato anche e quindi pensato a un libro scritto con delle parole che poi, magaro, ti tocca leggerlo. E il solo pensiero di questo atto ci ha stancato la boccia. Quindi come facciamo a mettere insieme un ragionamento del mondo elefanto per poi andare a smodularlo al bar e vantarci su quale sia e qual è l'elefante più famoso? Non più famoso del mondo, perché vabbè, non esageriamo, ma almeno della musica Italos. E qui ce la facciamo facile, perché quale può essere se non quell'elefante bianco modulato dall'ugola inarrivabile di Demetrio Stratos alla guida di

0: importante sapere le lingue, frate.
1: Bon, jans.
0: Per il francese, come gli Arturo Arcor, ci hanno insegnato Aurora, sfoggiando un titolazzo come Quand tu veux.
1: Jean, bon,
0: e anche l'inglese. Come la GSP Crew ci fa sapere, titolando il loro rappato giazzato con il giusto titolo di Never Been Told.
1: What you, I love you. Bow, bow, bow, bow, bow, bow, bow.

mai scritta, sigillata dall'interno in una cripta, una scatola lasciata in soffitta, dimenticata da chi quella casa l'ha lasciata e l'ha affitta, un sottotitolista subita, nessuno m'ha mai visto ma la vista è garantita, il filmato girato dalla ditta che è fallita, rimasta incustodita, la serranda coi colori ha preso vita. Nessuno sa più il nome dell'artista, finita la serranda è finito dall'analista, è preda una crisi mistica, è andato da una tizia famosissima che abita lontano, serve una guida turistica. Rimane un enigma, dove cazzo l'ha vista, forse dove cosa studia l'apprendista, avevano trovato una cura per il suo cuore, era legata alle parole, nessuno ricorda come. Sto signore a cui piaceva giocare, c'aveva solo delle carte con figure più strane, non mi

0: Station Music.
1: Ich bin Anissa, die Hälfte vom Duo I Can Hear You.
2: Mi chiamo Anissa e sono la metà del duo. È bello essere di nuovo qui dopo 3 anni. Sono successe tantissime cose nel frattempo. Il primo album, quello di debutto, Oasis, era uscito nel 2023. Poi, senza preavviso, è arrivato anche l'EP Catch Me If You Can. E con quei due dischi siamo andate in tour in Svizzera e in Europa. Non abbiamo mai smesso di scrivere. E ora è uscito il nostro secondo album, Withdrawal Symptoms, con 13 brani.
1: Und jetzt ist unser Album, unser zweites Album, Withdrawal Symptoms, draußen mit 13 Songs.

10 anni di musica fatta e vissuta insieme. Bentornati a Confederation Music. Ike and Hugh hanno messo l'amicizia al centro del nuovo album Withdrawal Symptoms. È uscito all'inizio di settembre con Mouthwatering Records. Si celebra un anniversario, certo, c'è un'importante evoluzione artistica e sonora, ma la condivisione creativa è sempre un gioco tra il perdersi e il trovarsi, di confronto costante, in mezzo al quale c'è quel punto d'incontro per cui vale la pena lottare.

Ci sono paesaggi emotivi complessi dentro Withdrawal Symptoms delle Ikan Hue. Anna Bissegger e Anisa Jojo Admojo cantano di distanza e vicinanza, del liberarsi da schemi di pensiero compulsivi e del senso d'appartenenza. Facendolo, portano l'esperienza del duo ancora più lontana, affinando una tecnica che, vista dal vivo oggi, è impressionante. In the sky. Impressiona perché Ikan Hue, pur essendo in due, Anisa suona il basso e la chitarra e Anna si destreggia tra sintetizzatori, rullanti e drum pads come un polipo, offrono performance di grandissimo impatto. E poi c'è la musica, ci sono le belle canzoni e c'è un talento innato per la scrittura e una sensibilità melodica al servizio di un suono che alterna esplosività e intimità e in cui fanno capolino anche una theremin e il suono degli uccellini registrati sul campo.

Dal vivo i Canhu indossano anche teste di pesci luminescenti, fatte in casa col bricolage. Il nome indonesiano è quello dello squalo. Le copertine sono di Anna, ci sono pesci volanti, razze, polpi, lumache di mare, perché l'oceano è sì luogo di ispirazione, ma anche di introspezione, di immersione negli abissi di se stessi, per vedere cosa c'è sotto la nostra superficie. Ne parliamo tra poco. Prima ascoltiamo uno dei singoli di Withdrawal Symptoms che, ascoltato dopo Lettere a Bird, dà già un'idea della dualità di questo duo attivo sull'asse Winterthur Zurigo. Pink Noise.

0: Anisa Giorgio Akmoggio e Anna Bissegger, le Ican Hue, a Zurigo, e la chiacchierata è partita dai sintomi del titolo, quelli dell'astinenza. Da che cosa?
1: Withdrawal symptoms von vielen Sachen.
2: Sintomi d'astinenza da tante cose. Trovo sempre difficile tradurre in lingua parlata le emozioni o i contenuti espressi attraverso la musica. Ecco perché faccio musica. Potrei spiegarlo adesso, ma dovete ascoltare l'album.
1: Ich könnte es jetzt erklären, aber ihr müsst das Album hören.
0: Withdrawal symptoms, ce l'ascoltiamo adesso. È un allontanamento etereo dalla sensazione di non appartenenza. Suggerisce l'accettazione e presenta il dolore come un sintomo del lasciare andare e dell'andare avanti.

0: Il progetto Ican Hue esiste da 10 anni. Come detto, Withdrawal Symptoms è anche un disco dedicato all'amicizia. Anisa Jojo Atmojo.
1: Ja, ich sage manchmal, dass das eigentliche Kunstwerk nicht die Musik ist, sondern unsere Freundschaft, weil wir sind.
2: A volte dico che la vera opera d'arte non è la musica, ma la nostra amicizia. Lo dico perché siamo così diverse e abbiamo vissuto tanti alti e bassi. È un'esperienza intensa lavorare in una costellazione a due e trovare i punti d'incontro. C'è l'amicizia, l'arte, ci sono gli affari e poi anche scrivere canzoni insieme e andare in tour. Possono esserci tanti attriti, si parla molto e credo che questo album sia proprio il risultato di ciò che è emerso dopo questi 10 anni di musica insieme. Allo stesso tempo ho la sensazione che questo disco rispecchi chi siano realmente i Canigliu e che rappresenti per la prima volta e in modo netto le nostre due diverse personalità come non eravamo mai riuscite a fare prima.
1: Fest unsere zwei unterschiedlichen Persönlichkeiten auch darstellt, wie wir es vorher noch nie geschafft haben.

Withdrawal Symptoms amplia ulteriormente l'universo musicale di I Can Hugh, che è sempre stato libero da confini di genere, mantenendo però lo stesso messaggio. Come detto, la

0: creatività è libertà e la libertà va condivisa. C'è un brano che meglio di altri racchiude questo concetto. Anna Bissegger.
1: Für mich ist Flying Fish der Song, wo der ganze Ikan-Dschungel zusammenkommt.
2: Per me Flying Fish è la canzone in cui converge tutta la giungla musicale di Kan Yu. Contiene sul finale anche una parte fatta con la theremin, uno strumento che si suona senza toccarlo, avvicinando e allontanando la mano destra dalla sua antenna per modificare l'altezza della nota e con la mano sinistra per controllare il volume. È molto difficile da suonare, ma in studio è stato possibile perché abbiamo un produttore molto gentile e paziente che ha sopportato di buon grado tutte quelle riprese. C'è dunque uno strumento nuovo, ma ci sono anche tutti quei suoni che si fondono insieme, come quello degli uccellini che abbiamo registrato a Surfhaus in Austria, dove abbiamo inciso una parte dell'album. Le nostre due voci si uniscono e il vigore della nostra Ikan Orchestra nel ritornello è dato dal suono del Moog e della chitarra che insieme suonano un riff o una melodia. In questi versi emerge quella calma che forse avevamo scoperto solo con il primo album. Nel bridge invece c'è una ritmica che confonde un po' e alla quale dobbiamo ancora venire a capo, ma che ci lascia anche un margine di manovra dal vivo per improvvisare. La melodia del ritornello poi è orecchiabile, molto poppeggiante. Sì, diciamo che in questa canzone si fondono davvero tantissime cose.
1: Bei diesem Song kommt sehr sehr vieles zusammen.
0: Flying Fish è questa. Ikan Yu a Confederation Music.

0: Flying Fish, Ican Hugh. C'è una strofa messa in evidenza nella presentazione di Withdrawal Symptoms. Stavo volando con gli uccelli, ma il mio destino era nuotare con gli squali. Che cosa significa, Anisa?
1: Für mich oder ich glaube für dich auch, es ist wie ein zentrales Element vom Album.
2: Per quanto mi riguarda, e credo che valga anche per Anna, è un elemento centrale dell'album. Ha a che fare con l'identità e il senso di appartenenza. Il pesce volante simboleggia da un lato la sensazione di sentirsi a casa in due mondi, e questo c'entra con la mia identità, perché provengo da due paesi diversi. Dall'altro, quando il pesce volante vola, in realtà sta scappando dagli altri pesci che vorrebbero mangiarlo. Vediamo i pesci volanti che sono bellissimi, ma in realtà è una fuga. L'intero album si presenta come un movimento discendente che dalla strofa del brano Flying Fish torna al ritornello. Le mie ali si spezzano e tu non puoi farci niente. Lo si vede bene sull'immagine di copertina, ancora meglio se avete il vinile, che offre forse un ulteriore livello di lettura. L'idea di tornare indietro, dall'aria all'acqua, oppure alla fonte o al luogo in cui ti senti a casa.
1: Das wieder zurück, also von der Luft ins Wasser oder an den Ursprung oder an den Ort, wo du dich zugehörig fühlst.
3: Confederation Music.

0: Ghost. State ascoltando la musica delle Ikan Hue. Anna Bissegger prima citava la Ikan Orchestra, che non è un'orchestra come la immaginiamo, ma un'espressione che descrive bene il suono che producono Ikan Hue con il loro set quando suonano dal vivo.
1: Das Orchester ist eigentlich unsere Kombination aus Moog Synthesizer Bass.
2: L'orchestra in realtà è la nostra combinazione con il Moog Synth Bass, un basso mono che produce quei bassi potenti e che è anche uno dei motivi per cui suoniamo in due. Lo dico perché noi all'inizio volevamo arrenderci, perché il nostro suono non aveva quella giusta grinta. Poi ci siamo comprate un basso Moog che, se abbinato ai suoni acuti, distorti e stridenti della chitarra, dà l'impressione di ascoltare un'intera orchestra, anche se si tratta solo di due strumenti. L'abbiamo chiamata Ikan Orchestra sin dall'inizio. In parte l'avevamo un po' persa per strada, ma ora l'abbiamo reinserita in due o tre canzoni. Ecco, la nostra orchestra sono quei due strumenti.
1: Das ist unser Orchester eigentlich, die zwei Instrumente.

0: Questa canzone è Heavy, la sesta traccia dell'album Withdrawal Symptoms delle Ican Hue. Ascoltiamo Purple Orange Sky. Che cosa celebrano Ican Hue in questo brano? Anissa.
1: Ja, das ist auch eines der zentral, also inhaltlich zentralen Stücke vom Album ist auch.
2: A livello di contenuto è uno dei brani più importanti dell'album e anche quello su cui abbiamo messo il focus. Parla di amicizia, l'ho scritto per Anna. Purple Orange Sky è un riferimento all'acconciatura che lei aveva all'epoca dell'album Oasis, di colore azzurro, viola e arancione. Il punto è proprio che ogni tanto serve uno sguardo dall'esterno, anche in un'amicizia, quando ci sono cose di se stessi che non si amano del tutto, o quando non ci si ama come si amano gli altri. A volte serve lo sguardo esterno che ti dica: ehi, sei folgorante, vorrei che anche tu lo vedessi.
1: You're a lightning strike, I wish that you could see too. So.

0: Purple Orange Sky. Le nostre ospiti sono le I Can Hue. Il singolo Side Effects è accompagnato da un videoclip in cui Anisa Jojo Admojo e Anna Bissegger sono i soggetti di una sorta di dissociazione relazionale. Perché I Can Hue hanno scelto il tema degli effetti collaterali per farci un video? Anisa.
1: Inhaltlich im Album ist es das zweite, der zweite Song und ist auch so.
2: Nell'album è la seconda canzone. Al centro c'è la separazione. Parla di una relazione in cui due persone si trovano nella stessa stanza eppure non sono in contatto tra loro. È la situazione di partenza. L'album poi sembra trascinarsi, si procede quindi di brano in brano e alla fine la storia prende una piega diversa da quella condizione iniziale non proprio favorevole. Dal punto di vista musicale è stata la prima canzone dell'album che abbiamo prodotto insieme a Syrix. Quando ci siamo trovati tutto ha preso semplicemente forma e ci siamo detti wow, questa canzone è fantastica.
1: Waren wir alle drei irgendwie so wow, der Song ist so geil.
0: Una delle scene più belle del video mostra Anisa e Anna sedute sul fondo di una piscina vuota che si tengono per mano ma si allontanano progressivamente e le braccia, mentre si allontanano, diventano lunghissime. Che idea è?
1: Wir haben versucht dieses Gefühl, also es ist wie, es ist ein, eigentlich ein Gefühl auch der Dissoziation, das wir versucht haben in Bild.
2: Abbiamo cercato di racchiudere in un'immagine la sensazione di dissociazione. È stato bello girare il video. Anna ha passato un bel po' di tempo a stampare delle braccia lunghe in 3D. Abbiamo come allungato dei guanti e ci siamo sedute sul pavimento del Neubad a Lucerna, tenendoci a vicenda per le mani, con quelle braccia lunghe e allontanandoci l'una dall'altra. Un movimento possibile grazie a due penny boards su cui eravamo sedute e che venivano tirati con delle corde da due persone. Insomma, abbiamo fatto tutto in modo analogico e credo che siamo riuscite molto bene a mettere in immagini quella sensazione.
1: Und ich glaube, das ist uns sehr gut gelungen, dieses Gefühl irgendwie in das Bild zu verpacken.

0: trovate Anna Bissegger e Anisa Jojo Mojo dentro Withdrawal Symptoms, il secondo album di Ikan Hugh, uscito l'11 settembre 2026 con Mouthwatering Records. L'intervista è stata realizzata a Zurigo da Sandra Romano. La versione integrale di questa puntata è disponibile nel podcast di Confederation Music. Nella prossima puntata saremo a Bellinzona. Il rapper Arma e il produttore Spada racconteranno anche l'EP Ragazzo da Parete, il collettivo La Cloud e il mondo che ispira due dei creativi urbani più stimolanti della capitale. Vi saluto con Ikan Hugh e Solar Power.
1: Ciao a tutti, siamo Ikan Hugh, pesce cane squalo di Zurigo e Winterthur, e ascoltate Confederation Music.
0: Buona serata, alla prossima!

Cari amiche e amici delle Good Vibes, buona domenica sera, siamo sempre noi, siamo sempre quelli di Reggae Yard e quindi per la prossima mezz'ora avremo a che fare con musica giamaicana, musica in levare e appunto reggae music a 360 gradi. Il disco sotto la lente di questa settimana è il nuovo di Gentleman.

I'll Be There featuring Mele Kuh, e questo è il primo estratto dall'album di questa settimana, che è Gratitude, nono album in studio di Gentleman, un artista reggae tedesco che però ha saputo negli anni costruirsi una carriera internazionale. È arrivato il 28 agosto con questa nuova produzione discografica, un disco di 17 tracce, un disco che prosegue un po' il cammino di Gentleman, che pian piano è andato a percorrere territori un po' più pop. Poi ne parliamo un po' meglio quando ci occuperemo del sound e delle produzioni contenute appunto in questo disco. Adesso andiamo in Giamaica per un nuovo singolo, un singolo firmato da un artista magari un po' meno noto, ma è in giro dal 2005. Lui è Vady, in collaborazione qui con Crazy T, già membro dei T.O.K., e questa è No Loyalty.

State sempre ascoltando Reggae Yard, cari amiche e amici delle Good Vibes. E questo era un brano tratto dal disco di settimana scorsa, il disco di Kimani Marley. Settimana scorsa, purtroppo per un problema tecnico, Reggae Yard è andata in onda in anticipo e non all'orario previsto a partire dalle 19, per cui se vi siete persi un pezzo della puntata o magari anche tutta la puntata, potete andare a riascoltarla come sempre e come tutte le puntate andate in onda fin qui sul sito di Rete 3 tramite il Play RSI. Noi ora proseguiamo e torniamo a parlare del disco di questa settimana invece, che è Gratitude, l'ultimo disco di Gentleman. Un disco che probabilmente in tanti aspettavamo, soprattutto perché Gentleman ormai è un artista di quelli importanti, è un artista che ha fatto la storia del sound della musica reggae internazionale, soprattutto per quanto riguarda i primi anni 10. Poi si è un po' spostato e ha esplorato territori più vicini all'R&B e al pop, ma rimane comunque uno degli artisti fondamentali per quanto riguarda il reggae europeo. Gratitude aveva creato anche aspettative perché, proprio a detta del suo autore, doveva essere un po' un ritorno alle origini. E in qualche modo lo è, perché alla produzione spesso c'è Don Corleone, che aveva proprio lavorato ai primi dischi di Gentleman. Però se siete amanti del lato basso e batteria della musica reggae, forse questo disco vi lascerà un po' scontenti o comunque vi creerà qualche piccola difficoltà nell'ascolto. Mi spiego meglio. È un disco super ben prodotto, è un disco che, come Gentleman ci ha abituati, presenta delle melodie orecchiabili, ma a mio avviso manca un pochettino sul lato della spinta, del groove. Il sound resta veramente un po' troppo patinato, secondo me, soprattutto appunto stando a quelle dichiarazioni di Gentleman che lo volevano appunto come un ritorno alle sue origini. Quindi forse ci si aspettava anche un sound, non dico uguale, ma un po' più vicino ai suoi primi dischi, e soprattutto un sound che rispettasse molto la gerarchia più reggae classico e quindi appunto un'importanza preponderante del groove, della batteria e del basso. Detto questo, torno a ripetere che la cosa migliore è che ognuno si faccia una propria idea dei vari dischi che ascoltiamo qui, e quindi vi propongo un secondo estratto. Mi piace questa fusione tra mento, dancehall e sonorità moderne, e soprattutto la metrica e il modo di cantare di Gentleman funzionano veramente bene su questo riddim. Now Worry a Reggae Yard.

Run the World, i francesi Generation sono arrivati con un nuovo singolo che in realtà si intitola Dreadful Time, ma come a volte accade ultimamente dentro le pubblicazioni digitali troviamo anche inclusi altri brani magari anche già usciti come questa Run the World che abbiamo appena ascoltato. Ora è il momento del terzo ed ultimo estratto dall'album di questa settimana, ovvero Gratitude di Gentleman. Questa è una collaborazione con Quino Miga ed è uno dei pezzi più interessanti secondo me di tutto il disco, anche proprio per il discorso che facevamo legato al sound un attimo fa. Il tempo a nostra disposizione sta fuggendo via veloce e allora non mi dilungo con altre parole, ma lascio spazio alle Good Vibes.

Yes, I Reggae Yard 191 finisce qui e per concludere torniamo agli anni 70, decennio che trovate anche all'interno di una delle nostre mixtape estive sul Player 6. Chiudiamo proprio con un grandissimo classico di Junior Marvin, da Tom Seed.

pietà fa brutto, beh certo, ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopotutto, tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi,

Esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.

0: Let's go. Atomic batteries to power. Turbines to speed.
1: Roger. Ready to move out.
2: Cities. Da Gotham a LA con Federico Buffa.
3: Guardate che li avete visti anche in giro per Lugano, per Bellinzona, per Airolo. Non potete non averli visti, perché sono particolari. Dunque, camicia bianca, cravatta nera, vestito nero o grigio. Una, diciamo così, identificazione con scritto LDS, che vuol dire Latter Day Saints, Santi dell'Ultimo Giorno, Church, naturalmente, Chiesa dei... pettinati. Sono vestiti come i Blues Brothers, ma pettinati, molto pettinati, capelli corti. Sono i missionari mormoni. Girano il mondo. Vengono addestrati con un sistema che ha attratto l'attenzione anche della CIA, perché nessuno riesce a capacitarti di come questi ragazzi mormoni imparino tutte le lingue del mondo in maniera perfetta, sì, anche lo svizzero tedesco, nello spazio di mesi 4. Un sistema ineccepibile, inspiegabile. Vengono addestrati e devono andare in giro per il mondo. La missione mormone dura anni 2. I ragazzi bussano alle porte e ti fanno domande tipo: buonasera, le sa che Gesù Cristo è rinato negli Stati Uniti del Novecento? La risposta di solito è no e slam. C'è qualcuno che però apre. Se entrano sono dei proselitisti mostruosi. Hanno delle limitazioni tremende nelle loro missioni. Per esempio, Sean Bradley, ex famoso giocatore dell'NBA, per la verità ci gioca ancora, ma sembra veramente un ex, era in missione in Australia. La domanda su Gesù Cristo la faceva tutti i giorni e lo slam era abbastanza normale. Bene, un professionista in divenire, il capo della congrega, gli diceva: non puoi neanche giocare una partita 5 contro 5, al limite ti facciamo giocare 2 contro 2. Ma questo non l'ha smontato nessuno alla fede dei mormoni, nessuno al loro desiderio di proselitismo. Li vedrete per la strada e posso dirvi una cosa: un giorno fateli entrare, perché vi racconteranno delle storie a cui difficilmente potrete credere.

dirò il vero me. Quando la rabbia mi fa vedere buio, potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno.

essere rubato. Un regno può cadere,

0: Il radiogiornale.
1: Radiogiornale, buonasera, vediamo i titoli. Bilaterali 3, via libera degli stati, approvato quasi tutto il pacchetto con l'UE, resta fuori per ora l'accordo sull'elettricità. Belenzonese, docente rinviato a giudizio e accusato di gravi reati sessuali ai danni di due minorenni. Francia, protesta studentesca sempre più tesa, mobilitazioni in diverse città con scontri e violenze. Infine, sport, ok, l'Ambri Piotta incassa 5 reti e crolla anche contro il Langnau. Venerdì 2 ottobre, ben ritrovate, ben ritrovati all'appuntamento del radiogiornale della mezzanotte da Raffaele Pedrazzini. Il Consiglio degli Stati ha ieri concluso la maratona sui bilaterali 3. Il plenum, con la sola eccezione dell'accordo sull'elettricità, che non è ancora pronto per essere trattato, ha approvato tutti i decreti federali legati al pacchetto UE. Tra gli ultimi, quello relativo al ritorno nel programma di formazione e degli scambi studenteschi Erasmus. Un dossier, questo, che è una sorta di cartina di tornasole che ben riassume opportunità e timori sui nuovi accordi con l'Unione Europea. Da Berna, Anna Valenti.
2: Sulla carta si parla di formazione e scambi, eppure dietro il credito da quasi 193 milioni di franchi per il ritorno della Svizzera in Erasmus Plus dal 2027, riemergono molti degli interrogativi che accompagnano l'intero pacchetto negoziato con Bruxelles. Da un lato i sostenitori che sottolineano le opportunità offerte. È un segnale che mandiamo alla nostra gioventù, soprattutto è un valore strategico per un paese come la Svizzera che vive e cresce grazie alla conoscenza, afferma la socialista Eva Herzog, che sottolinea il pericolo dell'isolamento e della perdita di terreno che si rischia in caso di rifiuto. Troppo costoso per i contrari, UDC e parte del fronte borghese. Vale la pena investire quasi 193 milioni di franchi quando esiste già una via svizzera che funziona con finanziamenti alla mobilità degli studenti per 55 milioni di franchi? Chiede il centrista Benedikt Würth, che pone un'altra domanda centrale. Quanta libertà decisionale conserva davvero la Svizzera una volta entrata in un programma europeo che continuerà a evolvere anche nei costi negli anni? Il sì al credito è passato 23 voti contro 19. Un dibattito serrato che riassume da un lato la promessa di ciò che offrono gli accordi con l'UE, dall'altro le rinunce ai timori che ciò comporta e con le stesse divisioni interne agli schieramenti.
1: Ci spostiamo nel Bellinzonese, dove si chiude l'inchiesta sul docente di scuola media arrestato in marzo. L'uomo è stato rinviato a giudizio per una serie di gravi reati sessuali ai danni di due minorenni. Le accuse comprendono, tra l'altro, violenza carnale, coazione sessuale e atti sessuali con fanciulli. I dettagli con John Robbiani.
3: La procuratrice pubblica Valentina Tuoni ha firmato il rinvio a giudizio. Il lavoro d'indagine è finito e le accuse sono pesanti. Violenza carnale, coazione sessuale, atti sessuali con fanciulli. Ma c'è anche la somministrazione di sostanze pericolose per la salute, cioè aver servito degli alcolici a dei minori di 16 anni e aver messo a disposizione un veicolo a motore a persone che non avevano la patente. Due le sue vittime, minorenni, appunto. L'accusa principale nei confronti del docente, che ha 37 anni, è, come detto, quella di violenza carnale, fatta, questa la tesi accusatoria, esercitando pressioni psicologiche sulle vittime, rendendole così inette a resistere. Il docente, lo ricordiamo, era stato interrogato in marzo e poi arrestato, e proprio oggi nei suoi confronti è stata chiesta la carcerazione di sicurezza. Una decisione in merito spetterà nei prossimi giorni al giudice dei provvedimenti coercitivi. Il processo, invece, viste le accuse, sarà celebrato alle assise criminali. I fatti vanno dall'autunno del 2024 al momento del fermo, appunto nel marzo di quest'anno.
1: Ci spostiamo ora in Francia, dove da giorni gli studenti protestano contro le condizioni nelle scuole superiori. Le mobilitazioni, partite dalla periferia parigina, si sono progressivamente estese ad altre città, tra cui Lille, Marsiglia e Strasburgo, e nelle ultime ore sono sfociate anche in scontri con la polizia e in episodi di violenze sempre più gravi. Ma allora partiamo da oggi. Che cosa è successo?
0: Questa mattina a Marsiglia il preside e alcuni responsabili di un liceo, il liceo Victor Hugo, sono stati aggrediti all'interno dell'istituto e cosparsi di benzina, tanto che il personale si è dovuto rifugiare all'interno della scuola mentre intervenivano la polizia e i vigili del fuoco. Ecco, è un simbolo violentissimo che però non è un episodio isolato. Pensate che a Nantes, oggi Nantes nell'ovest del paese, è stato appiccato il fuoco a un liceo, mentre ad Auchel, nel nord della Francia, un preside è stato ferito all'orecchio da un colpo di mortaio pirotecnico. Ecco, sono tutti episodi che ci parlano di una protesta che ormai sembra davvero fuori controllo. Per darvi qualche cifra, ieri erano più di 350 i licei coinvolti in tutta la Francia, di cui 200, come dicevi tu Luca, nella regione di Parigi, tanto che il ministro dell'interno francese, Laurent Nunez, parla ormai molto apertamente di un movimento in estensione.
1: Quali le motivazioni dietro le proteste?
0: Beh, in realtà i problemi sono molto concreti. I ragazzi chiedono più insegnanti, chiedono la sostituzione dei professori assenti, chiedono in realtà soprattutto delle scuole in condizioni migliori. Pensate che in molti istituti superiori i ragazzi raccontano che mancano i professori, ma che mancano anche i tavoli, le sedie, perfino la carta igienica e il sapone, quindi delle condizioni veramente complesse. Secondo me la parola che permette di capire davvero questa rabbia è ingiustizia, perché soprattutto nelle periferie delle grandi città molti studenti hanno la sensazione di non avere le stesse condizioni e quindi poi le stesse possibilità rispetto ai ragazzi che frequentano gli istituti più privilegiati. E poi l'escalation è stata causata probabilmente anche dalla reazione molto dura del governo, che è stata vista dai ragazzi come una sorta di repressione.
1: E qual è dunque la proposta del governo? Oggi Sébastien Lecornu, primo ministro francese, ha indetto una cellula di crisi.
0: Ha convocato oggi una cellule interministerielle, quindi una riunione di crisi al Ministero dell'Interno, chiedendo anche ai suoi ministri di limitare i loro spostamenti nei prossimi giorni, proprio per permettere ai prefetti e alle forze dell'ordine di concentrarsi sulla gestione della protesta. In realtà la posizione del governo è molto complessa, no? Bisogna riconoscere che esiste un problema nella scuola senza però accettare le violenze. Quindi il governo sta cercando di riprendere il dialogo con i liceali. Per esempio il ministro dell'istruzione, Edouard Geffray, ha annunciato la creazione di una piattaforma nazionale di concertazione per permettere ai ragazzi di segnalare i problemi e di formulare le loro richieste. Allo stesso tempo però il governo sta alzando il livello della risposta sul fronte dell'ordine pubblico, perché nelle ultime ore, e lo sentivamo in copertina, la situazione è davvero degenerata. Poi c'è anche una battaglia politica, prettamente politica, perché il governo accusa la France Insoumise, che è il partito di sinistra radicale, di soffiare sul fuoco di questa protesta per cercare di amplificare il movimento, e la France Insoumise al contrario accusa il governo di essere troppo duro con i ragazzi. E poi c'è un elemento da tenere veramente sott'occhio nei prossimi giorni, che è anche il più grande timore del governo francese in questo momento, ed è il rischio che la protesta diventi una mobilitazione molto più ampia della gioventù francese. Sta già accadendo in parte, perché oggi gli studenti universitari hanno deciso di unirsi alla protesta dei liceali. Ecco, è proprio questo che preoccupa il governo francese, che la rabbia partita dai licei in realtà trascini con sé anche le università, trasformandosi in una grande protesta generale della gioventù francese.
1: Da Parigi la nostra collaboratrice Annalisa Cappellini, che ringrazio. RG24, ora la pagina sportiva.
4: Bene ritrovati. Contro il Langnau è arrivata la terza sconfitta consecutiva alla Gottardo Arena per l'Ambri Piotta, battuto 5-1 dai bernesi, che vincono così il nono scontro diretto filato di Mugli e l'unica rete leventinese. In classifica i bianco-blu scivolano al sesto posto, volano invece i Tigers in terza posizione. Andiamo a sentire le parole del difensore Rocco Pezzullo.
5: Diciamo che il primo tempo abbiamo preso quei due gol ravvicinati, ci hanno un po' tagliato le gambe, però avevamo comunque una grande partita davanti. Poi il terzo gol subito al secondo tempo, diciamo, è quello che ha fatto un po' più male, però abbiamo comunque continuato a spingere e abbiamo mostrato anche abbastanza carattere, comunque l'abbiamo tenuto in zona, abbiamo creato, abbiamo avuto le nostre occasioni. Su quello che dobbiamo lavorare appunto è concretizzare queste occasioni, perché comunque abbiamo preso due aste, qualche tiro dal blu poteva entrare sicuramente, e un po' più di cattiveria davanti alla porta magari serviva.
4: Questa sera gioca il Lugano alla Corner Arena contro il Rapperswil, Davos a Joie, Berna a Ginevra, Kloten a Friburgo e lo Rosanna Bien, queste le altre partite. Nella Nations League di calcio sono i seguenti i risultati di ieri nella Lega A: 4-2 del Portogallo in Danimarca, Lusitania punteggio pieno dopo tre partite in un gruppo in cui il Galles ha colto la prima vittoria battendo 2-1 la Norvegia. La Germania ha sconfitto 2-0 la Serbia, mentre l'Olanda ha acciuffato il 2-2 soltanto nel finale in Grecia. Ellenici sempre primi davanti proprio all'Olanda e ai tedeschi. Questa sera a 20:45 Francia-Italia sarà la diretta su RSI La 2, alla stessa ora anche Belgio contro Turchia.
1: E prima di chiudere uno sguardo alle previsioni per oggi, venerdì 2 ottobre. Al sud come al nord per lo più nuvoloso, al nord possibili precipitazioni. L'informazione come di consueto torna tra meno di 60 minuti sempre in diretta su Rete 1, ad ogni momento anche fruibile sul nostro sito rsi.ch e sulla nostra app RSI. Per il momento è dunque tutto, il radiogiornale della mezzanotte termina qui. Da Raffaele Pedrazzini e Matteo Valenti in regia vi giunga un cordiale augurio di una serena notte.
6: Radio Televisione Svizzera.

Ciao, sono Luca Mora. E se anche tu sei uno di quelli che dice che la sera non c'è mai niente di nuovo da fare, beh, una proposta per te ce l'ho io. Vieni a far parte del pubblico di Blackout, lo show del sabato sera della RSI, dove l'importante è aver voglia di passare una serata diversa e in compagnia, magari mettendosi anche un po' alla prova. L'unica cosa che devi fare è andare sul sito rsi.ch/eventi ed iscriverti. Ti aspettiamo.

0: Già come Slitti nel preso male quando i tuoi genitori con lo sguardo di chi quella famigerata sera invece di guardarsi la replica della quinta puntata di Temptation Island ebbero la malsana idea di copulare e procreare quindi la tua corpaccia per poi cascare nell'impirituro baratro dello scorno e della delusione a causa delle tue performance di giovane disadattato. Niente paragonato a chi è invece riuscito a deludere non solo babbo, mamma e il parentato tutto, ma pure l'intera nazione. Un'impresa epica di cui è stato capace forse solo un super malandra in tutta la storia dell'umanità, Moriaki Wakabayashi, il bassista del complessazzo Les Ralis Dénudés. Band super giappo in pista a volumi importantissimi nella scena rock del sollevante, Les Ralis Dénudés partirono subito in quarta, belli sparati a colpi di noise rock psichedelico pompato a 100.000. Ma Les Ralis Dénudés in quel gran finale caceroso degli anni 60 non potevano immaginare che i motivi per cui entreranno poi nella storia musicale del Giappone non solo, non saranno quelli che le loro menti svasate e ribassate con i cerchioni del 15 potevano nemmeno lontanamente immaginare. Moriaki Wakabayashi, il componente più cool della band, il 31 marzo 1970 stupì l'utenza tutta performando come nessuno mai avrebbe immaginato. Con piega scialla il nostro nero vestito bassista si unisce al gruppo denominato Kyosando Zekigunya, non una band locale dal nome richiamante direttamente la fazione dell'Armata Rossa della Lega Comunista Giapponese, ma un'organizzazione di estrema sinistra distanziatasi dal movimento studentesco per dare inizio a una rivoluzione comunista armata. E che fa Moriaki insieme ad altre 8 teste lese? Con in testa l'idea sbelenchissima di scatenare una rivolta proletaria in perfetto stile sovietico e trasformare il Giappone nella base da cui puoi far partire il sacramento globale contro gli americanos, zoppano a bordo di un Boeing 727 e brandendo spadini e spade samurai prendono in ostaggio quasi 130 persone, ululando ai piloti giustamente sgomenti di dirottare l'aereo verso Cuba. Non avendo sufficiente benzina per raggiungere l'isola, convincono i 9 rintronati dai capelli Vunci a virare placidi verso la Corea del Nord. Ma gli fanno lo scherzo e li portano in quella del Sud. Le autorità local, avvisate che la cosa stava buttando in cacciara, per fare lo show definitivo allestiscono un finto aeroporto nordcoreano con tanto di bandierine e comitato d'accoglienza super posticcio. All'atterraggio fake, Moriaki Wakabayashi zompa baldo nel terminal del fasullo aeroporto. Ma che succede? Ma ti pare che in un aeroporto della Corea del Nord dalle casse del terminal esca musica jazz americana? Ma dai, ma anche lo scemo del villaggio capisce che c'è il pacco dietro tutto ciò e i nostri improvvisati 9 terrorist con lo spadino tornano sull'aereo dando i numeri quanto basta perché le autorità capiscano che forse hanno toppato la grandissima e che non è il caso di esagerare. Quindi autorizzazione a ripartire e atterraggio come richiesto dai vunci cappellati e spadinati criminals in terra nordcoreana. Ma occhio, perché le autorità nordcoreane, dopo averli accolti tipo eroi della rivoluzione socialista, si dimostrarono offesi dal fatto di essere stati scelti come nazione di riferimento per questo gesto solo perché i ceffi a Cuba con quel Boeing non ci sarebbero potuti arrivare mai. Per questo motivo, invece di dargli le medagliette, fargli i saluti belli ogni 3x2 o dargli il 5 alto come fossero giocatori dell'NBA al meglio delle loro performance, li trattarono a pesci in faccia. Tanto che alcuni appartenenti al team pensarono bene di levarsi dai piedi in velocità, finendo però poi arrestati in Thailandia. Per il Giappone un'onta impossibile da cancellare, imbarazzo nazionale a livelli cosmici, tanto che i 9 babbi col giubbetto vengono subito iscritti nella lista dei peggio peggio del peggio peggio del mondo Giappone da che il mondo rotondo ha iniziato a girare. Pensa ai genitori di Moriaki Wakabayashi, che magari quella sera là alla TV giapponese magari davano pure i film con i mostri in pannulencio stile Godzilla contro Mothra, contro Gigan, contro Megalon, Mechagodzilla e Titanosaurus, o contro il potentissimo super pannulenciato King Ghidorah. Lì tutti i badi a distruggere il palazzo incartonato schiacciando con le giabbatte peluse e macchinine Hot Wheels anni 70 scrause. E loro invece...
1: No, facciamo l'amore. Facciamo Moriaki Wakabayashi.

cinico invecchiando. Dicono che è vero che noi siamo fermi, il panorama che si sta muovendo. Dicono che è vero che per ogni slancio tornerà una mortificazione. Dicono che è vero, sì, ma anche fosse vero, non sarebbe giustificazione per non farlo più, per non farlo più.